0: Sono le 2:02.
1: Radio Verona, In Love.
2: Preparati ad ascoltare i successi più romantici di sempre.

0: sono le 3 in punto.
1: Hey, this is Taylor Swift. All I know is we said hello
0: and your eyes look like coming home. I successi più romantici di sempre.
2: Radio Verona in love.

0: Radio Verona. In Love.
1: Hi, this is Matt Carnell.
2: Stanotte per te.

0: magici di sempre.
1: Radio Verona, in love. Radio Verona, in love.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Cesara la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e a Cade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci all'8 giugno 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo, che parte dall'Ariete. Gli astri consigliano una pausa di riflessione, utile specie a chi è alle prese con problemi di natura familiare. Nel lavoro saprete comunque essere convincenti. Toro, tutto procede per il meglio esattamente secondo i vostri desideri. Potrete in molti casi consolidare la vostra posizione e ottenere consistenti garanzie, soprattutto sul piano finanziario. Gemelli, non prendetevela troppo se le cose vanno a rilento. Approfittate del fatto che avete del tempo a disposizione, in attesa ovviamente di nuovi sviluppi. Cancro, migliora la capacità di porvi in relazione con gli altri e di conseguenza aumenta anche il piacere della compagnia. Ottimi rapporti sociali e possibilità di incrementare l'attività professionale. Leone, è possibile che questi giorni vi vedano alle prese con problemi di stanchezza che rendono difficile concentrarsi sul lavoro. Appena potete, staccate per qualche giorno. Vergine, impegnatevi a fondo sulle cose che sapete fare senza cercare di fare il passo più lungo della gamba o di cimentarvi in imprese per le quali non siete sufficientemente preparati. Bilancia, non vi mancheranno le opportunità per affermarvi, per dimostrare le vostre capacità. Privilegiati dalle stelle sono quanti di voi hanno un'attività che richiede spostamenti. Scorpione, pianeti importanti nel settore del lavoro lasciano presagire un'agenda fitta di appuntamenti e affari che si annunciano vantaggiosi. Sagittario, comprenderete che avete bisogno di più amore e che volete sentirvi oggetto dell'interesse di qualcuno. Questo scatenerà una forte passione nei single. Capricorno, il lavoro sarà più faticoso del solito e anche irritante. Avete la sensazione che nessuno riesca a comprendervi e cercate soluzioni che al momento non si trovano. Acquario, sarà opportuno ancora per un po' tenere l'attenzione ferma sul lavoro perché proprio in questi giorni si stanno aprendo porte tutt'altro che disprezzabili. Pesci, trovate il tempo di svagarvi. Questo giorno sarà molto piacevole se ne saprete approfittare. L'amore promette una girandola di situazioni, di flirt e corteggiamenti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade gli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Radio Verona.

Ciao Verona! Hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: La pubblicità sembra durare per sempre.
3: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
2: Poche cose sono per sempre.
3: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Radio Verona.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
2: Grande attesa per la partita di questa sera.
3: Siamo già qui
4: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
3: Live dal territorio, tutto il giorno.
5: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
3: Radio Verona aumenta l'informazione.
6: Uno spettacolo come non si era mai visto.
3: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
4: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
3: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
1: Verona Top News.
3: Scoppia una lite davanti ad un'attività che vende kebab e un ragazzo di 17 anni esplode un colpo di pistola ferendo un trentenne. Accaduto nella notte tra sabato e domenica a Bussolengo, il proiettile ha centrato la coscia dell'uomo che è stato trasferito all'ospedale di Borgo Trento. Scattate le indagini.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 8 giugno, una buona giornata da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. Dunque in apertura la cronaca, sono ancora frammentate le notizie che raccontano del ferimento di un trentenne da parte di un 17enne straniero, presumibilmente egiziano. L'episodio a Bussolengo tra sabato e domenica, dove sarebbero intervenuti i carabinieri dal kebab bar di via Leghieri, la strada principale che attraversa il comune in direzione lago. I militari stanno svolgendo le immagini. Quando sono arrivati sul posto c'è stato un fuggi-fuggi generale. La cosa certa è che un veronese residente a Bussolengo è stato colpito da un'arma da fuoco. Il proiettile esploso dal minorenne ha centrato la coscia dell'uomo, che è stato quindi portato in ambulanza all'ospedale di Borgo Trento. La prognosi è di circa un mese. L'uomo è già stato dimesso nella mattinata di ieri dopo medicazioni e punti di sutura. Sulla vicenda gli inquirenti stanno mantenendo un riserbo strettissimo. Le indagini per ricostruire l'intera vicenda sono in corso. Fine settimana particolarmente impegnativo per la polizia locale, che ha rilevato 14 incidenti tra sabato e domenica. E sono rimasti fortunatamente illesi Giulio Guglielmi, Davide Marcolini, componenti entrambi veronesi dell'equipaggio di una Porsche 911 impegnata ieri mattina in Trentino, in Valsugana, nel Valsugana Historic Rally, nel tratto a cronometro tra Tesino e il Lago Rai della competizione. L'auto uscita di strada è andata a sbattere contro un muretto prendendo fuoco. I due occupanti sono riusciti ad abbandonare l'abitacolo prima che l'incendio si propagasse completamente. Dopo lunghi periodi segnati da un andamento in flessione, arriva un primo segnale incoraggiante per le donazioni di sangue nella provincia di Verona. Ad aprile Avis ha registrato una crescita delle donazioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Raccolte 2.738 donazioni contro le 2.614 di aprile 2025, con un incremento di 120 sacche pari a circa il 4,7%. Si tratta del primo dato positivo dall'inizio dell'anno. San Bonifacio oggi sceglie il nuovo sindaco. Seggi aperti fino alle 15 per l'elezione del primo cittadino tra i due candidati al ballottaggio, Giampaolo Proboli, Leonardo Frigo. Ieri l'affluenza è stata in calo, si è fermata sul 34,91%. E sono le 7:04, prima di salutarci però il risultato della prima partita della Tezenis finali playoff, spettacolo davvero al Palamagis. Rimini finisce KO di 10 punti, dunque vinta la prima sfida, ma naturalmente ne sapremo qualcosa di più nell'ambito del nostro GR Sport al termine del notiziario delle ore 8, curato da Alessandro De Pietro.
4: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
5: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
4: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
5: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
4: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
5: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
6: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
7: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
6: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
7: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
12: Radio Verona. Viabilità.
3: Code per traffico intenso sulla 22 del Brennero tra Carpi e Allacciamento con la 1 in carreggiata sud. Le code si sono di 2 km. Nessuna segnalazione invece per quel che riguarda la 4, dove la circolazione è regolare. Gli autovelox da oggi sino a domenica prossima. Via Vigasio, Strada dell'Alpo, Via Montorio, Via Badile, Via Preare, Lungadige, Attiraglio. Buon viaggio.
12: Meteo.
3: Andiamo a vedere che tempo farà in questo lunedì 8 giugno, decisamente una giornata estiva con cielo sereno poco nuvoloso, temperatura massima 30 gradi, minima 19, al momento sono 21 i gradi in città.
12: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, tempo reale.
0: Radio Verona, l'unica di Verona.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Le 7:17 minuti di questo lunedì 8 giugno, ben ritrovati e buon inizio settimana soprattutto da Radio Verona, ovviamente da Francesca Pellegrini e da tutta la redazione. Andiamo ad iniziare la nostra mattinata insieme con la rassegna stampa dei principali quotidiani in edicola oggi, partendo dal Corriere della Sera. Israele, Iran, nuovi venti di guerra. L'IDF colpisce a Beirut, Teheran risponde a colpi di missili. Trump, ora basta trattate. Tutti intercettati i razzi lanciati dagli Ayatollah. Il leader statunitense Netanyahu non reagire. E questa appunto era l'apertura del Corriere. Sotto la testata banche parte la sfida su MPS per il superpolo. BPM, fusione, intesa, rilancia con Unipol e Biper. Banco BPM chiama MPS per far nascere il progetto per il superpolo bancario italiano da 50 miliardi. Ma ecco subito la contromossa di Intesa San Paolo, che nel pomeriggio di ieri ha convocato il consiglio di amministrazione con Biper per rilanciare una possibile offerta congiunta per MPS. Poi fotonotizia, sport, quinto trionfo consecutivo in Formula 1 per Kimi Antonelli, che da leggenda dominio a Monte Carlo a soli 19 anni esulta avvolto nel tricolore. Cobolli, lotta e orgoglio, la resa solo all'ultimo set. Il tennista cede a Zverev, 24

0: 4 anni protagonista della finale di Parigi, il nostro appunto italiano Cobolli. Poi l'intervista a Fabregas, calcio più triste con i telefonini, perdiamo talenti, dice. Assolutamente sì, paura per Eriksen, ancora un malore durante la partita, lo ricorderete, già si era fermato in passato e c'è stata ancora paura per l'ex interista che si tocca il petto e crolla in campo durante Danimarca-Ucraina 5 anni fa, l'arresto cardiaco, ben 5 anni sono passati agli europei. E questa era la prima pagina del Corriere. Andiamo ora a vedere gli altri quotidiani in edicola, andando a vedere che cosa titola La Repubblica: Iran, missili su Israele. L'IDF attacca Beirut e Teheran lancia una rappresaglia sulle basi militari. Allerta degli Stati Uniti. Trump a Netanyahu: fermati. Accordo vicino. Vertice sull'Ucraina, negoziati diretti con Mosca. Risico bancario, sfida per MPS, intesa tra intese BPM. Dunque, poi Antonelli, principe di Monte Carlo, Cobolli sfiora il trono di Parigi. Riassunta in due righe la pagina sportiva. Senatore di Forza Italia accusato di stupro, La Russa apre un'inchiesta. Il presidente La Russa chiede di procedere agli accertamenti necessari sul caso di Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia accusato di aver abusato di una donna nel suo ufficio. Dopo la notizia rivelata da Repubblica, Silvestro si difende: strano ai fatti, sono pronto a chiarire, commenta. Io sono un bel ragazzo, lei una normale. Scoppia la bufera politica, l'opposizione fare piena luce, la destra reato gravissimo ma no a giudizi affrettati. E questa era anche La Repubblica. La Stampa, andiamo a vedere che titola: Netanyahu attacca Beirut, la vendetta iraniana. I missili dei Pashdaran sul nord di Israele, summit volenterosi Zelensky, nuovi aiuti militari, le condizioni per la pace. Poi, intesa Unipol su Monte dei Paschi, riparte il risico con l'ingresso del primo istituto italiano, attesa per la risposta di Lovaglio, incognite sulle mosse di Unicredit. Oggi l'offerta con Bipper dopo la proposta di fusione di BPM a Siena. Sullo sfondo gli equilibri in generali, è ovviamente tutto un incastro di equilibri. Il mondiale degli altri, bello il titolo della Stampa. Giovedì al via il torneo americano senza gli azzurri, investimenti miliardari in stadi e sicurezza. Poi vince sempre Antonelli, principe a Monte Carlo, così la Formula 1, Roland Garros, Cobolli un leone a Parigi, Marre Zverev. E andiamo ora a vedere anche che cosa titola il giornale. Gioie e dolori, mette in primo piano lo sport. Antonelli storico vince a Monte Carlo, un Cobolli eroico non basta a Parigi. Prove di Superbanca, BPM propone la fusione MPS, colosso da 50 miliardi, ma Intesa è pronta a lanciare un'OPA, la fase 2 del risico bancario. Meloni infinita, il Times la incorona, ecco i 4 segreti del suo governo. Missili iraniani su Israele, la tela europea per Kiev tra Medio Oriente e vertice di Londra. Poi l'abbraccio di Madrid a Leone, più di 1 milione alla messa del Papa. E quando sono le 7:23 minuti ci fermiamo.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
3: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
2: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
6: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
8: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
9: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio, cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
10: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
11: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di raid e minacce, Trump ammonisce Teheran, tornate a trattare. E bacchetta Israele, non sono contento, dovevamo siglare l'accordo. A Londra Zelensky vede Macron, Merz e Starmer per rilanciare il ruolo dell'Europa che deve essere forte nei negoziati, dice. Il presidente del Senato La Russa ha chiesto una verifica interna sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di avere abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore, scoppia la bufera politica, protestano le senatrici del PD. Se il fatto è confermato, saremmo di fronte anche a un abuso del ruolo delle istituzioni, attacca il Movimento 5 Stelle. La cronaca: nel Varesotto un'auto falcia un gruppo di amici, ha sbandato e ha travolto un gruppo di giovani che camminava lungo la strada. Una 17enne è morta nell'incidente avvenuto, altri 4 ragazzi travolti dall'auto sono gravi, hanno tra i 15 e i 20 anni e come la vittima si stavano recando verso una spiaggia sul Lago Maggiore. Al volante un 30enne che dopo una curva ha sbattuto contro il guardrail e ha perso il controllo. La politica: affluenza alle urne in calo per i ballottaggi, alle 19 del 27,40% rispetto al 34,38% del primo turno, il calo è di quasi 7 punti. Urne aperte anche oggi fino alle 15 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia: Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Il tennis in chiusura: ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra di Parigi. Flavio Cobolli lascia il Roland Garros Zverev che, commosso, vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli con una punta di saggezza. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
2: Uno sguardo al traffico, ancora code per traffico intenso tra Carpi e Allacciamento con la 1 sulla 22. Le code sono di 4 chilometri. Da oggi sino a domenica prossima gli autovelox in via Vigasio, strada dell'Alpo, via Montorio, via Badile, via Preare, Lungadige, Attiraglio. Buon viaggio quando sono le 7:33 minuti.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori bucato fabuloso sono a 2,99€. Trovi in offerta anche il detersivo bucato fabuloso a 2,49€. E con due prodotti fabuloso, di cui uno ammorbidente in omaggio uno spray fabuloso lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Radio Verona.

Andò a vedere il Fatto Quotidiano, la prima pagina, così come quella del Foglio. Partiamo da quest'ultima. Intesa prova il game set match su MPS. Prima la mossa di BPM, poi Messina scompagina il Risico e punta su Siena e Generali, politica divisa. Questa non è Tele Meloni, Rai 3 non è più Tele Kabul, no il giornalismo di inchiesta Teorema, sia Minoli presidente di Viale Mazzini, anche se il mondo della TV è cambiato. Sanremo, neanche la BBC riuscirebbe a farlo. Il Teatro delle Vittorie si vende Amadeus, abbiamo altri talenti, intervista all'amministratore delegato della Rai Gianpaolo Rossi. Il Fatto Quotidiano, una donna accusa, denuncia un senatore per violenza sessuale a Palazzo Madama, lui l'accusa di estorsione, anziché lunghe indagini non è meglio la grazia preventiva? Punto di domanda, ovviamente ironico. I racconti di Graziella in audio in chat prima del dietro fronte, la testimone del caso Minetti spaventata e lasciata sola, ritratta dinanzi a un notaio. Cobolli resiste, poi si arrende a Zverev, Roland Garros, l'italiano sconfitto in finale dal tedesco, il quinto set. E questa era anche la prima pagina del Fatto Quotidiano. Andiamo a vedere Libero. Città ricche sotto assedio, il mal di Maranza, titola un'apertura alternativa rispetto agli altri quotidiani. A Milano in otto tentano di stuprare una modella in pieno giorno. A Como fanno accoltellate nel salotto chic, gravissimo un ragazzo. A Bolzano le bande si scontrano in centro, paura e due feriti. E poi ancora i dispersi della flottiglia nelle carceri islamiche in Libia da 10 giorni. Minetti la testimone ritratta, il fatto ancora no, Travaglio abbiamo gli audio, però lei si è rimangiata tutto. E ve lo abbiamo appena letto. Andiamo a vedere ora la prima pagina del Gazzettino. Ci arriviamo subito, eccola qui, banche, la battaglia di Siena. Riparte il Risico, BPM propone MPS di unirsi e creare un campione nazionale da 50 miliardi, ma Intesa e Biper Unipol sono pronte a bloccare l'operazione e a lanciare un'offerta sul monte. Jesolo, le notti dei Maranza, un'altra maxi rissa in centro, terzo episodio in una settimana, eccessi alcolici e scontri tra bande. Questa volta è accaduto attorno alle 2 in piazza Mazzini, storico centro del divertimento notturno. Secondo una prima ricostruzione, nello scontro sarebbero rimaste coinvolte tra le 10 e le 15 persone, dunque 3 risse in una settimana, ma anche una stretta sulla sicurezza. Lega, Zaia al vertice, dipende da lui ma bisogna restare uniti. Gianpaolo Gobbo, già segretario della Lega, Liga Veneta, prova l'ipotesi di un triunvirato per il partito con Salvini segretario federale, Zaia segretario del nord e un terzo per il sud. Bisogna chiedere a Luca se è d'accordo, l'importante è stare uniti, dice. E questa appunto era anche la prima pagina del Gazzettino di Mestre. Quando sono le 7:45 minuti, ci fermiamo.

0: Radio Verona.
1: Le 7:47 minuti, andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. Il Sole 24 Ore del lunedì, famiglia, gli aiuti per i figli non fermano. Il calo delle nascite, segno unico più generoso, ma diminuiscono i beneficiari, meno 3,6%. Crescono congedi parentali e bonus nido, alta alla detrazione per gli over 30. Dunque, oggi sul Sole uno speciale dedicato agli aiuti per le famiglie. Affitti per la cedolare, test in Cassazione, mercato e liti in stand-by in attesa delle sezioni unite sulle regole per le foresterie. Verso la Coppa del Mondo, senza l'Italia, mondiali, scende in campo anche l'intelligenza artificiale, il primo maxi evento sportivo nell'era degli algoritmi, supererà ogni record in termini di generazione di dati. E questo era appunto anche il Sole. E chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, Kimi sbanca a Monte Carlo, quinto trionfo di fila, fenomeno. Ovviamente Kimi Antonelli domina un gran premio emozionante con safety car e una nuova partenza, il più giovane a vincere a Monaco nel mondiale a 66 punti di vantaggio. La doppia faccia della Ferrari, Hamilton secondo, Leclerc furioso con il sorriso di Kimi Antonelli. E in un piccolo riquadro sulla Gazzetta anche il tuffo nel mare della Costa Azzurra da parte del ragazzo, appunto, del campione. Cobolli, è stato bello il primo slam di Zverev, Flavio cede solo al quinto ma ci riproverò, dice nella foto tra Zverev e Panatta, ultimo italiano a vincere a Parigi. Poi Italia, un europeo per ripartire, impresa dell'Under 17, batte il Belgio ai rigori ed è campione. Ancora Pio, la nazionale di Baldini vince 1-0 anche in Grecia. Peccato però che ai mondiali non ci andiamo. Sotto la testata della Gazzetta dello Sport, ve lo abbiamo riferito prima, Eriksen, ancora paura, un collasso in campo per l'ex giocatore dell'Inter che 5 anni fa ebbe un arresto appunto in campo con la Danimarca come nel 2021. Ora 34 anni, temo che questo malore purtroppo così almeno si pensa, non lo potrà far tornare in campo. Mondiale, gli italiani tifano Ancelotti, giovedì si parte. Poi, sempre dalla prima pagina della Gazzetta dello Sport, il rompipallone, vittoria per Antonelli a Monte Carlo, il traguardo era così veloce che con la monoposto ha raggiunto Parigi per assistere al Roland Garros. E quando sono le 7:51 minuti ci fermiamo, tra qualche istante, tra qualche minuto lo sport, il notiziario con poi lo sport a cura di Alessandro De Pietro. E poi vi ricordo domani e mercoledì le penultime due puntate di Med, perché poi Med ritorna anche la settimana successiva per le ultime due. Domani avremo la dottoressa Chiara Chierego, che è un oculista e direttore di oculistica degli ospedali di Bussolengo e Villafranca. Naturalmente parleremo di questo aumento della miopia esponenziale in questi ultimi anni e della prevenzione per evitarlo, e parleremo ovviamente della cataratta, un tema che davvero prima o poi interesserà tutti noi. Insomma, faremo un'ampia mattinata, un'ampia discussione, un'ampia trasmissione su tutti i problemi più comuni della vista. Poi mercoledì tornerà il professor Enzo Bonora, con il quale avevamo parlato di diabete la scorsa volta. Questa volta parleremo di obesità, ma parleremo anche di colesterolo, e questo mercoledì a partire dalle 8:20. Domani l'oculista, mercoledì appunto l'endocrinologo, il diabetologo, per parlare di colesterolo e ovviamente di obesità. Le 7:52 minuti.
0: Radio Verona, tempo reale.

0: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
4: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
5: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
6: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: Sono le 8:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Scoppia una lite davanti ad un'attività che vende kebab. Un ragazzo di 17 anni esplode un colpo di pistola ferendo un trentenne. Accaduto tra sabato e domenica a Bussolengo. Il proiettile ha centrato la coscia dell'uomo, che è stato trasferito all'ospedale di Borgo Trento. Indagini in corso.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 8 giugno, un buon inizio settimana da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. Dunque in apertura la cronaca, perché è giallo quanto accaduto a Bussolengo nella notte tra sabato e domenica. Notizie appunto parlano del ferimento di un trentenne da parte di un 17enne straniero, presumibilmente egiziano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri davanti al kebabbaro di Via Lighieri. I militari della compagnia di Peschiera stanno ovviamente indagando. Quando sono arrivati, dopo la richiesta di aiuto, c'è stato un fuggi-fuggi generale. La cosa certa è che un veronese residente a Bussolengo è stato colpito da un'arma da fuoco. Il proiettile esploso dal minorenne ha centrato la coscia dell'uomo, che è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Borgo Trento con prognosi di circa un mese. L'uomo è già stato dimesso ieri mattina dopo medicazioni e punti di sutura. Sulla vicenda gli inquirenti stanno mantenendo uno stretto riservo. San Bonifacio oggi sceglie il nuovo sindaco. Seggi aperti fino alle 15 per l'elezione del primo cittadino tra due candidati al ballottaggio: Giampaolo Provoli e Leonardo Frigo. Ieri l'affluenza è stata in calo al 34,91%. Sono rimasti fortunatamente illesi Giulio Guglielmi, Davide Marcolini, componenti entrambi veronesi dell'equipaggio di una Porsche 911 impegnata ieri mattina in Trentino nel Val Sugana Historic Rally, nel tratto di strada a cronometro della competizione. L'auto è uscita di strada, ha sbattuto contro un muretto prendendo fuoco. I due occupanti sono riusciti ad abbandonare l'abitacolo prima che l'incendio si propagasse completamente. Ed è stato un fine settimana particolarmente impegnativo per la polizia locale, che ha rilevato 14 incidenti tra sabato e domenica. Banco BPM bussa alla porta di Monte dei Paschi di Siena per proporre, lo abbiamo sentito anche nelle notizie nazionali, un matrimonio che darebbe vita ad un nuovo campione nazionale da 50 miliardi di euro di capitalizzazione in borsa. La banca, guidata da Giuseppe Castagna, fa ripartire il consolidamento bancario italiano, una mossa che sembra giocare d'anticipo su un analogo interesse che stava maturando da parte di Intesa San Paolo e BPER. Banco BPM stima un potenziale utile netto pari a circa 6 miliardi. E per lo sport diamo il buongiorno ad Alessandro De Pietro.
6: Buongiorno Francesca, quasi tempo di gara 2 per l'Ate Zenis, domani al Palamagis, fischio d'inizio alle 20:45, però non ancora in casa, così come è stato ieri per gara 1, forum sold out per il 84-74 di Verona su Rimini, Verona avanti 1-0 nella serie, Verona che ha chiuso in vantaggio il primo tempo prima di dilatare il divario nel terzo periodo prima di rintuzzare con personalità il tentativo di rimonta di Rimini nel quarto. Dopo gara 2 la serie si trasferirà in Romagna, dove si giocherebbe anche l'eventuale gara 4, al di là ovviamente di gara 3. Verona però partita benissimo, con una prestazione di alta personalità soprattutto in certi frangenti della partita. Dal basket al calcio, con il Verona che festeggia i suoi due campioni d'Europa con l'Under 17, un ex del Verona come Barali, trasferitosi la scorsa stagione alla Parma, festeggia soprattutto Tommaso Casagrande, centravanti triestino dell'Under 17, ma soprattutto della Primavera, prima di Polo San Marco, poi di Fabio Moro e di Alessandro Montorio, l'Italia che ha vinto ai rigori contro il Belgio, Casagrande fra i gioielli del settore giovanile del Verona, contratto per lui fino al 2028. Intanto ieri la Serie B ha deciso anche l'ultima squadra, l'Ascoli di Tomei, che ha vinto 3-0 il ritorno della finale playoff in Lega Pro contro il Brescia dopo l'1-1 dell'andata. Ascoli che ha giocato un gran calcio, Ascoli che sarà quindi l'ultima a chiudere la serie di quella che sarà la prossima Serie B, che vedrà protagonista anche il Verona dopo 7 stagioni di fila in Serie A. Ed è tutto per lo sport.
4: Grazie Alessandro, quando sono le 8:07, tutto anche per questo appuntamento con le news. Arriva il meteo.
7: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona. Meteo.
4: Cielo sereno per l'intera giornata, la temperatura massima sarà di 30 gradi, la minima 19, al momento sono 23 gradi in città.
1: Radio Verona, flashback.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci all'8 giugno 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo, che parte dall'Ariete. Gli astri consigliano una pausa di riflessione, utile specie a chi è alle prese con problemi di natura familiare. Nel lavoro saprete comunque essere convincenti. Toro, tutto procede per il meglio, esattamente secondo i vostri desideri. Potrete in molti casi consolidare la vostra posizione e ottenere consistenti garanzie, soprattutto sul piano finanziario. Gemelli, non prendetevela troppo se le cose vanno a rilento. Approfittate del fatto che avete del tempo a disposizione, in attesa ovviamente di nuovi sviluppi. Cancro, migliora la capacità di porvi in relazione con gli altri e di conseguenza aumenta anche il piacere della compagnia. Ottimi rapporti sociali e possibilità di incrementare l'attività professionale. Leone, è possibile che questi giorni vi vedano alle prese con problemi di stanchezza che rendono difficile concentrarsi sul lavoro. Appena potete, staccate per qualche giorno. Vergine, impegnatevi a fondo sulle cose che sapete fare, senza cercare di fare il passo più lungo della gamba o di cimentarvi in imprese per le quali non siete sufficientemente preparati. Bilancia, non vi mancheranno le opportunità per affermarvi, per dimostrare le vostre capacità. Privilegiati dalle stelle sono quanti di voi hanno un'attività che richiede spostamenti. Scorpione, pianeti importanti nel settore del lavoro lasciano presagire un'agenda fitta di appuntamenti e affari che si annunciano vantaggiosi. Sagittario, comprenderete che avete bisogno di più amore e che volete sentirvi oggetto dell'interesse di qualcuno. Questo scatenerà una forte passione nei single. Capricorno, il lavoro sarà più faticoso del solito e anche irritante. Avete la sensazione che nessuno riesca a comprendervi e cercate soluzioni che al momento non si trovano. Acquario, sarà opportuno ancora per un po' tenere l'attenzione ferma sul lavoro, perché proprio in questi giorni si stanno aprendo porte tutt'altro che disprezzabili. Pesci, trovate il tempo di svagarvi. Questo giorno sarà molto piacevole se ne saprete approfittare. L'amore promette una girandola di situazioni, di flirt e corteggiamenti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan

0: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 km per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
1: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a

0: favolose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: No, e adesso?
2: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
3: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83. I migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it. In via Enrico Fermi 61. Verona.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
9: Radio Verona, tempo reale.
10: E siamo qui in tempo reale alle 8:25 minuti perché torna Esperti in Salute direttamente dall'ospedale Pedarzoli di Peschiera. Vi ricordo questa sera anche l'appuntamento con Telearena alle 21:15 con il dottor Guido Prigione, che è direttore di oculistica appunto dell'ospedale Pedarzoli di Peschiera, con cui abbiamo fatto un'ampia panoramica. Ma sentiamo proprio Esperti in Salute con il dottor Guido Prigione.
11: Ben ritrovati a questa nuova puntata di Esperti in Salute direttamente dall'ospedale Pedarzoli di Peschiera, ospedale che da 2 mesi ha potenziato il servizio di oculistica dotandola anche di apparecchiature all'avanguardia. Servizio di oculistica che è diretto dal dottor Guido Prigione. Uno dei problemi più comuni dopo una certa età è la cataratta.
12: Qui all'ospedale Pedarzoli siamo dotati delle migliori tecnologie in questo momento per poter offrire ai pazienti un percorso di diagnostico preoperatorio che ci consente di conoscere completamente e nel modo migliore possibile le caratteristiche, e poi una piattaforma chirurgica in sala operatoria per affrontare la chirurgia. Chirurgia che può essere limitata semplicemente a quella di togliere la cataratta e quindi di restituire trasparenza ai mezzi del paziente, oppure per le persone che invece hanno l'esigenza o il desiderio di abbinare a questa chirurgia anche la possibilità di togliere gli occhiali, possiamo anche effettuare una chirurgia di altissima precisione con un laser che ci consente anche l'applicazione e l'inserimento di lentine ad alta tecnologia presbiopiche.
11: Dottor Prigione, ci sono delle patologie meno comuni che riguardano la retina e che richiedono un'alta specializzazione chirurgica?
12: Le patologie retiniche sono estremamente complesse e molto, molto varie, e sono dei trattamenti che in questo caso, nella maggior parte delle situazioni, richiedono anche un trattamento urgente. Se parliamo del distacco di retina, è una delle cose che spaventa di più i nostri pazienti, perché nella maggior parte delle situazioni si ha un improvviso o parziale o totale calo della vista o addirittura una perdita completa della vista legata al fatto che proprio questo foglietto si distacca, e quindi la chirurgia deve essere effettuata nel più breve tempo possibile. Ci sono delle fortunatamente situazioni dove in realtà possiamo avere un tempo per programmarla, e che riguardano altre situazioni che i nostri pazienti ben conoscono. Possiamo parlare di pacchi maculari, cioè delle membrane che crescono all'interno del nostro occhio nella parte centrale e vanno a deformare la qualità della nostra immagine, quindi i pazienti vedono un po' meno e vedono un po' ondulato, e quindi riusciamo ad intervenire ripristinando l'anatomia dell'occhio. In altre situazioni altrettanto poco piacevoli si possono creare queste trazioni che generano dei veri e propri fori al centro della regione maculare, e anche in questo caso abbiamo ottimizzato negli anni delle tecniche con una percentuale di successo altissimo.
10: Questi interventi sono dolorosi per il paziente.
12: Diciamo che l'obiettivo che noi ci dobbiamo per forza prefiggere, perché stiamo operando un occhio che è una struttura piccola e molto delicata, è quello di lavorare in assoluta analgesia, quindi senza far provare dolore al paziente. Fortunatamente, sia per quello che riguarda le tecniche laser, sia per quello che riguarda le tecniche della chirurgia della cataratta, riusciamo a farlo con una cosiddetta anestesia topica, quindi soltanto utilizzando delle goccine, nessun tipo di iniezione. La chirurgia retinica invece è decisamente più complessa, richiede un tempo maggiore, per cui l'occhio deve essere anestesizzato in modo più profondo, sia con anestesie locali, una piccola punturina vicino all'occhio, un po' come andando dal dentista. Nei casi più complessi addirittura si può ricorrere all'anestesia generale.
10: L'intelligenza artificiale è ormai entrata nella vita quotidiana, come può essere d'aiuto nel vostro settore e che ruolo sta assumendo?
12: Effettivamente siamo in un momento storico dove ci sono grandissimi cambiamenti e le aziende che fortunatamente ci supportano nel nostro lavoro stanno implementando la strumentazione con appunto l'intelligenza artificiale, e diventerà sempre più importante soprattutto nella parte diagnostica, proprio perché sono strumenti in grado di captare dei microsegnali che addirittura un oculista esperto può far fatica a percepire e a dare già una diagnosi che negli studi preliminari ha una precisione e un'affidabilità che superano di gran lunga anche il parere di persone esperte a guardare quel tipo di immagini, proprio perché sono in grado di arrivare prima rispetto all'occhio umano. Per cui ci aspettiamo che nel futuro ormai imminente ogni centro ad alta tecnologia sarà sempre più dotato di questi aiuti.
10: Dall'intelligenza artificiale alla chirurgia robotica, il passo è breve, dottor Pregione?
12: Il passo è sicuramente breve, anche perché la chirurgia oculistica ancora ad oggi nella maggior parte delle sue rappresentazioni richiede una mano del chirurgo, quindi al di là dei laser che sono effettivamente già una esperienza robotica, un'esperienza automatizzata, si sta evolvendo sempre di più, mutuando tecniche chirurgiche che le altre chirurgie stanno già utilizzando con dei robot che sono in grado di ridurre i tremori della mano del chirurgo e aumentare anche gli angoli di manovra all'interno dell'occhio. Ancora ad oggi si stanno sperimentando, ma prevediamo che nel tempo relativamente breve li avremo a disposizione, proprio per aumentare la sicurezza e i risultati, riducendo al massimo quelli che possono essere anche i piccoli errori manuali che un chirurgo, ovviamente essendo un essere umano, può fare.
10: Ringraziamo quindi il dottor Guido Prigione, vi ricordo l'appuntamento con Telearena questa sera alle 21:15, sono le 8:31 minuti, le news.
9: Radio Verona Notizie.
13: Buongiorno dalla redazione. Dopo 60 giorni di cessate il fuoco, l'Iran torna a sparare direttamente su Israele. 4 ondate, 10 missili, tutti intercettati. Trump invita Netanyahu a non rispondere, ma Israele lo ignora e colpisce obiettivi militari in Iran. Teheran inoltre minaccia: oltre Hormuz possiamo bloccare anche Bab al-Mandab. Intercettato anche un missile dello Yemen su Tel Aviv. E negli Stati Uniti torna la paura nel cuore di New York. 6 persone sono state accoltellate alla Penn Station alla vigilia della prima partita delle finali NBA in città. Tutte le vittime sono state trasportate in ospedale. L'aggressore è stato arrestato, uno dei feriti è in condizioni gravi. Un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, provocando almeno 8 vittime e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare, ad una decina di miglia dalla costa dell'isola di Mindanao. Revocate dopo alcune ore le allerte per le onde anomale nel Pacifico. Il CDA di Intesa San Paolo, a seguito della decisione di promuovere l'offerta su MPS, ha approvato l'acquisto del 3,01% di Generali e la sottoscrizione con una primaria controparte finanziaria di un contratto derivato di copertura, avente quale sottostante la stessa partecipazione. Tennis ha ceduto al quinto set dopo aver lottato sulla terra di Parigi. Flavio Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane e non è finita, dice Cobolli. Per la Formula 1, quinta vittoria per Kimi Antonelli su Mercedes, che domina dall'inizio il GP di Monte Carlo, precedendo la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Ajar. È tutto, a più tardi.
9: Meteo.
10: Andiamo a vedere che tempo farà nelle prossime ore. Sereno, poco nuvoloso, con temperatura massima 30 gradi. Al momento sono 24 gradi in città.
9: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
10: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è MG.
12: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
0: Radio Verona.
15: Radio Verona, tempo reale.
0: Radio Verona, la tua musica.

0: Radio Verona.
1: Le 8 e 42 minuti di questo lunedì 8 giugno. Lo ricorderete, la settimana scorsa siamo andati a Mantova per trame sonore. Proseguiamo questo cammino nella città così vicina a Verona per parlare questa volta di tematiche diverse, anche se ovviamente sempre hanno a che fare con la cultura, perché prenderà il via l'11 giugno, dall'11 al 13 giugno, dunque in questo weekend, il 24esimo seminario estivo di Fondazione Simbolo al Teatro Scientifico Bibiena, appunto a Mantova. Il titolo è molto evocativo: patriottismo dolce, identità, comunità, soft economy nel tempo delle fratture. E noi, per spiegarci che tipo di appuntamento è, a chi è rivolto e quali saranno le tematiche al centro della discussione, abbiamo il presidente di Simbolo, che è la fondazione che organizza questo evento. Lo ricorderete sicuramente tutti: Ermete Realacci, presidente onorario di Lega Ambiente. È un piacere parlare con lei. Ermete, buona giornata, buon inizio.
2: Buona giornata a voi e grazie di questo colloquio, di questo incontro.
1: Ci mancherebbe, lo abbiamo fatto appunto appositamente per informare i nostri ascoltatori di Radio Verona, perché Mantova è ovviamente a due passi da Verona, e perché esattamente in questo
2: momento talvolta i treni per Mantova si prendono da Verona.
1: Certo, anche se sono due regioni diverse, però
2: lo so, siamo,
1: una battuta ovviamente, però siamo comunque siamo limitrofi, ecco, diciamo così, per per chi volesse anche trascorrere un weekend.
2: E sono due belle città, cosa che non guasta.
1: Assolutamente, anche per rivedere o vedere, per chi non l'avesse mai fatto, Mantova. Allora, Ermete, andiamo a presentare questo seminario estivo. Seminario sembra una cosa molto, breve, anche molto, in realtà sono tre giorni e ci saranno 100 contributi di personaggi davvero di un certo rilievo nel paese, tra cui anche ministri, vedo, no? Ci spieghi lei, allora intanto partiamo dal titolo, partiamo dal dire che cos'è Fondazione Simbolo.
2: Fondazione culturale, diciamo, non è una fondazione che ha finalità economiche, mette assieme cose molto varie, già dal nome. Simbolo in greco era la tessera spezzata, che in realtà rappresentava un'unità, quindi nasce per unire, Fondazione Simbolo, e unire quelli che scommettono su un'Italia che punta sulla qualità, sulla sostenibilità, sulla bellezza, su un'Italia che fa l'Italia, come diciamo noi, mettendo assieme cose molto diverse, soggetti molto diversi, perché fanno parte di Simbolo imprese grandi e piccole. Noi apriremo il seminario con una mattinata dedicata al futuro dell'artigianato, imprese grandi e piccole, istituzioni, associazioni, mondi culturali, no? Sì. Che vogliono ragionare su un'Italia che punta al futuro valorizzando le cose migliori che ha.
1: Ci si lamenta sempre in Italia, no?
2: Noi siamo dei crypto depressi.
1: Esattamente, invece partiamo dalle cose positive che abbiamo, lo abbiamo visto anche a Verona con la serata dedicata all'UNESCO, con il canto lirico, con il cibo, patrimonio dell'UNESCO, appunto, con la bellissima serata in arena, e valorizziamo quello che abbiamo. Adesso purtroppo iniziano i campionati del mondo di calcio e noi non ci siamo, ma insomma speriamo che almeno
2: non per la prima volta,
1: ma andiamo avanti. Parliamo invece di questo seminario Realacci, perché vedo 10 appuntamenti, 100 contributi. Lei ha detto nella prima giornata si parlerà di artigianato, ma non solo, perché si affronteranno anche tutti i conflitti, le tensioni commerciali, non sono anche quelle geopolitiche che caratterizzano questi nostri tempi, come ha sottolineato, partendo dai punti di forza del paese.
2: Sì, e anche il luogo dove facciamo questo seminario è uno dei tanti punti di forza del paese. Verona conosce la materia, come si suol dire, ma l'Italia è nota, diciamo, è ammirata nel mondo anche per la sua storia, la sua bellezza, il suo saper fare. Noi faremo questo appuntamento nel Teatro Scientifico del Bibbiena, sì, che è un teatro bellissimo ed è il teatro in cui suonò qualche secolo fa un giovane europeo di 14 anni, Mozart.
1: No? Niente meno, esattamente.
2: E dove ci si volta in Italia si trova questo filo che ci collega alle cose belle fatte nel passato, ne abbiamo fatte anche ovviamente di brutte. Questo richiamo a un'identità positiva, il patriottismo dolce, come lo chiamiamo nel seminario, collega temi molto diversi fra di loro. Per esempio l'appuntamento della prima giornata, della prima mattinata, in cui daremo un riconoscimento a 100 imprese artigiane di tutta Italia, viene gente da tutta Italia per questo appuntamento, che hanno collegato il loro saper fare a elementi di innovazione, a elementi dal design all'intelligenza artificiale, a un richiamo a Pinocchio, a Geppetto, perché sono 200 anni della nascita di Collodi,
1: sì,
2: no?
1: Sì.
2: E in realtà Collodi è stato sempre visto come un libro per bambini, ma non è solo quello, e come un libro un po' da nostalgico del piccolo mondo antico, ma in realtà se uno pensa alla storia, il Geppetto è un artigiano che prende un legno scartato e ne fa un burattino vivente.
1: Assolutamente.
2: No? Dà vita alla materia.
1: Chiaro, non abbiamo ovviamente il tempo per elencare tutti gli appuntamenti, ma brevemente, nella seconda giornata, il 12 giugno, viene presentato il rapporto di Fondazione Simbola, coesione e competizione. L'elenco brevemente, io poi avremo anche, parlerete anche di economia circolare, sempre. Vuole elencare lei magari due o tre flash?
2: Ma guardi, dicendo i temi principali, ne parleremo di energia, di intelligenza artificiale,
1: esatto,
2: come dice lei, di economia circolare, di acqua, del futuro dell'acqua, e tutto questo attraversato da lavori, indagini su questi temi, no? In particolare la mattinata di venerdì, che è dedicata alla presentazione del nostro rapporto che facciamo ogni anno assieme a Union Camere, a Banca Intesa e ad altri soggetti, cerca di capire se la coesione, l'attenzione agli altri, l'attenzione al territorio è solo un atto di valore o di bontà, se vogliamo, oppure ha anche un valore economico, ha un profondo valore economico.
1: Sì. Ecco, perché prego, termini.
2: Sì. Sì. Quello che noi andiamo a vedere con queste indagini è che poi le imprese che sono più attente alla comunità, al territorio, ai subfornitori, vanno meglio, innovano di più, esportano di più, producono più posti di lavoro, e questo è vero in tutta Italia. In Veneto potrei citare tantissimi esempi di questo tipo, che appunto facendo i propri interessi fanno l'interesse della comunità.
1: Qualche nome in chiusura di questa nostra chiacchierata, che poi riprenderemo anche giovedì mattina, adesso ovviamente.
2: Ma le persone che vengono, a parte che verrà anche il presidente della regione Veneto,
1: proprio
2: a commentare questo il neo presidente della regione Veneto.
1: Alberto,
2: no?
1: Stefani, sì, sicuramente.
2: Sì, Stefani, a commentare proprio questo rapporto su coesione e competizione. Poi ci saranno contributi del premio Nobel Parisi, il premio Nobel della fisica, parteciperà il responsabile dell'agenzia che mette assieme tutti i paesi del mondo che lavorano sulle rinnovabili, che è un italiano, che si chiama Francesco La Camera. Poi anche esponenti del mondo delle istituzioni, il presidente nazionale dell'ANCI, Paolo Gentiloni, che è anche un mio amico, quindi diciamo ha seguito da tempo le attività di Simbola, ma soprattutto, ecco, cioè il segno è di gente che si dà da fare e lo fa con gli altri.
1: Sì, sì, vedo anche il ministro, se non sbaglio, Urso, no?
2: Sì, Urso, Pichetto Fratin, il presidente della regione Lombardia.
1: Quindi c'è una forte presenza anche istituzionale, assolutamente.
2: Istituzionale, però diciamo il cuore sono le storie che ci vengono dall'Italia e che ci parlano di futuro.
1: Assolutamente, avremo sicuramente anche modo di parlarne giovedì mattina, ma intanto per chi volesse iscriversi, intanto la partecipazione è gratuita, se non vado errata, bisogna però registrarsi, no? Sulla pagina, immagino.
2: Assolutamente, sì, perché il teatro è bellissimo, ma ha un numero di posti limitati e la città e il teatro sono bellissimi perché la gente da tutta Italia arriva a spese proprie, quindi si godono anche una bella città, diciamo. Bellissima.
1: Intanto la ringraziamo per essere stato con noi, le auguriamo buon seminario, quindi
2: grazie e buon lavoro
1: a lei, buona giornata. Grazie, buona giornata.
0: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
3: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
4: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
3: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
5: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
6: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88 con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore. In punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai, tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
11: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
12: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.

0: con Vasco Rossi ci salutiamo tra qualche istante. Le news. Buona giornata, buon lunedì.
1: Sono le 9 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
0: San Bonifacio oggi sceglie il nuovo sindaco, seggi aperti fino alle 15 per l'elezione del primo cittadino tra i due candidati al ballottaggio, Giampaolo Provoli e Leonardo Frigo. L'affluenza ieri in calo al 34,91%.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È lunedì 8 giugno, un buon inizio settimana da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. Verona si prepara a potenziare in modo significativo l'offerta di alloggi per gli studenti fuori sede grazie ai finanziamenti del PNRR destinati alla residenzialità universitaria. I progetti presentati nell'ambito del programma prevedono la realizzazione di 1.454 posti letto distribuiti in diverse strutture cittadine. Di questi, 447 saranno in convenzione con la ESU, che li metterà a disposizione dei beneficiari delle graduatorie del diritto allo studio. Si tratta di uno dei più importanti interventi mai programmati sul fronte dell'housing universitario a Verona, in un contesto in cui la crescita delle matricolazioni va di pari passo con le difficoltà di accesso al mercato degli affitti. Proseguono le indagini dei carabinieri di Peschiera su quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica a Bussolengo, dove a seguito di una lite davanti ad un'attività che vende kebab, un ragazzo di 17 anni ha esploso un colpo di pistola ferendo un trentenne. Il proiettile ha centrato la coscia dell'uomo, che è stato portato all'ospedale di Borgo Trento. Massimo riserbo sulla vicenda. Secondo una prima ricostruzione non ufficiale, il ragazzino avrebbe disturbato i clienti del locale. A quel punto il veronese avrebbe detto al giovane di smetterla. Poi ci sono versioni discordanti: il minore avrebbe estratto la pistola e fatto fuoco, secondo altri sarebbe andato a casa a prendere l'arma ed è tornato. Non c'è ancora chiarezza, ma ovviamente si attendono sviluppi. Dopo lunghi periodi segnati da un andamento in flessione, arriva un primo segnale incoraggiante per le donazioni di sangue nella provincia di Verona. Ad aprile Avis provinciale ha registrato una crescita delle donazioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Tramite l'associazione sono state raccolte 2.738 donazioni contro le 2.614 di aprile 2025, con un incremento di 124 sacche pari a circa il 4,7%. Si tratta del primo dato positivo dall'inizio dell'anno, accolto con soddisfazione dall'associazione e dal presidente Alessandro Viali. Abbiamo inviato una mail a tutti i donatori della provincia con un sondaggio per capire i motivi del calo. Pensiamo di aver risvegliato qualche donatore latente. Le 9:04, arriva la viabilità.
2: Viabilità.
0: Andiamo sulla 4, dove ci sono code per traffico intenso allo svincolo di Brescia Ovest. Sulla 22 del Brennero ancora rallentamenti tra Carpi e allacciamento con la 1 in direzione sud. Gli autovelox da oggi sino a domenica prossima, 14 giugno, in via Vigasio, strada dell'Alpo, via Montorio, via Badile, via Preare, Lungadige, Attiraglio. Buon viaggio.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
4: Galvan Mobili e Accademia Oppi, sulla superstrada Verona-Legnago.
2: Buon
4: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci all'8 giugno 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo, che parte dall'Ariete. Gli astri consigliano una pausa di riflessione, utile specie a chi è alle prese con problemi di natura familiare. Nel lavoro saprete comunque essere convincenti. Toro, tutto procede per il meglio, esattamente secondo i vostri desideri. Potrete in molti casi consolidare la vostra posizione e ottenere consistenti garanzie, soprattutto sul piano finanziario. Gemelli, non prendetevela troppo se le cose vanno a rilento. Approfittate del fatto che avete del tempo a disposizione, in attesa ovviamente di nuovi sviluppi. Cancro, migliora la capacità di porvi in relazione con gli altri e di conseguenza aumenta anche il piacere della compagnia. Ottimi rapporti sociali e possibilità di incrementare l'attività professionale. Leone, è possibile che questi giorni vi vedano alle prese con problemi di stanchezza che rendono difficile concentrarsi sul lavoro. Appena potete, staccate per qualche giorno. Vergine, impegnatevi a fondo sulle cose che sapete fare, senza cercare di fare il passo più lungo della gamba o di cimentarvi in imprese per le quali non siete sufficientemente preparati. Bilancia, non vi mancheranno le opportunità per affermarvi, per dimostrare le vostre capacità. Privilegiati dalle stelle sono quanti di voi hanno un'attività che richiede spostamenti. Scorpione, pianeti importanti nel settore del lavoro lasciano presagire un'agenda fitta di appuntamenti e affari che si annunciano vantaggiosi. Sagittario, comprenderete che avete bisogno di più amore e che volete sentirvi oggetto dell'interesse di qualcuno. Questo scatenerà una forte passione nei single. Capricorno, il lavoro sarà più faticoso del solito e anche irritante. Avete la sensazione che nessuno riesca a comprendervi e cercate soluzioni che al momento non si trovano. Acquario, sarà opportuno ancora per un po' tenere l'attenzione ferma sul lavoro perché proprio in questi giorni si stanno aprendo porte tutt'altro che disprezzabili. Pesci, trovate il tempo di svagarvi. Questo giorno sarà molto piacevole se ne saprete approfittare. L'amore promette una girandola di situazioni, di flirt e corteggiamenti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito ATV.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
12: Radio Verona.
13: And now, the moment you've all been waiting for.
2: Radio Verona gira voce. Gira voce. Radio Verona flashback.

E ci siamo, buon lunedì, bentrovati, siete con Nadia De Nicolò insieme anche quest'oggi fino alle ore 13. Subitissimo vi ricordo il 335 60 11 610 per interagire con noi, potete farlo tramite WhatsApp, radioverona.it, il nostro sito, la nostra app e infine come sempre le nostre pagine social, Instagram e Facebook. Anche questa mattina scopriremo le notizie, quelle più belle da condividere che riguardano il nostro territorio ma non solo, anche l'Italia e il mondo. E anche questa mattina ci si fa compagnia fino alle 13, voi se volete potete farla a me al 335 60 11 610.

0: anche i Take That su Radio Verona, 9:21 minuti. You are superstar. Tra poco torniamo insieme con J-Lo, Jennifer Lopez.
1: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Ma

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
3: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
4: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
5: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500

Tra poco parliamo del progetto Fuoco. Si sono aperte le iscrizioni. Verona Fiere guarda i mercati internazionali, una proposta espositiva e un percorso strategico biennale ideato proprio da Verona Fiere per supportare le imprese del settore nell'accesso ai mercati internazionali. Ne parliamo insieme tra pochissimo. Subito arriva l'informazione nazionale e internazionale.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Dopo 60 giorni di cessate il fuoco, l'Iran torna a sparare direttamente su Israele. 4 ondate, 10 missili, tutti intercettati. Trump invita Netanyahu a non rispondere, ma Israele lo ignora e colpisce obiettivi militari in Iran. Teheran inoltre minaccia: oltre Hormuz possiamo bloccare anche Bab al-Mandab. Intercettato anche un missile dallo Yemen su Tel Aviv. E negli Stati Uniti torna la paura nel cuore di New York. 6 persone sono state accoltellate alla Penn Station alla vigilia della prima partita delle finali NBA in città. Tutte le vittime sono state trasportate in ospedale. L'aggressore è stato arrestato, uno dei feriti è in condizioni gravi. Un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, provocando almeno 8 vittime e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare, ad una decina di miglia dalla costa dell'isola di Mindanao. Revocate dopo alcune ore le allerte per le onde anomale nel Pacifico. Il CDA di Intesa San Paolo, a seguito della decisione di promuovere l'offerta su MPS, ha approvato l'acquisto del 3,01% di Generali e la sottoscrizione, con una primaria controparte finanziaria, di un contratto derivato di copertura, avente quale sottostante la stessa partecipazione. Tennis: ha ceduto al quinto set dopo aver lottato sulla terra di Parigi. Flavio Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli. Per la Formula 1, quinta vittoria per Kimi Antonelli su Mercedes, che domina dall'inizio il GP di Monte Carlo, precedendo la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Ajar. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.

0: prima che dobbiamo restituirli.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
9: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
14: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Radio Verona.
1: Il lunedì mattina di Radio Verona, una proposta esplosiva, raddoppiate un percorso strategico ideato proprio per le imprese del settore nell'accesso ai mercati internazionali. Progetto Fuoco apre le iscrizioni. Verona Fiere guarda ai mercati oltre confine con l'apertura simultanea delle iscrizioni. Verona Fiere offre così alle aziende una pianificazione strategica a lungo termine. Progetto Fuoco si terrà quindi oltre confine dal 26 al 29 gennaio del 2027 e la prossima edizione, quella del 2028, tornerà a casa in fiera a Verona dal 23 al 26 febbraio.

L'inizio della settimana è lunedì mattina in mia compagnia, ancora ben trovati a tutti quanti voi. Indifferente? No, il rap degli studenti della scuola Battisti diventa un videoclip per l'ambiente. È stato presentato proprio nella giornata mondiale dell'ambiente, tra poco insieme ne parliamo. E su Radio Verona tra poco torna protagonista la nostra redazione con l'informazione locale.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
4: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
9: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
10: No, no, no, e adesso?
11: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
10: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
12: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
13: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
14: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Sono le 10:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: San Bonifacio oggi sceglie il nuovo sindaco, seggi aperti fino alle 15 per l'elezione del primo cittadino tra i due candidati al ballottaggio, Giampaolo Provoli e Leonardo Figo. Ieri affluenza in calo, ferma al 34,91%.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 8 giugno, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Peschiera su quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica a Bussolengo, dove è scoppiata una lite davanti ad un kebabbaro e un ragazzo di 17 anni ha esploso un colpo di pistola ferendo un trentenne. Il proiettile ha centrato la coscia dell'uomo, che è stato portato all'ospedale di Borgo Trento. Le indagini sono avvolte dal massimo riservo. E la polizia locale sabato sera è intervenuta per un evento, uno schiuma party per l'ultimo giorno di scuola e bastione di via Città di Nim. 6 minorenni hanno avuto la necessità di cure mediche, segnalati dal SUEM 118 al pronto soccorso pediatrico, avendo assunto importanti dosi di alcol durante l'evento. Sono in corso accertamenti sugli organizzatori su che cosa sia accaduto, con alcuni video ora nelle mani degli agenti del reparto territoriale. Verona si prepara a potenziare in modo significativo l'offerta di alloggi per gli studenti fuori sede, grazie ai finanziamenti del PNRR destinati alla residenzialità universitaria. I progetti presentati nell'ambito del programma prevedono la realizzazione di 1.454 posti letto distribuiti in diverse strutture cittadine. Di questi, 447 saranno in convenzione con l'ESU, che li metterà a disposizione dei beneficiari delle graduatorie del diritto allo studio. Si tratta di uno dei più importanti interventi mai programmati sul fronte dell'housing universitario a Verona, in un contesto in cui la crescita delle immatricolazioni va di pari passo con le difficoltà di accesso al mercato degli affitti. Dopo lunghi periodi segnati da un andamento in flessione, arriva un primo segnale incoraggiante per le donazioni di sangue nella provincia di Verona. Ad aprile, infatti, Avis provinciale ha registrato una crescita delle donazioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono state raccolte 2.738 donazioni ad aprile contro le 2.614 di aprile 2025, con un incremento di 124 sacche pari a circa il 4,7%. Si tratta del primo dato positivo dall'inizio dell'anno, accolto con soddisfazione dal presidente Alessandro Viali. Abbiamo inviato una mail a tutti i donatori della provincia con un sondaggio per capire i motivi del calo, dice. Pensiamo di aver risvegliato qualche donatore latente. Negli ultimi anni anche il sistema trasfusionale veronese si è trovato a fare i conti con un progressivo calo delle donazioni, legato in parte all'invecchiamento dei donatori e alla diminuzione della popolazione giovane disponibile a donare. I risultati del questionario serviranno a individuare nuove strategie per sostenere il sistema della raccolta sangue sul territorio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Radio Verona. Meteo.
3: Il tempo previsto per questo lunedì 8 giugno, cielo sereno con temperatura massima 30 gradi. Domani, martedì 9, in prevalenza poco nuvoloso. La temperatura massima domani sarà di 30 gradi, la minima di 21.
7: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

si apre un'altra ora di vivere insieme. Grazie alla nostra redazione per l'informazione. Si continua fino alle ore 13. Ancora ben trovati. Buon lunedì a tutti quanti voi. Giravoce, Radio Verona, siete con Nadia De Nicolò. È stato presentato nella giornata mondiale dell'ambiente il progetto nato dal gruppo teatrale In 448. Un messaggio rilanciato contro l'indifferenza a favore della raccolta differenziata da Amia. E il rap degli studenti delle Battiste è diventato un videoclip proprio per l'ambiente. Si intitola Indifferente No, un messaggio contro l'indifferenza a favore della tutela dell'ambiente, che è arrivato proprio dagli studenti e dalle studentesse della scuola secondaria di primo grado Cesare Battisti. In occasione della giornata mondiale dell'ambiente è stato presentato ufficialmente il videoclip, nato dall'esperienza del gruppo teatrale scolastico In 448 e realizzato anche grazie alla collaborazione di Amia. Al centro del video c'è un brano rap ideato dagli stessi studenti. Il ritornello recita: indifferente, no grazie, io scelgo la mia parte, separare non è un dramma, è solo un po' di arte. Videoclip e ritornello che hanno colpito nel segno.

0: 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su Gardaland.it.
1: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
7: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
12: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
14: No, no, no, e adesso?
15: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
14: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.

La musica più bella, i grandi successi, questa è Radio Verona. Ancora buon inizio di settimana a tutti quanti voi. Cosa avete fatto di bello nel weekend? Se volete potete dircelo via WhatsApp, potete interagire con noi al 335 60 11 610. Noi che tra poco torneremo in redazione per scoprire tutto ciò che sta accadendo in Italia e nel mondo.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Israele e Iran non colgono l'appello di Trump alla moderazione e si scambiano colpi minacciando le speranze di un accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'IDF annuncia un attacco su vasta scala in Iran per smantellare i sistemi di difesa del regime. Teheran accusa gli Stati Uniti sono responsabili della violazione del cessate il fuoco. E sale la tensione anche nel conflitto russo-ucraino. Gli attacchi non risparmiano nemmeno gli obiettivi civili. Nella notte un drone ucraino ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri in viaggio verso la Crimea. A causa dell'impatto il macchinista è morto, il suo assistente è rimasto ferito. Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato oggi a Pyongyang per una visita ufficiale che punta a rafforzare i rapporti tra Cina e Corea del Nord. Si tratta del primo viaggio nel paese dal giugno 2019. Sul tavolo alleanza strategica, nucleare nordcoreano e nuovi equilibri tra Cina, Russia e Stati Uniti. Secondo giorno di voto per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Si vota anche al primo turno in 148 comuni della Sardegna. Le urne saranno aperte fino alle 15, poi lo spoglio. Calcio: dopo il successo in trasferta in Lussemburgo, Pio Esposito si ripete a Creta anche contro la Grecia e regala all'Italia di Baldini la seconda vittoria in altrettante gare. Finisce 1-0 per la nazionale. Soddisfatto Baldini, che a fine gara commenta la possibilità di rimanere CT. Non dipende da me, ma spero di aver dimostrato che non sono uno scappato di casa. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Dermolab sono in offerta. Il fluido antimacchia SPF 50+ e il latte SPF 30 sono a 9,90€, mentre il latte spray SPF 50+ è a 10,90€. Con acido ialuronico idratano e proteggono viso e corpo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Sun in the sky.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49€ e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl vale davvero.
3: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Restiamo a Verona, nel nostro territorio, ma non con una bella notizia. A Verona gli affitti sono aumentati, sono cresciuti del 39% in 6 anni e purtroppo assorbono più della metà dello stipendio medio, e quanto emerge proprio da un'analisi appena pubblicata. Tra poco insieme scopriamo tutti i dettagli. Ancora buon inizio di settimana, siete con Nadia.

0: nella nostra mattinata in diretta stiamo parlando di questa indagine che riguarda gli affitti e la nostra penisola. Se Milano resta la città più cara d'Italia e Bologna, Firenze e Roma sono tra i capoluoghi dove il divario tra affitti e redditi è aumentato di più, a Verona la situazione non è migliore. Nei centri più dinamici sempre è difficile attrarre lavoratori giovani a causa dei costi che sono proprio chiamati ad affrontare per l'affitto. Dal 2019 al 2025 gli affitti nei principali capoluoghi italiani sono cresciuti rapidamente, molto di più delle retribuzioni. In media tutti i capoluoghi di provincia che sono stati analizzati vedono i canoni di locazione per un appartamento standard da 70 metri quadrati aumentati dal 19% a Potenza a quasi il 50% in alcune location, mentre le retribuzioni ovviamente non hanno, e ce ne siamo accorti, ottenuto lo stesso incremento, lo stesso aumento. Milano e Firenze guidano la classifica dei rincari con un aumento del 49% rispetto ad anni fa. Poi ci sono tante altre città, Firenze, Bologna, Padova, Venezia, Napoli. Per ciò che concerne Verona, l'aumento è stato del ben 39%. Più contenuti invece gli aumenti nei capoluoghi del sud e nelle città meno sottoposte alla pressione turistica universitaria. Tra le città dove i canoni sono cresciuti meno figurano Potenza, Campobasso, Catanzaro e Perugia, con incrementi generalmente tra il 19% e il 23%. Tra poco diamo nuovamente spazio alla nostra redazione e scopriremo insieme tutto ciò che è accaduto e sta accadendo proprio nelle ultime ore, non solo a Verona ma anche in provincia. In arrivo un'altra edizione informativa locale.
1: Dici che?

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: No, no, no, e adesso?
4: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
3: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
5: Oh, Verona! Hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Ca' di David.
6: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 11 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Banco BPM bussa alla porta di Monte dei Paschi di Siena per proporre un matrimonio che darebbe vita ad un colosso da 50 miliardi di euro di capitalizzazione in borsa. La banca, guidata da Giuseppe Castagna, fa ripartire il consolidamento bancario italiano, una mossa che sembra giocare d'anticipo su un analogo interesse che stava maturando da parte di Intesa San Paolo e BPAR. Banco BPM stima un potenziale utile netto pari a circa 6 miliardi.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 8 giugno, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Peschiera su quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica a Bussolengo, dove è scoppiata una lite davanti ad un kebabbaro e un ragazzo di 17 anni ha esploso un colpo di pistola ferendo un trentenne. Il proiettile ha centrato la coscia dell'uomo, che è stato portato all'ospedale di Borgo Trento. Le indagini sono avvolte dal massimo riservo. E la polizia locale sabato sera è intervenuta per un evento, uno schiuma party per l'ultimo giorno di scuola e bastione di via Città di Nim. 6 minorenni hanno avuto la necessità di cure mediche, segnalati dal SUEM 118 al pronto soccorso pediatrico, avendo assunto importanti dosi di alcol durante l'evento. Sono in corso accertamenti sugli organizzatori su che cosa sia accaduto, con alcuni video ora nelle mani degli agenti del reparto territoriale. Verona si prepara a potenziare in modo significativo l'offerta di alloggi per gli studenti fuori sede, grazie ai finanziamenti del PNRR destinati alla residenzialità universitaria. I progetti presentati nell'ambito del programma prevedono la realizzazione di 1.454 posti letto distribuiti in diverse strutture cittadine. Di questi, 447 saranno in convenzione con l'ESU, che li metterà a disposizione dei beneficiari delle graduatorie del diritto allo studio. Si tratta di uno dei più importanti interventi mai programmati sul fronte dell'housing universitario a Verona, in un contesto in cui la crescita delle immatricolazioni va di pari passo con le difficoltà di accesso al mercato degli affitti. Dopo lunghi periodi segnati da un andamento in flessione, arriva un primo segnale incoraggiante per le donazioni di sangue nella provincia di Verona. Ad aprile, infatti, Avis provinciale ha registrato una crescita delle donazioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono state raccolte 2.738 donazioni ad aprile contro le 2.614 di aprile 2025, con un incremento di 124 sacche pari a circa il 4,7%. Si tratta del primo dato positivo dall'inizio dell'anno, accolto con soddisfazione dal presidente Alessandro Viali. Abbiamo inviato una mail a tutti i donatori della provincia con un sondaggio per capire i motivi del calo, dice. Pensiamo di aver risvegliato qualche donatore latente. Negli ultimi anni anche il sistema trasfusionale veronese si è trovato a fare i conti con un progressivo calo delle donazioni, legato in parte all'invecchiamento dei donatori e alla diminuzione della popolazione giovane disponibile a donare. I risultati del questionario serviranno a individuare nuove strategie per sostenere il sistema della raccolta sangue sul territorio. Ed è tutto, a più tardi.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Radio Verona.
1: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

La nostra mattinata è lunedì mattina, ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete in compagnia di Nadia. Cambiamo del tutto argomento tra pochissimo e andremo ad Affi, dove a breve potremo vivere tante emozioni, sia il 13 che il 14 di giugno, quindi sia il prossimo sabato che domenica, ci sarà la festa medievale di Affi. Quindi Affi si trasformerà in un suggestivo borgo medievale, pronto ad accogliere tutti quanti noi per questa 20ª edizione di una manifestazione storica ricca di emozioni.

Cortina. Hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: No, no, no, e adesso?
4: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
3: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: E ancora buon inizio di settimana a tutti quanti voi, bentrovati, siete sempre con Nadia, la nostra lunga mattinata fino alle 13, fino all'arrivo di Chiara Tira, il programma sportivo in contemporanea su Radio Verona e anche su Telearena. Vi ricordo che poi dalle 14 alle 17 con voi ci sarà Desi, dalle 17 alle 19 Matteo Sambugaro e poi ancora sport grazie a Fuorigioco. Lo accennavo poc'anzi, andiamo ad Affi dove si terrà una bellissima festa medievale sia il prossimo sabato che domenica, sabato dalle 16, domenica dalle 9:30 del mattino. Ci saranno tantissimi spettacoli e l'accesso a tutti gli spettacoli sarà totalmente gratuito. Il pubblico potrà immergersi proprio nell'atmosfera dell'epoca tra volteggi e giocolieri, le evoluzioni degli sbandieratori, l'eleganza delle damigelle. E grandi novità caratterizzeranno questa edizione. Ci saranno anche delle letture al buio, ci sarà la possibilità di divertirsi per grandi e piccini, ci saranno dei confronti che porteranno il fascino dell'epoca cavalleresca tra le vie del paese. Appuntamento bello, storico da vivere ad Affi il prossimo weekend. Trovate tutte le informazioni online.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, aprendo un nuovo capitolo del risico bancario. In parallelo, Unipol ha siglato un accordo per rilevare 635 filiali di MPS. Il progetto prevede la nascita di un nuovo gruppo che manterrebbe il nome Monte dei Paschi. Israele e Iran ignorano l'appello di Trump alla moderazione. Raid incrociati minacciano le speranze di un accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'IDF annuncia un attacco su vasta scala in Iran per smantellare i sistemi di difesa del regime. Potente esplosione udita a Teheran, che intanto accusa gli Stati Uniti sono corresponsabili della violazione del cessate il fuoco. La Cina invita alla de-escalation. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni, secondo quanto riportato dai media locali. Un uomo di 31 anni di origini turche è morto in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. A dare l'allarme una coppia di passanti, si indaga per omicidio. In arrivo il primo grande caldo dell'estate, a partire da mercoledì il centro-sud sarà colpito dall'anticiclone africano che farà salire le temperature fino a un massimo di 36 gradi in Puglia. Al nord invece, prima del caldo estivo, si attendono 2-3 giorni di maltempo. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
10: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è MG.
12: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Dopo Happy continuiamo a parlare di storia, questa volta storia automobilistica, e andiamo su Ave. Debutto storico per la Mille Miglia nel Borgo Murato, nel Borgo Pluripremiato. Domani ci sarà il passaggio della corsa che attraverserà il centro storico con un controllo a timbro inedito. Grande evento da vivere domani nelle mura di Soave, in questa location splendida, storica. Il Borgo Murato veronese entrerà ufficialmente nel percorso della Freccia Rossa, ospitando uno dei momenti più caratteristici della manifestazione nel cuore del suo centro storico. Novità che riguarda proprio la 44esima edizione della rievocazione storica della celebre corsa, che conferma il format su 5 giornate e il percorso a 8, ispirato a quello delle prime edizioni della gara di velocità. Appuntamento a Soave.

E restiamo nel nostro territorio, tornano le camminate guidate gratuite tra verde e benessere. Dopo il successo registrato questo inverno, tornano nei quartieri di Verona i gruppi cammino, iniziativa promossa dal Comune di Verona nell'ambito del progetto Città Sane OMS in collaborazione con le circoscrizioni. L'obiettivo è semplice ma ambizioso: incentivare l'attività fisica, promuovere stili di vita sani e creare occasioni di incontro e socializzazione tra i cittadini. Si parte dalla seconda circoscrizione con appuntamenti fissati ogni martedì e giovedì alle 9 del mattino. Attività gratuita aperta a tutti, la partecipazione è completamente gratuita, non richiede alcuna iscrizione preventiva. Per aderire basta presentarsi al punto di partenza con abbigliamento comodo, scarpe adatte alla camminata e un po' d'acqua. Iniziativa aperta ai cittadini e le cittadine di tutte le

0: musica.
1: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai, tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
10: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
11: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
10: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
12: No, no, no, e adesso?
13: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
12: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
14: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili. Con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
15: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
16: Grande attesa per la partita di questa sera.
17: Siamo già qui.
18: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
17: Live dal territorio, tutto il giorno.
19: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
17: Radio Verona aumenta l'informazione.
20: Uno spettacolo come non si era mai visto.
17: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
18: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
17: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 12 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
5: San Bonifacio oggi sceglie il nuovo sindaco, seggi aperti fino alle 15 per l'elezione del primo cittadino tra i due candidati al ballottaggio, Giampaolo Provoli e Leonardo Figo, ieri affluenza in calo, ferma al 34,91%.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È lunedì 8 giugno, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Peschiera su quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica a Bussolengo, dove è scoppiata una lite davanti ad un kebabbaro e un ragazzo di 17 anni ha esploso un colpo di pistola ferendo un trentenne. Il proiettile ha centrato la coscia dell'uomo, che è stato portato all'ospedale di Borgo Trento. Le indagini sono avvolte dal massimo riservo. Rubato l'incasso del Trucci Rock Fest che si è svolto ad Ossobuono. I fondi raccolti erano destinati all'ABEO, l'associazione Bambino Emopatico Oncologico. Il furto è avvenuto sabato sera al termine della seconda serata. Nella tarda nottata, quando i gruppi del Marigold Box e degli Psycho avevano finito di esibirsi, i ignoti si sono impossessati del denaro. Sull'episodio indagano i carabinieri. Sono rimasti fortunatamente illesi Giulio Guglielmi, Davide Marcolini, componenti entrambi veronesi dell'equipaggio di una Porsche impegnata ieri mattina in Trentino nel Valsugana Historic Rally. Nel tratto a cronometro della competizione, l'auto è uscita di strada sbattendo contro un muretto e prendendo fuoco. I due occupanti sono riusciti ad abbandonare immediatamente l'abitacolo prima che l'incendio si propagasse completamente. Prima la prova del fuoco, dell'esame di maturità, poi il volo in Colombia per sfidare i migliori cervelli del pianeta. Sarà un'estate memorabile per Carlo Turati, studente dello scientifico Messedaglia, convocato per rappresentare l'Italia alle prossime Olimpiadi internazionali della fisica. Carlo è l'unico veronese tra i 5 componenti della delegazione italiana a Bucaramanga dal 4 al 12 luglio. Il percorso che lo ha portato sul tetto d'Italia è iniziato a dicembre con le gare di istituto, una competizione che ha visto schierati ai nastri di partenza 40.000 studenti di tutto il paese. Superate le fasi provinciali e nazionali, Turati ha strappato il pass per il mondiale dopo uno stage di selezione a Sassoferrato. E per lo sport diamo il buon pomeriggio ad Alessandro De Pietro.
6: Buon pomeriggio Francesca. 1-0 Tezenis, dunque nella serie finale per la promozione in A1, ieri 84-74 al Palamagis, al Forum, tutto esaurito, si replica già domani 20-45 la palla 2, Tezenis che può andare sul 2-0 prima che la serie si trasferisca a Rimini per gara 3, dove si giocherebbe anche l'eventuale gara 4. Ma in discussione il risultato ieri, dopo un primo quarto equilibrato, l'allungo della Tezenis nel secondo e nel terzo quarto, capace poi la Tezenis di rintuzzare anche il tentativo di rimonta di Rimini, che comunque è tornata prepotentemente in partita all'inizio del quarto quarto, tenendo vivo comunque il match quasi fino alla fine. Per la Tezenis adesso l'allenamento pre-partita, domani la seduta di tiro, la classica seduta di tiro, poi ovviamente la partita 20:45, si annuncia un altro tutto esaurito al Forum. Dal basket al calcio, con il futuro di Sogliano come iscritto, sarà ancora direttore sportivo del Verona, al netto di quella che è stata la tentazione di queste ore del Lecce, che sta cercando un sostituto per Pantaleo Corvino. Sogliano ha deciso a firmare anche il prolungamento di contratto fino al 2029, lui già sotto contratto fino 2027. Ed è tutto per lo sport.
5: Ed è tutto, a più tardi.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
1: Radio Verona. Viabilità.
5: Nuovo aggiornamento con la

Ultimissima ora da vivere insieme, ora che ci porta verso l'appuntamento sportivo della metà giornata che aria tira delle ore 13. Ancora ben trovati, siete con Nadia De Nicolò, grazie alla nostra redazione per l'informazione locale. Continuiamo con le notizie che riguardano il nostro territorio, quelle belle da condividere. Vi ricordo nuovamente il 335 60 11 610 per scriverci, per interagire con noi. Vi ricordo la nostra app, basta cercare Radio Verona, il sito internet radioverona.it, infine le pagine social Instagram e Facebook.

Hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino

strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi.

0: tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
2: E quale sarebbe la solita merenda?
3: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
7: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
8: Grande attesa per la partita di questa sera.
9: Siamo già qui.
10: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
9: Live dal territorio, tutto il giorno.
11: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
9: Radio così. Verona aumenta l'informazione.
12: Uno spettacolo come non si era mai visto.
9: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
10: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
9: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

Restiamo in città, a Verona, nella nostra lunga mattinata. Quasi buon pranzo a tutti quanti voi. Attraversamenti più sicuri a Verona. Partono i lavori da Corso Milano e via Fincato. La sicurezza dei pedoni passa anche dalla qualità degli attraversamenti stradali. Sono iniziati in questi giorni i lavori che porteranno al rifacimento e alla messa in sicurezza di numerosi passaggi pedonali lungo le principali arterie della città di Verona. Un intervento importante, l'obiettivo è aumentare la sicurezza di chi si sposta a piedi, in particolare nelle zone caratterizzate da traffico intenso e nelle vicinanze degli istituti scolastici. L'intervento rientra nel più ampio programma di manutenzione e miglioramento della rete stradale cittadina avviato dall'amministrazione comunale.

0: Radio Verona Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. Tensione altissima in Medio Oriente. Israele attacca ancora Teheran. Colpiti obiettivi militari. Le IDF si dicono pronte a giorni di combattimenti e alla ripresa della guerra. Nuovo appello di Trump. Israele e Iran smettano immediatamente di sparare. Non l'ho ucciso io, ha risposto così, interrogato dalla GIP di Milano, il 19enne peruviano accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal numero di aggressori, in tutto 17, di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne, accoltellato la sera del 26 maggio alla stazione di Milano Certosa. Oggi la GIP decide sulla custodia cautelare. Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, aprendo un nuovo capitolo del risico bancario. In parallelo Unipol ha siglato un accordo per rilevare 635 filiali di MPS. Il progetto prevede la nascita di un nuovo gruppo che manterrebbe il nome Monte dei Paschi. Sciopero dei treni confermato per l'11 e 12 giugno. Lo stop inizierà alle 3 di notte e avrà una durata di 23 ore. Previste fasce di garanzia. Per quanto riguarda i treni regionali, le fasce vanno dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. I sindacati contestano il futuro assetto del trasporto ferroviario. Calcio, arrivano gli aggiornamenti ufficiali e rassicuranti sulle condizioni di Eriksen all'indomani del nuovo malore al 65esimo dell'amichevole tra Danimarca ed Ucraina. Sta bene, presto sarà dimesso, si legge in una nota della Federazione Calcistica Danese, firmata dal medico della nazionale. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a 11,90€. Il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a 7,90€. Da Acqua e Sapone li trovi insieme alla Cipria Stay Matte Trasparente in omaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Senti, auto nuova?
1: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
0: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
2: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
3: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
4: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
5: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
9: No, no, no, e adesso?
10: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
9: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
11: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
12: E siamo ai saluti, noi ci ritroviamo domani come sempre per vivere insieme la mattinata di Radio Verona. Subito arriva l'informazione curata da Francesca Pellegrini e a seguire, sì, c'è proprio lui, Alessandro De Pietro, l'appuntamento sportivo della metà giornata con Chiara Tira.
13: Verona Top News.
14: Banco BPM bussa alla porta di Monte dei Paschi di Siena per proporre un matrimonio che darebbe vita ad un colosso da 50 miliardi di euro di capitalizzazione in borsa. La banca, guidata da Giuseppe Castagna, fa ripartire il consolidamento bancario italiano, una mossa che sembra giocare d'anticipo su un analogo interesse che stava maturando da parte di Intesa San Paolo e BPER. Banco BPM stima un potenziale utile netto pari a circa 6 miliardi.
8: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
13: Radio Verona Notizie.
14: È lunedì 8 giugno, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Proseguono le indagini dei carabinieri su quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica in via Dante Alighieri a Bussolengo, nel parcheggio dell'Hotel Crystal davanti ai locali di una sala slot e di un kebab. Un trentenne veronese è stato ferito ad una gamba con un colpo di arma da fuoco, colpito di striscio da un giovane minorenne. Il ferito è stato trasferito all'ospedale di Borgo Trento, dove successivamente è stato dimesso. I carabinieri sono impegnati anche per chiarire il movente della sparatoria. Il minorenne, che sarebbe un italiano di seconda generazione, è stato individuato e fermato. Del fatto è stata informata la Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Venezia. Al microfono di Tiziana Bronzato e sindaco di Bussolengo, Roberto Brizzi.
15: Cosa farete? Qualcuno dice lì tengono aperto fino alle 5 del mattino.
16: Sì, possono, purtroppo con la liberalizzazione degli orari possono, è già stato sanzionato, ma non erano mai successi episodi che possono portare alla chiusura del locale. Sono state fatte varie sanzioni, però più di questo è quello che la legge ci lascia fare. Sanzioni per schiamazzi, per questioni puramente amministrative, quindi insomma capite che a livello di ordine pubblico non valgono assolutamente nulla, pagano e il giorno dopo riaprono.
15: Cosa dire, un ragazzino di 17 anni che gira con una pistola?
16: Questo è sconvolgente perché io a 62 anni non saprei neanche come procurarmela una pistola. E avere uno di 17 anni che gira con una pistola è veramente molto molto preoccupante. Io non sono poi come gli americani che pensano che tutti possano avere la pistola. Nessuno deve avere la pistola, che è diverso.
14: La festa del Corpus Domini nasce per celebrare in modo gioioso e solenne il fatto che nell'Eucaristia, cioè nel pane e nel vino che condividiamo come comunità cristiana, il Signore è presente. Lo ha detto ieri il Vescovo Domenico all'inizio della messa celebrata in cattedrale nel giorno del Corpus Domini. Al termine si è svolta la processione eucaristica che ha visto presenti moltissimi fedeli. Quest'anno è stata accompagnata dal corpo bandistico di Somma Campagna, che nel 2024 ha festeggiato il suo 50° anniversario di fondazione. La processione si è snodata lungo diverse vie del centro storico, la conclusione all'interno della Basilica di Santa Anastasia con un momento di adorazione, la benedizione eucaristica. Nel 2025 la stazione di Verona del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto ha effettuato 92 interventi di soccorso, soprattutto sul Monte Baldo, mentre a livello regionale sono state soccorse 1.354 persone in 1.199 interventi. Le principali cause di richiesta aiuto sono state cadute scivolate, perdita dell'orientamento, difficoltà fisiche durante le escursioni. Per promuovere una maggiore cultura della prevenzione, Federalberghi Garda Veneto e Destination Verona Garda Foundation sostengono l'iniziativa Frequentare la montagna in sicurezza, organizzata da ULS 9. Il primo incontro si terrà domani a Bardolino, con un secondo appuntamento previsto a Malcesine. La Mille Miglia segna una prima assoluta a Soave. Domani, dopo la partenza da Brescia, le vetture storiche entreranno a Soave. L'appuntamento è dalle 15. Alle 16 sfileranno le rosse del Ferrari Tribute e dalle 18 sono attese le auto in gara. Prima delle Ferrari sfileranno una ventina tra Rolls Royce e Bentley, che poi sosterranno in un parcheggio adiacente. Saranno 29 le nazioni rappresentate dagli oltre 400 equipaggi che hanno superato il vaglio della selezione. L'uscita attraverso via San Lorenzo indirizzerà poi le auto verso Padova. Ed è tutto, buon pomeriggio.
17: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
18: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
17: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
19: Serata in centro zero stress?
20: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
19: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
21: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
22: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
23: Radio Verona.
24: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
25: Buon pomeriggio a voi tutti da Alessandro Di Pietro. Sgomberiamo il campo per l'ennesima volta. Non c'è stato mai un interesse da parte di Sogliano di andare a Lecce, nonostante tutto quello che è stato scritto, nonostante tutto quello che è stato detto. Improvvisamente, quando una squadra cambia direttore sportivo, ci deve essere sempre Sogliano di mezzo. Questo non può che, credo, far contento Sogliano, senza che mai Sogliano abbia mai pensato di fare dell'altro se non restare direttore sportivo del Verona. Non so, gli equivoci forse, no? C'è questo contratto fino al 2027, questo prolungamento fino al 2029, non ancora ratificato, tutto quello che volete, però anche l'ultimo capitolo, va via Pantaleo Corvino all'improvviso, Sogliano va a Lecce, anche no, nel senso che nulla mai veramente portato Sogliano verso Lecce, niente ha mai lasciato intendere che Sogliano potesse essere tentato dal Lecce. Questa è la verità, poi per il resto vedremo. Poi è chiaro che sono tante società che non hanno ancora un direttore sportivo, tante società che non hanno ancora un allenatore, 13 su 20, pensate un po', in Serie B, quindi ci sta tutto, c'è campo abbastanza largo per poter così credere che tutto possa essere possibile quando effettivamente c'è un po' un limite al tutto. Buon pomeriggio da Alessandro Di Pietro in diretta su Radio Verona, in diretta su Telearena, 335 6011 610, gli sms, il numero che vedete in sovraimpressione per chi ci guarda attraverso la TV, 045 96 00 103, lo dico per quelli che ci ascoltano invece in radio, il momento di Casa Grande di Varali, del ragazzo di Cologna Veneta, Varali, che ha cominciato con il calcio a 5 prima di arrivare al Verona, non senza esitazioni, non senza qualche bocciatura da parte dell'Hellas. Lui ceduto al Parma la scorsa stagione per 1 milione di euro, era ancora un under 17, quest'anno non esattamente centralissimo nella primavera del Parma, ma da 2009, quindi ragazzo molto giovane, ancora in età allievi, ma venduto poi dal Verona per 1 milione, proprio al Parma di Nicola Corrente, che è arrivato fino alle scudette con una squadra che è costata, perché poi anche nel settore giovanile, soprattutto in primavera, nulla arriva per caso. Nicola dà già così lo scettro a Casa Grande. Come si viaggia veloce? Nicola dice: Casa Grande sarà il nostro gioiellino per tornare in massima serie. Ma dico io, se l'Italia non avesse vinto l'Europeo, se non avesse vinto la serie rigori con il Belgio, sarebbe sparito Casa Grande. Adesso, se ha vinto l'Europeo, Casa Grande sarà il nostro gioiellino per tornare in massima serie. Non farà una partita a Casa Grande l'anno prossimo al Verona, questo è, insomma, mettiamocela via, che poi possa giocare nel Verona, può essere in prima squadra, è stata una riserva in primavera, seppur sotto età, seppur ancora, ripeto, giocatore degli allievi, fra l'altro allievi che giocheranno alle 5:30 di mercoledì contro l'Inter, quarti di finale playoff, il ritorno 7 giorni dopo a Milano, Inter che è finita prima, ha chiuso prima del Verona alla stagione regolare in posizione migliore, quindi Verona che dovrà segnare un gol in più dell'Inter nelle due partite per andare in semifinale, non per far cassa, per lanciarlo in prima squadra, farlo crescere con un valido allenatore. Se dobbiamo ricreare un gruppo servono dei veterani, ma i giovani sono quelli che daranno quella cattiveria agonistica per arrivare all'obiettivo. Meglio un anno in più in B per avere una squadra che ricostruita sarà ai vertici l'anno prossimo, presidio permettendo da parte di Nicola. Vedremo quello che sarà poi il pensiero di presidio, tanti a pensare adesso, sì, però quel Varali ceduto a 1 milione al Parma, però è la storia del plusvalenza del Verona, è la storia di quei giocatori del settore giovanile che sono stati sempre praticamente ceduti, ma al di là di Coppola, no, sono stati ceduti i giocatori per aver pochissimo giocato con il Verona, l'importante poi è stato far lievitare un attimo il proprio valore e soprattutto partire da zero, perché i giocatori che partono dal settore giovanile, che provengono dal settore giovanile, a bilancio fanno zero, quindi costo zero, quindi plusvalenza tutta netta, no? Tutto oro che cola. Vedremo quello che sarà di Casa Grande, no? Centravanti triestino preso dal Verona già comunque, insomma, a filiera cominciata, a differenza di Varali che è arrivato molto giovane, già dagli esordienti, quindi con insomma maggiori annate, maggior vissuto con il Verona. Per quanto riguarda Sogliano, scrive questo amico, sono contento che sia rimasto, però secondo me sarebbe stata anche l'ora di cambiare, non lo so, fatto sta che è così, poi ognuno dirà la propria, come è sempre stato, soprattutto in queste trasmissioni. Certamente ha commesso degli errori Sogliano, certamente ha fatto cose buone, certamente la verità è che Sogliano resterà il direttore sportivo del Verona. Amico in linea, sentiamo subito, pronto?
0: Ciao Daniele.
25: Ciao Daniele, buongiorno.
0: Buongiorno. Niente, ho trovato strana la questione Sogliano, onestamente. perché quando un direttore sportivo contatta allenatori per la prossima stagione e quant'altro, fa incontri e poi sui social, sulle
25: sì, stampa. È anche vero che sono tutti quanti senza direttore sportivo, cioè nel senso c'è un sacco di panchine libere, poltrone libere, sì. Una strada strana.
0: Ma ci sta anche che Ullete
25: sì, per forza, certo.
0: Perdendo Corvino si abbia puntato al Corvino del futuro, diciamolo così, perché le plusvalenze che ha fatto Corvino sono importanti e quelle che ha fatto Sogliano altrettanto, quindi ci sta. Però ecco, queste notizie le ho trovate un po' così, anche da parte leggendo social da Lecce, che sono
25: sì,
0: convinti.
25: Noi devo dire che siamo sempre stati molto coerenti, devo dire, abbiamo sempre detto questo, ma al di là cioè, di questo.
0: Sono convinti che firmerà, ma insomma, io non credo, e anzi, mi auguro che oggi finisca questa telenovela. Che,
25: ma anche se non finisce, non è, cioè, non è che debba sì, esserci poi il comunicato oppure la ratifica.
0: Esatto,
25: d'altronde così oggi tutto quanto vola velocemente senza così prendere tutti la via dritta, come mettiamola così, c'è anche chi devia un po'. Grazie mille, grazie, insomma è importante anche
0: buona
25: per queste
0: giornata,
25: grazie buona giornata per queste specifiche, perché poi alla fine si tratta di smentire quello che non era veramente smentibile, perché non è mai veramente successo, quindi capisco anche il disordine di certi tifosi, insomma, di certi ascoltatori, di chi semplicemente vorrebbe capire quello che sta succedendo. Sogliano cosa aspetta a decidere, sì o no, ancora. È da febbraio che siamo retrocessi, ad ora non sappiamo ancora nulla di chi partirà, chi arriverà, soprattutto di chi sarà l'allenatore. Sono un problema di tanti questo, chi ha pensato che il Verona potesse sfruttare il vantaggio competitivo di una retrocessione avvenuta molto molto presto. Ha dovuto fare i conti con un vantaggio che si è azzerato semplicemente perché poi i campionati sono appena finiti, perché insomma bocce ferme si ragiona e le bocce non erano ancora ferme almeno fino a ieri, no? Quando poi l'Ascoli ha chiuso con l'ultima casella la prossima Serie B, Ascoli che è andato in B con il 3-0 nel ritorno ieri al Del Duca al Brescia di Genio Corini. Ci fermiamo, Fascia, fra poco seconda parte di Chiara Tira.

0: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
1: Sono le 13 e 10 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone e relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.

0: Radio Verona.
1: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
2: Valzer di panchine o di potenziali allenatori. Comincia questo amico Massimo, dice: sono Massimo, non so se Iachini è libero, ma se lo fosse, secondo me potrebbe essere un allenatore su cui contare per una buona stagione. C'è un punto di domanda, mi pare un'affermazione, non credo, anzi non andrà su Iachini il Verona. Il problema è fare plusvalenze con giocatori stranieri, non investe di più, sì, non si investe di più sui giovani da portare in prima squadra, che ha nel settore giovanile. Ieri la Nazionale del 21 ci ha fatto vedere le motivazioni, cosa possono fare. Beh, insomma, si è vinta la partita con la Grecia, ragazzi, insomma, non si è vinto niente di particolare, insomma, c'è una squadra di ragazzi di 22 anni che da altre parti, insomma, farebbero ben altro, quindi insomma tutto è piuttosto relativo. Buongiorno, secondo me la società non ha intenzione di salire in Serie A, perché con il paracadute e un minimo di investimenti si potrebbe fare una squadra molto competitiva, spero che se ne vadano al più presto. Insomma, Presidio deve tornare in Serie A, Presidio ha il pensiero fisso di tornare in Serie A, perché restare in Serie A per proprietà deboli è assolutamente vitale, questa è la verità. Che poi ci riesca Presidio, che poi Presidio possa avere budget sufficiente per poter arrivare fra le prime 2/3, vincere i playoff, su questo abbiamo tanti dubbi. È chiaro che dipenderà molto dalle cessioni, qualcuno anche prima del 30 giugno, giusto per sistemare al meglio il bilancio, come sempre è stato per il Verona. Però questo è il destino di Presidio, ancora di più spalle al muro adesso rispetto a quanto non sia stato l'anno scorso. Andiamo su Baldini, dice questo amico, ma anche Baldini è diventato allenatore fenomenale, con tutto il rispetto, per carità, ottimo allenatore, fra l'altro sui generis, quindi ci piace ancora di più. Quel Baldini che prese il posto di Malesani, no? Ricorderete, stagione 97-98, quando Malesani andò alla Fiorentina e il Chievo virò su Baldini. Su Baroni tutto fermo, non si è mai mosso veramente tanto, devo dire, su Baroni. C'è anche qualche avvisaglia di interesse del Torino, per esempio per Gilardino. Vedremo, perché la questione è un po' complessa. Quanti giocatori rimarranno al Verona in Serie B? Dipende tutto dal costo dello stipendio. No, devo dire che dipende dal mercato, dipende da chi sarà il nuovo allenatore. È chiaro che se tu avessi un allenatore alla Gilardino, sei sicuro che comunque avresti la squadra forte, perché comunque un allenatore come Gilardino è normale, no? Che arrivi con certe garanzie, lui che ha un curriculum piuttosto ricco nelle ultime stagioni di B. Ciao Alessandro, Sogliano ha dimostrato grande capacità di scovare giocatori all'altezza, la questione è il budget a disposizione. Purtroppo, come capita spesso, si partirà per l'ennesimo campionato con squadre ancora da costruire. Grazie da parte di Tonio, questo è un problema un po' di tutti. Altra chiamata, sentiamo. Pronto? Pronto?
3: Sì, pronto?
2: Sì, chi è?
3: Ciao Alessandro, sono Beatrice.
2: Buongiorno Beatrice, dica.
3: Ascolta, io sono molto pessimista su questa Serie B. Spero solo che rimanga Sogliano, ma non dico niente. Guarda, sono molto, ma molto giù, anche giù di morale, come tifosa e come tutto, perché questa Presidio non fa un tubo, uso la parola.
2: Ma è legittimo, da parte vostra è assolutamente legittimo.
3: Mi spiace, ma questa Presidio pensa solo allo stadio, non farà un tubo.
2: Ma
3: lo dico io, vada.
2: Ma. Non so quanto, non so. No, aspetta, non prendermi in giro. Non so

0: ma
1: no, deve arrivare qualcuno al posto.
0: Sono proprio incavolata, guarda. Tifosa, sono incavolatissima.
1: Sei capito. Beatrice, grazie.
0: Mi scusami, no, scusami, ma spero proprio che se ne vanno questi qua. Guarda, non fanno niente per la squadra, fanno solo per lo stadio. Pensano allo stadio e basta, e intascarsi i soldi loro, perché adesso i 25 milioni dai quelli lì che hanno di paracadute, cosa credi che facciano? Che comprano chi? Cosa vuoi comprare? Potresti comprare molti giocatori bravi, ma guarda, non so più cosa dire.
1: Adesso ne hai dette, dai.
0: Se li intascheranno loro, guarda, si stava meglio quando si stava peggio, te lo dico io con Sexy.
1: Va bene, Anna. Beatrice, grazie mille, un abbraccio.
0: Scusami, no, figurati, mi sono figurati. Un po'...
1: Sei nel posto giusto.
0: Incavolata. Sfogati
1: pure.
0: Io lo penso così.
1: Va bene, sei capito.
0: Scusami da tifosa.
1: Ma figurati.
0: E ieri mi è dispiaciuto vedere tutti i cosi della Serie A che hanno fatto tutte le cose e non c'era il Verona. Te lo dico.
1: Ti credo.
0: Hanno fatto tutti i sorteggi della Serie A e non c'era Lella.
1: Così,
0: guarda, sono rimasta veramente male.
1: Beatrice, grazie, dai. Va bene, un abbraccio.
0: Scusami,
1: a presto, figurati. Ciao. Grazie. Grazie.
0: Scusami, a
1: Beatrice.
0: Speriamo in bene, forza Ella.
1: Va bene, grazie.
0: Per sempre, forza Ella, fino alla morte.
1: Oh.
0: Forza Ella.
1: Grande Beatrice, un po' lo specchio, sarebbe un po' lo specchio della campagna abbonamenti, questo urlo da parte di Beatrice. Però non vi dimenticate che la società oggi guardano al fatturato forse quanto al risultato del campo. Questa è la verità. Pensate al Milan, pensate a tante altre società. Così è. Qual è società è più credibile? Verona, Mantova o Vicenza? Dura. In questo momento Verona credibilissimo non è. Vicenza sicuramente sì, Mantova certamente sì. Chiaro che il Vicenza ha un potere economico sulla carta stralipante, anche se poi Renzo Rosso non è quello che spende in base al suo fatturato con le sue aziende, altrimenti sarebbe dall'altra parte. Vengo io ad allenare i giocatori con una carota, ma anche con un bel bastoncino per farli correre, visto che se lo lanci i cagnolini corrono come dei missili per prenderlo. Vabbè, questo è Nicola. Sogliano e il Verona hanno rotto le scatole, dice quest'altro amico. Ma insomma, c'è un'invocazione per Beatrice. Marco, ci rendiamo conto di come sono messe le altre, quasi tutte senza allenatore eppure senza DS, ma se vogliamo solo lamentarci continuiamo così. Da parte di Marco è chiaro che il Verona parte dall'alto, non parte da una retrocessione. Ci stanno, no, i lamenti di giugno. Si diceva che il presidio non voleva andare in B e la storia dice che non ha fatto nulla per rimanere in A, e non voleva, anch'io non voglio, però insomma capita, non è che se non vuoi poi lo fai, se non puoi non ci riesci. Perciò per me quello che conviene a presidio è finire la faccenda del recupero crediti e stop. Però qualcuno deve andarla a prendere il Verona, non è un allenatore che si rimette e ne arriva un altro dopo due minuti. Alessandro, non è per il problema Setti e consorte, giocatori e acquisizioni, il Verona in particolare Sogliano rischia di cambiare aria, come la situazione, insomma, l'abbiamo detto. A me preoccupa questo fatto da parte di questo amico. De Battisti non si muove da Verona, non Mantova, Piccoli non rompa le scatole, insomma, siete scatenati anche con De Battisti, che è un obiettivo concreto di Fabio Brutti, direttore sportivo del Mantova, l'anno scorso proprio al Verona dal braccio destro di Massimo Margiotta, lo vorrebbe come riserva di un titolare a sinistra. È una trattativa che potrebbe anche partire, insomma, senza dover sconvolgere nessuno, non sarebbe la prima volta, non sarebbe l'ultima. Buongiorno, insisto sul fatto che tutte le società si muovono mentre presidio tutto fermissimo, silenzio assoluto, sono solo vendere, ma questi cosa aspettano? Riunire tifosi all'antistadio, parlare, non si è mai visto un comportamento così, magari si è visto anche da parte di Mauro. Grazie a tutti, ci vedremo qui, buon pomeriggio da Alessandro De Pietro.

0: che aria tira. Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.
1: Radio Verona.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
3: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Antismoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
4: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
5: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
6: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
8: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
9: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
8: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
10: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Tensioni altissime in Medio Oriente con nuovi attacchi incrociati tra Israele ed Iran dopo 60 giorni di cessate il fuoco. Donald Trump esorta le parti a cessare le ostilità, poi fa sapere stanno trattando per una tregua immediata. Intanto arriva l'appello di 75 premi Nobel a Teheran, fermi le esecuzioni. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni. Un drone invece è precipitato ed è esploso nella Moldavia orientale senza causare feriti. In corso il CDA di Monte dei Paschi di Siena, già convocata con diversi punti all'ordine del giorno, la riunione servirà anche a fare un esame preliminare della proposta di aggregazione arrivata da Banco BPM e dall'OPAS d'intesa con Unipol. Intanto il ministro Tajani commenta: il nostro sistema bancario è vivace, non tocca allo Stato regolare. Urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Tennis: Jannik Sinner è arrivato questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano per una serie di accertamenti dopo il malore che lo ha colpito durante il Roland Garros lo scorso 28 maggio. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon, al via il 29 giugno. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Radio Verona.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mi

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

vespe. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

0: risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Complimenti! Auto nuova?
2: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
1: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: No, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
7: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 14 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: San Bonifacio oggi sceglie il nuovo sindaco, seggi aperti fino alle 15 per l'elezione del primo cittadino tra i due candidati al ballottaggio, Giampaolo Provoli e Leonardo Figo. Ieri affluenza in calo, ferma al 34,91%.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 8 giugno, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Peschiera su quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica a Bussolengo, dove è scoppiata una lite davanti ad un kebabbaro e un ragazzo di 17 anni ha esploso un colpo di pistola ferendo un trentenne. Il proiettile ha centrato la coscia dell'uomo, che è stato portato all'ospedale di Borgo Trento. Le indagini sono avvolte dal massimo riservo. Rubato l'incasso del Trucci Rock Fest che si è svolto ad Ossobuono, i fondi raccolti erano destinati all'APEO, l'associazione Bambino Emopatico Oncologico. Il furto è avvenuto sabato sera al termine della seconda serata. Nella tarda nottata, quando i gruppi del Marigold Box e degli Psycho avevano finito di esibirsi, i ignoti si sono impossessati del denaro. Sull'episodio indagano i carabinieri. Sono rimasti fortunatamente illesi Giulio Guglielmi, Davide Marcolini, componenti entrambi veronesi dell'equipaggio di una Porsche impegnata ieri mattina in Trentino nel Valsugana Historic Rally. Nel tratto a cronometro della competizione, l'auto è uscita di strada sbattendo contro un muretto e prendendo fuoco. I due occupanti sono riusciti ad abbandonare immediatamente l'abitacolo prima che l'incendio si propagasse completamente. Prima la prova del fuoco dell'esame di maturità, poi il volo in Colombia per sfidare i migliori cervelli del pianeta. Sarà un'estate memorabile per Carlo Turati, studente dello scientifico Messedaglia, convocato per rappresentare l'Italia alle prossime Olimpiadi internazionali della fisica. Carlo è l'unico veronese tra i 5 componenti della delegazione italiana a Bucaramanga dal 4 al 12 luglio. Il percorso che lo ha portato sul tetto d'Italia è iniziato a dicembre con le gare d'istituto, una competizione che ha visto schierati ai nastri di partenza 40.000 studenti di tutto il paese. Superate le fasi provinciali e nazionali, Turati ha strappato il pass per il mondiale dopo uno stage di selezione a Sassoferrato. Ed è tutto, a più tardi.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
1: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

pomeriggio, Saturday in the Park, Chicago. Questo era il disco Flashback su Radio Verona. Buon pomeriggio Verona, oggi è lunedì 8 giugno e le frequenze sono proprio quelle giuste. Siamo in diretta su Radio Verona con Daisy, inizia una nuova settimana insieme e lasciatemi dire, è davvero un piacere immenso riaccendere questo microfono per voi. Da adesso fino alle ore 17.

cosa vi aspetta nelle prossime tre ore? Beh, ovviamente tantissima musica e poi le notizie fresche del nostro territorio per restare sempre connessi con quello che succede in città e in provincia. E ovviamente voi, la vostra meravigliosa presenza. Poi parleremo anche di cose che magari accadono in Italia, nel Veneto, nel mondo. Insomma, mettetevi comodi, alzate il volume e godetevi il viaggio. Partiamo subito forte qui su Radio Verona con il primo pezzo di oggi. Lei è una grande voce, Adele.

Need Your Love, amore, amore, amore, che bello l'amore, però a volte purtroppo si parla di guerra, di una guerra speciale, una guerra delle cornacchie, anzi di una sola. Infatti da settimane una cornacchia tiene banco nel dibattito cittadino di Pordenone. Tutto ruota attorno a questo esemplare di cornacchia che ha praticamente costruito il suo nido su un tiglio di via Damiani, che secondo numerose segnalazioni avrebbe addirittura ripetutamente attaccato passanti e residenti, arrivando persino in alcuni casi a colpire le persone in testa, le beccate. Vabbè, adesso chiaramente si è acceso il dibattito perché vogliono prendere dei provvedimenti, però sapete che c'è chi è pro, chi è contro, è normale, ecco, come in tutte le famiglie c'è chi la pensa in un modo e chi in un altro. Voi avete mai avuto qualche incontro ravvicinato del terzo tipo con qualche animale? Quindi così vorreste raccontare la vostra storia magari qui su Radio Verona, mandando un WhatsApp al 335 60 11 610 in compagnia di Daisy fino alle ore 17.

0: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
1: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
5: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
4: pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un clic.

0: Verona. Hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
1: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
2: Grande attesa per la partita di questa sera.
3: Siamo già qui.
4: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
3: Live dal territorio, tutto il giorno.
5: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
3: Radio Verona aumenta l'informazione.
6: Uno spettacolo come non si era mai visto.
3: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
4: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
3: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

sente già, no, questo profumo di vacanze, di amore, di cotte estive, che bello, no? E anche di cinema, e quindi infatti pensate che sarà una speciale serata dove a Garda, perché domani ci sarà Isabella Ferrari che inaugurerà la sesta stagione del Garda Cinema Film Festival. Quindi, in attesa dell'inizio ufficiale dell'edizione e dei concorsi, che saranno dal 10 al 14 giugno, Garda Cinema propone proprio domani, martedì 9 giugno, una serata speciale di preapertura dedicata a questa famosa attrice. A Garda Cinema Isabella Ferrari riceverà il premio Shooting Star, che è un riconoscimento con cui il festival vuole rendere omaggio a una personalità del nostro cinema italiano capace di distinguersi per il talento e l'originalità del proprio percorso artistico. Nel corso della serata l'attrice presenterà anche un nuovo film, Nel tepore del ballo, che è proprio l'ultima produzione del maestro Pupi Avati. Con lei ci saranno anche gli attori, appunto, di questo film, che sono Massimo Ghini e Giuliana De Sio. Ma lo sapevate voi che non si chiama red carpet quello del Garda, ma blue carpet? Siamo diversi. Blu come il colore dell'acqua del Garda. Ed Sheeran, Radio Verona.

0: che bello! Questa sera magari sarebbe anche il momento giusto per andare a fare un bel giretto in Piazza Bra, visto che c'è questa bella arietta, no? Anche perché questa sera l'arena si colora, ma ve lo racconto dopo, dopo le notizie nazionali, ed essere qui su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Un pomeriggio dalla redazione. Nuova escalation in Iran. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha chiesto al premier israeliano Netanyahu di non reagire all'attacco missilistico lanciato da Teheran e di concedere più tempo ai negoziati, ribadendo che la sua volontà di raggiungere un accordo resta immutata. L'esercito iraniano ha annunciato intanto che le operazioni militari contro Israele sono terminate. Veniamo all'altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina. Un aereo della NATO questa mattina ha battuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha incontrato a Londra Starmer, Macron e Merz. I leader hanno fissato alcuni punti per la pace, tra questi cessazione delle ostilità, rispetto del diritto dell'Ucraina a scegliere le proprie alleanze. Urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla precedente tornata. L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale, delle imprese e degli appalti ferroviari, ma lo sciopero si estenderà probabilmente anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. Dopo un malore che gli è costato l'eliminazione a Roland Garros, Jannik Sinner questa mattina si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati. Il tennista azzurro sta svolgendo esami clinici ritenuti necessari per approfondire e capire cosa abbia scatenato il malessere nel match contro Cerundolo. Sinner non giocherà né a Dalle neppure al Queens, i due tornei sull'erba di preparazione in vista invece dello slam inglese, quello di Wimbledon. È tutto, alla prossima edizione.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per un bucato perfetto scegli Dixan. Da Acqua e Sapone trovi il detersivo liquido Dixan 3 flaconi per 22 lavaggi a 9,99€. E trovi in offerta anche le Power Cups da 70 lavaggi e le Discs da 60 a 11,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Però insomma, in questo momento devo dire che si sta bene. Poi la sera andare a fare una passeggiatina. Stasera andiamo a celebrare il doppio matrimonio, perché è il secondo anno consecutivo tra il gruppo Magis e Fondazione Arena di Verona. Perché? Per la fornitura di energia elettrica e luce green per l'Arena Opera Festival 2026. Allora, per celebrare questo doppio matrimonio, diciamo di secondo anno consecutivo, l'arena si accenderà di luce verde. Quindi questa sera, lunedì 8 giugno, dalle ore 21, l'anfiteatro sarà illuminato del colore che richiama proprio l'ambiente e la natura, per ricordare ai cittadini e ai turisti che tutta l'energia utilizzata per il festival sarà pulita e certificata. Così consentirà una riduzione delle emissioni di anidride carbonica pari, pensate, a circa 800 tonnellate. Mica babà, micio micio, qui non si scherza, si fa sul serio, sì. Noi siamo i più belli del mondo, non c'è niente da fare. E lo dice anche Karol G, Manu Chao, viajando por el mundo. Qui su Radio Verona vi ricordo 335 60 11 610 i vostri WhatsApp.

Ring Davy, Radio Verona, When You Know What Love Is. Allora parliamo di feste, festine, festicciole, dove si mangia, si beve, si balla, si canta, ecco. Allora da venerdì 12 a domenica 14 giugno naturalmente arriva la prima edizione di Somma Campagna Street Food in Piazza della Repubblica. 3 giorni quindi dedicati al cibo, alla musica dal vivo, all'intrattenimento per tutte le età. Ci saranno anche le bolle di sapone per i bambini, però quello che mi incuriosisce, sapete che io ho sempre fame, insomma sono perennemente affamata, quelle che sono le specialità da gustare in piazza. Allora, che cosa c'è? Protagonisti saranno, come i soliti, diciamo come di consuetudine, gli esclusivi food truck gourmet. Poi ci saranno i bomber truck, che sono praticamente specializzati in hamburger gourmet, la tereista con il meglio della cucina messicana street style, olè! Poi mi ti mangio, che anche questo è sempre un burger truck, ma vorrei sapere che cos'è il chacha fish. Ma che cos'è il chacha fish? Questo mi incuriosisce, mi toccherà andare lì a Somma Campagna per scoprire cos'è il chacha fish, vero? E poi non può mancare il lato dolce della situazione, della fiesta. Per una dolce pausa da gustare in compagnia c'è il mitico re dei bomboloni. Ah, che spettacolo! Sono contentissima, proprio bello. Il bombolone è una cosa che mi piace, ma piace a tutti. Chi di voi non ha passato qualche notte, diciamo così, un po' discotecara con gli amici e poi ha detto ma ho voglia di un bombolone, ed è andato là, capito, in quella zona vicino all'università dove c'era l'uomo che teneva aperto tutta la notte e ti dava il bombolone bello caldo con la crema profumata. Mamma mia che bella! Devo dire che il bombolone è sicuramente una delle cose

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
11: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
12: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

Keita, questo Radio Verona, questa canzone dove la metti sta, devo dire la verità, dove la metti sta, è sempre bella in tutte le versioni, versione house, versione afro, tutte le versioni è sempre bella, è sempre ballata, è sempre piaciuta, come la donna baffuta, ecco, ma non è baffuta la nostra Paola, malgrado faccia un lavoro che devo dire, cara Paola, stupenda, numero uno. Guida un camion, è una donna e guida il camion, ma sei fantastica, ti giuro. Saluto Paola che mi ha mandato questo WhatsApp al 335 60 11 610, quindi un abbraccio, tanti cari saluti anche a te, sono contentissima che tu stia ascoltando quindi Radio Verona. Vi ricordo, cari amici, che la nostra frequenza sono il 103.9 e voi mi direte, ma ascolta, se ti stiamo ascoltando vuol dire che, no, perché c'è anche l'app e non solo, c'è anche la diretta, basta andare su www.radioverona, quindi restate con noi, restate con Desi fino a

0: Radio Verona, sì, bello, abbiamo ballato tante di quelle volte questa canzone qui, Ma adesso è arrivato il momento del notiziario locale, in studio Francesca Pellegrini.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Banco BPM bussa alla porta di Monte dei Paschi di Siena per proporre un matrimonio che darebbe vita ad un colosso da 50 miliardi di euro di capitalizzazione in borsa. La banca, guidata da Giuseppe Castagna, fa ripartire il consolidamento bancario italiano, una mossa che sembra giocare d'anticipo su un analogo interesse che stava maturando da parte di Intesa San Paolo e BPER. Banco BPM stima un potenziale utile netto pari a circa 6 miliardi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 8 giugno, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Proseguono le indagini dei carabinieri su quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica in via Dante Alighieri a Bussolengo, nel parcheggio dell'Hotel Crystal davanti ai locali di una sala slot e di un kebab. Un trentenne veronese è stato ferito ad una gamba con un colpo di arma da fuoco, colpito di striscio da un giovane minorenne. Il ferito è stato trasferito all'ospedale di Borgo Trento, dove successivamente è stato dimesso. I carabinieri sono impegnati anche per chiarire il movente della sparatoria. Il minorenne, che sarebbe un italiano di seconda generazione, è stato individuato e fermato. Del fatto è stata informata la Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Venezia. Al microfono di Tiziana Bronzato e sindaco di Bussolengo, Roberto Brizzi.
5: Cosa farete? Qualcuno dice lì tengono aperto fino alle 5 del mattino.
6: Sì, possono, purtroppo con la liberalizzazione degli orari possono, è già stato sanzionato, ma non erano mai successi episodi che possono portare alla chiusura del locale. Sono state fatte varie sanzioni, però più di questo è quello che la legge ci lascia fare. Sanzioni per schiamazzi, per questioni puramente amministrative, quindi insomma capite che a livello di ordine pubblico non valgono assolutamente nulla, pagano e il giorno dopo riaprono.
5: Cosa dire, un ragazzino di 17 anni che gira con una pistola?
6: Questo è sconvolgente perché io a 62 anni non saprei neanche come procurarmela una pistola. E avere uno di 17 anni che gira con una pistola è veramente molto molto preoccupante. Io non sono poi come gli americani che pensano che tutti possano avere la pistola. Nessuno deve avere la pistola, che è diverso.
4: La festa del Corpus Domini nasce per celebrare in modo gioioso e solenne il fatto che nell'Eucaristia, cioè nel pane e nel vino che condividiamo come comunità cristiana, il Signore è presente. Lo ha detto ieri il vescovo Domenico all'inizio della messa celebrata in cattedrale nel giorno del Corpus Domini. Al termine si è svolta la processione eucaristica che ha visto presenti moltissimi fedeli. Quest'anno è stata accompagnata dal corpo bandistico di Somma Campagna, che nel 2024 ha festeggiato il suo 50° anniversario di fondazione. La processione si è snodata lungo diverse vie del centro storico. La conclusione all'interno della Basilica di Santa Anastasia con un momento di adorazione e la benedizione eucaristica. Nel 2025 la stazione di Verona del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto ha effettuato 92 interventi di soccorso, soprattutto sul Monte Baldo, mentre a livello regionale sono state soccorse 1.354 persone in 1.199 interventi. Le principali cause di richiesta aiuto sono state cadute scivolate, perdita dell'orientamento, difficoltà fisiche durante le escursioni. Per promuovere una maggiore cultura della prevenzione, Federalberghi Garda Veneto e Destination Verona Garda Foundation sostengono l'iniziativa Frequentare la montagna in sicurezza, organizzata da ULS 9. Il primo incontro si terrà domani a Bardolino, con un secondo appuntamento previsto a Malcesine. La Mille Miglia segna una prima assoluta a Soave. Domani, dopo la partenza da Brescia, le vetture storiche entreranno a Soave. L'appuntamento è dalle 15. Alle 16 sfileranno le rosse del Ferrari Tribute e dalle 18 sono attese le auto in gara. Prima delle Ferrari sfileranno una ventina tra Rolls Royce e Bentley, che poi sosterranno in un parcheggio adiacente. Saranno 29 le nazioni rappresentate dagli oltre 400 equipaggi che hanno superato il vaglio della selezione. L'uscita attraverso via San Lorenzo indirizzerà poi le auto verso Padova. Ed è tutto, buon pomeriggio.
7: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
13: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
14: Radio Verona. Meteo.
4: Nelle prossime ore ancora cielo sereno con temperatura massima 30 gradi. Domani, martedì 9 giugno, in prevalenza poco nuvoloso, la temperatura massima sarà di 31 gradi, la minima di 21.
15: Radio Verona, flashback.

Flashback su Radio Verona 1999, era Prince. Allora, se ci sei, batti un colpo, anzi se ci sei manda un bel WhatsApp se hai il coraggio di ammettere chi sei tu, fortunato della provincia di Verona, che hai centrato la vincita a Peschiera del Garda, 31.000 euro al lotto. Questo lo ha detto Agipro News nel concorso di sabato 6 giugno. È stato realizzato questo bel colpetto da 31.000 euro a Peschiera del Garda grazie a un terno e due ambi oro sulla ruota nazionale. La giocata è stata effettuata in un punto vendita che sta sicuramente facendo, insomma, il suo brindisi, anche se non è un cifrone, voglio dire, 31.000 euro, però piuttosto di niente è meglio piuttosto, vero? Averceli e ti fai anche una bella estate, cosa dite? Insomma, l'ultimo concorso del lotto, ve lo ricordate, ha distribuito 7,2 milioni di euro per un totale di 571,6 milioni di euro da inizio 2026. E poi c'è il Super Enalotto, ma è ancora così alto, 130-140 milioni di euro, ma io non saprei neanche che cosa farmene, però insomma fatemelo vincere lo stesso, che poi potrei far felice un sacco di persone. Ma pensa un po' tutti, che cosa ce ne facciamo di 140-150 milioni di euro? Mettiamo che le tasse ce ne portino via, cosa portano via? Il 20%, restano 100 milioni di euro. Ma bisogna per forza fare felice qualcun altro, eh? Ce ne sono tante di persone che vorrebbero essere felici, ma sono sicura che se qualcuno vince il Super Enalotto riceverà ogni giorno tante telefonate, quindi non si deve neanche, così diciamo, rompere le scatole per trovare a chi dare questo denaro, che comunque sarebbe veramente tanto, un bel colpo. Ancora però non si sa niente di questo Super Enalotto. Intanto noi continuiamo a giocarci il lotto e speriamo che la fortuna sia come quella anche di questo fortunato, che 31.000 euro buttali via, noi ce li prendiamo molto volentieri. Fortunato lui, fortunato. Scrivici se hai coraggio. Freaky Friday, Chris Brown.

0: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona,

Da Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Maroon 5 Heroin qui su Radio Verona e siamo in collegamento con Alessandro Del Rico. Buongiorno Alessandro.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Volevo riportare l'attenzione a quello che le cronache dei giornali hanno sottolineato con toni molto positivi. Questi, sapete, noi seguiamo la Tezenis Basket anche con una nostra trasmissione dedicata. Ebbene, sono i giorni delle finali, finali per le promozioni, cioè c'è davvero la possibilità di vedere giocare la nostra squadra il prossimo anno nella serie maggiore, quella che poi va a competere per lo scudetto. Ebbene, ieri c'era gara 1, Palasport, bellissimo, vociante, pieno di bandiere, esaurito soprattutto, 5.000 e qualcosa presenti, con la prima vittoria in questa serie di Verona. Quindi è arrivata contro questo avversario, perché il calendario Viglia dei playoff ci propone che è Rimini, è arrivata questa vittoria per 84-74 con una buona prova collettiva di squadra. Non sono stati gli americani protagonisti, bensì gli italiani, e decisamente è una Tezenis in palla quella che stiamo vedendo in questi giorni al Palasport. Ricordo già che il secondo appuntamento si gioca un giorno sì, un giorno no, sostanzialmente. Allora, ieri sera al Palasport si replica, domani sera ancora in casa alle 20:45. Eravamo vicini al tutto esaurito, per cui chi volesse deve però fare molto in fretta, perché sarà sicuramente un secondo colpo d'occhio straordinario per chi sarà al Palasport. Dopodiché abbiamo la trasferta a Rimini e lì ovviamente può succedere di tutto, si cambia campo, Rimini è una squadra molto forte. Rimane una curiosità, che questo campionato sta esprimendo la squadra da promuovere tra quella che è arrivata quarta in classifica finale e quella che è arrivata nona, e però sono le stesse due che si sono giocate la finale di Coppa Italia, quindi evidentemente, anche se la classifica ha detto queste cose, sono davvero le più forti del concentramento. A te Desi.
0: Grazie, grazie ad Alessandro Del Rico, grazie per queste informazioni molto importanti per quanto riguarda lo sport veronese. Ma la musica continua qui su Radio Verona con una canzone vecchia ma sempre bella, Youth Corporation, Rock the Boat.

0: Non so voi, ma quando sento questa canzone mi viene voglia di fare il trenino. È come se fosse l'ultimo dell'anno. Meno 5, 4, 3, 2, 1. Spazio alla GR Nazionale su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Dopo la telefonata con il presidente degli Stati Uniti Trump, il primo ministro israeliano Netanyahu starebbe valutando la possibilità di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran, lo riferisce Channel 12 citando una fonte a conoscenza della conversazione tra i due. La cronaca italiana: un enorme incendio sta avvolgendo da ore un capannone industriale a Vico Pisano in provincia di Pisa, una colonna di fumo altissimo si è alzata in cielo mentre da ore i vigili del fuoco stanno tentando di domare le fiamme. Secondo le prime informazioni starebbe bruciando una struttura piena di plastica. Sul posto stanno operando numerose squadre dei pompieri. Sta per arrivare, secondo le previsioni meteo, nei prossimi giorni il primo grande caldo avvolgente dell'estate, un anticipo della stagione che fino ad ora si era mantenuta quasi vite, ma che si scatenerà da mercoledì sul centro-sud, temperature che saliranno di 4 gradi più della media stagionale. Si sono chiuse le urne per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si è votato anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Lo sport, il tennis: la grass season inizia al meglio per Mattia Bellucci, il tennista lombardo, il secondo turno dell'ATP 250 di Stoccarda, grazie al successo in 3 set sullo spagnolo Davidovich Fokina, 6-2, 6-7, 6-1 il punteggio in 2 ore di gioco. L'azzurro affronterà al secondo turno il vincente del match tra il tedesco Hoffman e lo statunitense Kovacevic. È tutto, alla prossima edizione.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril. Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99 euro ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Paletti Intensive Color Cream a 3,49 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: una canzone che hanno tra l'altro scritto dei miei amici, che saluto, Marco Fratti, Corrado Presti, Roberto Intrallazzi, che hanno avuto veramente questa sensazionale idea di fare questa canzone, che ha avuto veramente un enorme successo. Successo anche oggi per la giornata mondiale degli oceani, sì, perché oggi l'8, quindi giugno, è la giornata mondiale dell'oceano. Il tema dell'edizione 2026 è reimmagine, cioè invita praticamente a ripensare quello che è proprio il rapporto tra uomo e il mare, e non punta soltanto sulla protezione, ma anche sul recupero, la rigenerazione degli ecosistemi marini più fragili, perché con tutta questa plastica, lo sapete anche voi, che purtroppo i mari stanno soffocando, e non soltanto i mari, ma anche chi ci abita dentro, perché ogni tanto trovano qualche anche tartaruga, eccetera, che è proprio intrappolata nella plastica. A livello globale, la rete Sea Life sostiene oltre 100 progetti di conservazione, nell'ultimo anno ha contribuito al salvataggio di 683 animali marini. Però, amici, sappiate che anche il territorio del Lago del Garda è coinvolto attraverso il progetto Parco Ittiogenico Sperimentale del Comune di Peschiera, finalizzato proprio alla tutela dell'alborella. Che cos'è l'alborella? Non tutti lo sapranno, ma è un pesciolino piccolo, piccolo, piccolo, è una specie autoctona che purtroppo è a rischio di estinzione. Tra le azioni intraprese, e appunto, ci sarà la creazione di aree di riproduzione nel lago e la coltivazione di oltre 2000 piante di canneto presso l'acquario. Quindi dall'8 al 14 giugno, proprio tra l'altro a Gardaland Sea Life Aquarium, ci saranno un sacco di attività educative interessanti per insegnare a tutti, perché dobbiamo imparare tutti ad avere più amore per i nostri, le nostre acque. Noi il mare non ce l'abbiamo, abbiamo il lago, però è giusto rispettare sempre l'acqua, è un bene prezioso, siamo fatti anche noi di tre quarti d'acqua, pensavo te. Me Because of You, RVI, Radio Verona.
1: You took this open heart of mine, fixed me up and made it right.

ci vuole un po' di calma. E per fare le cose è meglio farle con un po' di freddezza, un po' di calma, che riescono bene. Bisogna prendersi una giornata tipo tutta per sé. Infatti Lorenzo mi domanda: ma ascoltami, qual è la tua giornata tipo? Sono curioso. Va bene, ve la dico subito. Allora, al mattino mi sveglio, faccio le mie cose, vado a correre, poi mi fermo dal giornalaio e compro l'arena, cioè, mi sembra il minimo. Poi pomeriggio vengo qui a Radio Verona, sì, e poi la sera mi collego sul canale 16 del digitale terrestre, perché c'è Telearena. Allora stasera cosa c'è a Telearena? Beh, allora alle 21:15, beh, alle 20:10, aspetta un momento, non diciamo le 20:10, TG Sport, perché abbiamo tanti amici sportivi veronesi che amano lo sport veronese. Poi 21:15, esperti in salute, quindi ci saranno degli esperti che parleranno di qualche argomento interessante su quella che è la nostra salute. 21:25, le vie verdi dell'estate. Le vie verdi dell'estate è un programma appunto di Telearena che proprio esplora quelle che sono le eccellenze paesaggistiche, enogastronomiche e culturali del territorio veronese. Quindi che cosa fa questa trasmissione? Valorizza quelli che sono i borghi, le tradizioni locali, i prodotti tipici, gli appuntamenti dedicati in città o in provincia. Quindi un programma da non perdere, mi raccomando. Allora, digitate il numero 16 del digitale terrestre, questo è il canale dove potrete seguire quindi Telearena. Better Times con Robin Schulz qui su Radio Verona in compagnia di Daisy fino alle ore 17.

0: 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su Gardaland.it.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
7: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Ca' di David.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

0: Sura di avere una che canzone che ricordi, me l'ha scritto anche Costa, quindi su un WhatsApp al 35 60 11 610 ha detto che bei ricordi questa canzone, è vero, ci siamo divertiti moltissimo ascoltando Casey and the Sunshine Band. Questa mattina sono andata a fare la spesa, il lunedì si va a fare la spesa perché poi il weekend magari si va fuori, una cosa o l'altra, e devo dire che certa frutta, certa verdura veramente costa tantissimo, ma questi due meloni che sono stati venduti a 31.400 euro veramente battono tutto. L'asta record è stata in Giappone, nell'isola di Hokkaido, dove fanno anche le zucche. Sono dei prodotti di eccellenza, pensate là, e raggiungono anche spesso delle cifre che sono veramente elevate nelle prime aste stagionali, con i compratori che puntano su queste aggiudicazioni anche proprio per fini promozionali. I contadini locali li curano in maniera maniacale, li massaggiano, gli mettono l'ombrellino perché non prendano il sole. Ecco, insomma, pensate, 31.400 euro per quanto riguarda questi due bei meloni che verranno esposti in un centro commerciale. Speriamo che non li espongano per troppo tempo, che dopo non marciscano, perché 31.400 euro sono veramente tantissimi. Ma adesso lasciamo lo spazio quindi alle notizie, restate qui con noi su Radio Verona.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rented Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Inizio settimana caldo e soleggiato, da martedì sera tornano i temporali, da mercoledì calo termico, clima instabile per il resto della settimana, caldo e afa rimangono per ora lontani. Per almeno una decina di giorni il caldo afoso rimarrà lontano dal nord Italia per la debolezza delle alte pressioni.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 8 giugno, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Peschiera su quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica a Bussolengo, dove è scoppiata una lite davanti ad un kebabbaro e un ragazzo di 17 anni ha esploso un colpo di pistola ferendo un trentenne. Il proiettile ha centrato la coscia dell'uomo, che è stato portato all'ospedale di Borgo Trento. Le indagini sono avvolte dal massimo riservo. Rubato l'incasso del Trucci Rock Fest che si è svolto ad Ossobuono, i fondi raccolti erano destinati all'APE, l'associazione Bambino Emopatico Oncologico. Il furto è avvenuto sabato sera al termine della seconda serata. Nella tarda nottata, quando i gruppi del Marigold Box e degli Psycho avevano finito di esibirsi, i ignoti si sono impossessati del denaro. Sull'episodio indagano i carabinieri. Sono rimasti fortunatamente illesi Giulio Guglielmi, Davide Marcolini, componenti entrambi veronesi dell'equipaggio di una Porsche impegnata ieri mattina in Trentino nel Valsugana Historic Rally. Nel tratto a cronometro della competizione, l'auto è uscita di strada sbattendo contro un muretto e prendendo fuoco. I due occupanti sono riusciti ad abbandonare immediatamente l'abitacolo prima che l'incendio si propagasse completamente. Prima la prova del fuoco dell'esame di maturità, poi il volo in Colombia per sfidare i migliori cervelli del pianeta. Sarà un'estate memorabile per Carlo Turati, studente dello scientifico Messedaglia, convocato per rappresentare l'Italia alle prossime Olimpiadi internazionali della fisica. Carlo è l'unico veronese tra i 5 componenti della delegazione italiana a Bucaramanga dal 4 al 12 luglio. Il percorso che lo ha portato sul tetto d'Italia è iniziato a dicembre con le gare di istituto, una competizione che ha visto schierati ai nastri di partenza 40.000 studenti di tutto il paese. Superate le fasi provinciali e nazionali, Turati ha strappato il pass per il mondiale dopo uno stage di selezione a Sassoferrato. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora cielo sereno con temperatura massima 30 gradi. Domani, martedì 9 giugno, in prevalenza poco nuvoloso, la temperatura massima sarà di 31 gradi, la minima di 21.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

Legendary qui su Radio Verona. Un saluto lo facciamo subito al cowboy Lorenzo e i suoi cani Johnny, Zeus e Otis, che stanno ascoltando Radio Verona. Sì, anche i cagnolini ascoltano Radio Verona, sì sì. E ricordatevi, se avete un cagnolino, ma a Verona ancora non c'è a dire la verità questa legge, però in molti comuni italiani c'è, e esortano a portarsi dietro una bottiglietta d'acqua. È la richiesta di certi sindaci italiani riguardo ai proprietari di cani, che fa un po' scoppiare la polemica. E subito così d'amblè Bassetti, sapete no chi è il dottore che ci ha seguito per molto tempo durante purtroppo il periodo del Covid, che ha fatto questo post interessante. Matteo Bassetti dice: in molti comuni italiani vi sono ordinanze che obbligano i proprietari dei cani a portare con sé una bottiglietta d'acqua per lavare la pipì che i nostri amici a quattro zampe fanno sulle strade e i marciapiedi. Però fa la domanda che in molti mi hanno rivolto è se serve veramente qualcosa dal punto di vista igienico. Proprio Bassetti dice quindi che risciacquare la pipì del cane con l'acqua non serve a niente, perché non disinfetta e non è nemmeno igienico, perché l'acqua non elimina germi e batteri. Per una vera azione igienica, quindi, cari amici, secondo Bassetti dovete inserire in una bottiglia mezza acqua e mezzo aceto, come si fa anche per fare le pulizie di casa e togliere il calcare, no? Lo stesso vale per la pipì dei cani. Ecco, quindi non bottiglia d'acqua, ma bottiglietta con acqua e aceto se volete veramente pulire. Poi, come vi ripeto, è in certi comuni, ancora non è arrivato a Verona, però potrebbe anche arrivare. Tu cosa fai questa sera? Non è un invito, ma è una canzone. Vito Salamanca con Noemi qui su Radio Verona.

distribuito nelle chiese come gesto di carità, gesto di condivisione, e questo pane benedetto durante le celebrazioni liturgiche viene poi offerto ai fedeli come segno di protezione e solidarietà. In molte regioni, pensate, il giorno del santo si trasforma anche proprio in una festa gastronomica vera e propria, con prodotti tipici come fritture di piazza, poi cosa c'è, altri dolci, pane casereccio, specialità locali che cambiano naturalmente in base al territorio, da territorio a territorio. Tra poco restate con noi perché ci sarà Espresso Macchiato Eurovision su Radio Verona.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
6: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13. Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

espresso macchiato. Ho sentito anche dire parola spaghetti, ma li avete mai visti in giro quelle, cosa sono, quei negozietti a due ruote, i baretti, ecco, a due ruote, chi usa l'Ape Car, chi usa la bicicletta, magari fanno lo spritz, tutte cosette così. Però ho sentito dire che c'è addirittura a Milano un cuoco che cucina solo in bici e va proprio negli angoli meno conosciuti della città, quindi probabilmente per non, diciamo, invadere il campo dei ristoratori, e va lì e cucina. Si chiama Di Strada, non lui, ma il tipo di cucina su due ruote, nata proprio dall'idea di questo ex architetto che è diventato cuoco. Quindi è una bicicletta speciale per organizzare tour gastronomici, eventi e anche aperitivi itineranti. E devo dire, è una bella idea, molto simpatica, e quindi chissà che magari un giorno o l'altro non vedremo anche per Verona qualcuno che fa qualcosa del genere, un ristorante, un bel piatto di spaghetti, perché insomma lo spaghetto, a me piace tanto lo spaghetto. Qual è la pasta che preferite di più? Ditemelo con WhatsApp 335 60 11 610, qui su Radio Verona. The Way We Touch è Charlotte Carden. Restate con noi con Desi fino alle ore 17.

0: veramente La Traviata, è un grande opera di Giuseppe Verdi, e c'è una notizia, devo dire, interessante per quanto riguarda quest'opera che verrà quindi fatta in arena. Sarà veramente molto particolare, ma ve lo racconto dopo, perché adesso spazio al GR Nazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Un pomeriggio dalla redazione. Urne chiuse per il turno di ballottaggio alle elezioni amministrative in 42 comuni italiani. Complessivamente la tornata ha interessato oltre 1.130.000 elettori. Sono iniziate le operazioni di spoglio, 42 comuni chiamati nuovamente alle urne per l'elezione del sindaco, dopo che nella prima tornata, quella del 24-25 maggio, nessun candidato è emerso vincitore. La cronaca: un enorme incendio sta avvolgendo da ore un capannone industriale a Vico Pisano, in provincia di Pisa. Una colonna di fumo altissima si è alzata in cielo, mentre da ore vigili del fuoco stanno tentando di domare le fiamme. Secondo le prime informazioni, starebbe bruciando una struttura piena di plastica. Ormai quasi 6 mesi dalla morte della 50enne Antonella Di Jelsi e della figlia 15enne Sara De Vita, mamma e figlia morte per avvelenamento da ricina, in questura a Campobasso gli inquirenti avrebbero allargato nuovamente il cerchio delle persone sentite. Oltre parenti, vengono ascoltati anche alcuni amici di famiglia. L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese degli appalti ferroviari. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. Il tennis: dopo il malore accusato al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo, Jannik Sinner è stato questa mattina a San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero emerse situazioni allarmanti, ma l'alto tesino potrebbe tornare anche domani per nuovi esami. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon, in partenza il 29 giugno. È tutto, alla prossima edizione.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la nuova Equilibrio Urea Repair Dermo Crema Idratante a 5,89€. E per i tuoi capelli c'è il nuovo Equilibrio Rosmarino Ialuronico Siero Capelli Sublime 10 in 1 a 3,99€. Trattamento istantaneo senza risciacquo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: La città sembra durare per sempre.
3: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
2: Poche cose sono per sempre.
3: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

90 che picchia veramente duro. Underworld, Born Sleepy. Parlavamo prima appunto della Traviata, quindi l'Arena Opera Festival 2026 apre le porte con la Traviata il 12 e 13 giugno, quindi inaugura questa grande stagione operistica veronese con la nuova Traviata. Sapete dove sarà ambientata? Al Moulin Rouge. Sapete dove c'erano le donne che ballavano il cancan? No, bello! È una collaborazione che veramente non ha precedenti, una dichiarazione d'amore tra l'Opera di Parigi, che è la città della Traviata proprio, no? Che poi è un melodramma che è veramente tra i più amati e rappresentati al mondo, questo grande capolavoro di Giuseppe Verdi, che sarà proprio lui ad aprire il 103esimo Arena Verona Opera Festival, che per la prima volta nella storia dell'arena porterà a Verona una delle proprie istituzioni più iconiche della capitale francese, che è questo Moulin Rouge. Allora, la storia praticamente proietta il pubblico nella Parigi del Novecento e dove appunto la scena principale sarà Violetta Valéry, che è la protagonista, bellissima, raffinata, sotto i riflettori del gossip e dell'opinione pubblica. Ed è proprio lì, al Moulin Rouge, che conoscerà il suo bel Alfredo, quello che le farà perdere quindi la voglia di fare

Una bella notizia per il nostro ecosistema. Pensate che una colonia di 50 coppie di rondini, per la precisione balestrucci, ha scelto di nidificare per la prima volta in una struttura alla Zise, quindi sulle colline che dominano la sponda orientale del lago di Garda. Un evento vero e proprio, un evento naturalistico di grande interesse, che conferma, sapete cosa, la qualità ambientale del nostro lago e soprattutto di quella zona lì, e richiama anche l'attenzione su quella che è la biodiversità del territorio gardesano. Questi piccoli migratori hanno costruito praticamente i loro nidi sotto i cornicioni della struttura e sono attualmente in fase di cova, stanno riscaldando i loro ovetti per i piccolini. Le prime schiuse sono attese nelle prossime settimane. Un evento veramente speciale, lo dicono anche gli esperti, perché la presenza di una colonia così numerosa non è assolutamente casuale, anzi significa che quel posto lì è un posto positivo, ottimo, perché i balestrucci, queste rondini, scelgono infatti ambienti ricchi di insetti, con aria pulita e condizioni favorevoli alla nidificazione. Per questo motivo vengono veramente considerati importanti per quanto riguarda appunto la bioindicazione, chiamiamolo così, o lo stato di salute degli ecosistemi. E la musica continua qui su Radio Verona con Greasy Steve Aoki, Chapac.

0: Ricky Martin su Radio Verona, e adesso con noi c'è anche Mario Pugliero. Buon pomeriggio Mario, perché hai delle notizie davvero molto molto importanti per quanto riguarda la salute.
1: Sì, buon pomeriggio Desi, buon pomeriggio naturalmente ai nostri radioascoltatori. E la notizia che si attendeva da tempo e che è stata accolta, dobbiamo dire, con un entusiasmo notevole la scorsa settimana a Chicago in occasione del convegno della Società Americana di Oncologia Clinica. C'era anche il professor Michele Milella, che è direttore dell'oncologia dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. C'è davvero una svolta nella cura al tumore al pancreas. Il tumore al pancreas che fino a diversi anni fa era considerato, ahimè, un'autentica sentenza. C'è una svolta perché c'è un farmaco che raddoppia la sopravvivenza. Questo farmaco si chiama Daraxonrasib, una pastiglia per bocca al giorno, per aprire davvero prospettive incoraggianti sia per i pazienti metastatici sia per chi ha diagnosi meno severe. Milella lo abbiamo intervistato, sentirete l'intervista vista sia nei nostri notiziari che questa sera a Telearena. Ha parlato davvero di un entusiasmo contagioso nella storia della lotta al tumore al pancreas, probabilmente una delle più belle pagine della scienza medica. Chiaramente ora va fatta ancora strada, ci vorrà, ha detto il professor Milella, un annetto almeno, un annetto due diceva, per far sì che questo farmaco possa entrare nel mercato. Intanto per chi soffre di questa patologia è importante andare comunque nei centri specializzati dove sono in corso delle sperimentazioni attive, e in questo caso questo farmaco, che ha dato dei risultati davvero importanti, potrà essere sperimentato ed arrivare prima. Chiaramente nella gioia di Chicago il pensiero è andato anche a chi non ha avuto queste opportunità. Ricorda il professor Milella la necessità comunque di insistere su uno stile di vita corretto, perché purtroppo questo tipo di patologia, il tumore al pancreas, è in crescita. Intanto c'è questa bella notizia che credo possa essere vista davvero come una svolta nella lotta a questo tumore.
0: Grazie al direttore Mario Pugliero per questa notizia veramente molto interessante. Restate con noi su Radio Verona.
2: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
9: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Ca di David.
10: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

0: quindi appuntamento a domani, naturalmente dalle ore 14 alle ore 17 qui su Radio Verona. Un beso da Daisy, ciao, a domani.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Inizio settimana caldo e soleggiato, da martedì sera tornano i temporali, da mercoledì calo termico, clima instabile per il resto della settimana, caldo e afa rimangono per ora lontani. Per almeno una decina di giorni il caldo afoso rimarrà lontano dal nord Italia per la debolezza delle alte pressioni.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È lunedì 8 giugno, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Proseguono le indagini dei carabinieri su quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica in via Dante Alighieri a Bussolengo, nel parcheggio dell'Hotel Crystal davanti ai locali di una sala slot e di un kebab. Un trentenne veronese è stato ferito ad una gamba con un colpo di arma da fuoco, colpito di striscio da un giovane minorenne. Il ferito è stato trasferito all'ospedale di Borgo Trento, dove successivamente è stato dimesso. I carabinieri sono impegnati anche per chiarire il movente della sparatoria. Il minorenne, che sarebbe un italiano di seconda generazione, è stato individuato e fermato. Del fatto è stata informata la Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Venezia. Al microfono di Tiziana Bronzato e sindaco di Bussolengo, Roberto Brizzi.
6: Cosa farete? Qualcuno dice lì tengono aperto fino alle 5 del mattino.
7: Sì, possono, purtroppo con la liberalizzazione degli orari possono, è già stato sanzionato, ma non erano mai successi episodi che possono portare alla chiusura del locale. Sono state fatte varie sanzioni, però più di questo è quello che la legge ci lascia fare. Sanzioni per schiamazzi, per questioni puramente amministrative, quindi insomma capite che a livello di ordine pubblico non valgono assolutamente nulla, pagano e il giorno dopo riaprono.
6: Cosa dire, un ragazzino di 17 anni che gira con una pistola?
7: Questo è sconvolgente perché io a 62 anni non saprei neanche come procurarmela una pistola. E avere uno di 17 anni che gira con una pistola è veramente molto molto preoccupante. Io non sono poi come gli americani che pensano che tutti possano avere la pistola. Nessuno deve avere la pistola, che è diverso.
5: La festa del Corpus Domini nasce per celebrare in modo gioioso e solenne il fatto che nell'Eucaristia, cioè nel pane e nel vino che condividiamo come comunità cristiana, il Signore è presente, lo ha detto ieri il Vescovo Domenico all'inizio della messa celebrata in cattedrale nel giorno del Corpus Domini. Al termine si è svolta la processione eucaristica che ha visto presenti moltissimi fedeli. Quest'anno è stata accompagnata dal Corpo Bandistico di Somma Campagna, che nel 2024 ha festeggiato il suo 50° anniversario di fondazione. La processione si è snodata lungo diverse vie del centro storico. La conclusione all'interno della Basilica di Santa Anastasia con un momento di adorazione e la benedizione eucaristica. Nel 2025 la stazione di Verona del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto ha effettuato 92 interventi di soccorso, soprattutto sul Monte Baldo, mentre a livello regionale sono state soccorse 1.354 persone e 1.199 interventi. Le principali cause di richiesta aiuto sono state cadute scivolate, perdita dell'orientamento, difficoltà fisiche durante le escursioni. Per promuovere una maggiore cultura della prevenzione, Federalberghi Garda Veneto e Destination Verona Garda Foundation sostengono l'iniziativa Frequentare la montagna in sicurezza, organizzata da ULS 9. Il primo incontro si terrà domani a Bardolino, con un secondo appuntamento previsto a Malcesine. La Mille Miglia segna una prima assoluta a Soave. Domani, dopo la partenza da Brescia, le vetture storiche entreranno a Soave. L'appuntamento è dalle 15. Alle 16 sfileranno le rosse del Ferrari Tribute e dalle 18 sono attese le auto in gara. Prima delle Ferrari sfileranno una ventina tra Rolls Royce e Bentley, che poi sosterranno in un parcheggio adiacente. Saranno 29 le nazioni rappresentate dagli oltre 400 equipaggi che hanno superato il vaglio della selezione. L'uscita attraverso via San Lorenzo indirizzerà poi le auto verso Padova. Ed è tutto, buon pomeriggio.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

Stupidi ragazzi, le 17 in 15 minuti, buona serata, state ascoltando Radio Verona, lunedì 8 di giugno, saluto anche Desi che mi ha preceduto, saluto tutti voi all'ascolto fino alle 19, ci sono io Matteo Sambucaro, ci siete anche voi se volete con i vostri messaggi al 335 60 11 610, questo il nostro WhatsApp. Io inizio subito andando indietro nel tempo e così raccontandomi un po' di cose che ci portano proprio al 9, anzi all'8 di giugno, mi ero già portato a casa avanti di un po' di anni fa, 1949, 77 anni fa giusti, Orwell pubblicava 1984, in un'Europa segnata profondamente dalle dittature oscurantiste di stampo fascista e comunista, il mondo culturale scosso del grande capolavoro di George Orwell, appunto 1984. E poi Bonnie Tyler nasceva nel 53, Katie Baker nel 50, vediamo se ci sono altri compleanni che vogliamo ricordare. No, ricordiamo però questa cosa qua, nel 1990, 36 anni fa, giusti, iniziavano le notti magiche, 1990, i mondiali di calcio in Italia. A me viene un po' di lacrimuccia, devo essere sincero, mi sto quasi emozionando perché così, arrivano i mondiali, arriva l'estate, arrivano, sarebbero arrivate le pizzate, le birrette in compagnia fresche, il momento di stare insieme, l'unione tra amici, famiglie, chi più ne ha più ne metta, compagni, colleghi. Invece no, niente, l'Italia ai mondiali quest'anno non c'è. 335 60 11 610 il WhatsApp, così ve lo chiedo, magari il vostro ricordo mondiale.

0: Dico che si impone con il 54.90% dei consensi contro l'ex sindaco Giampaolo Provoli, insomma di due mandati fa in realtà, che raccoglie invece il 45% circa, quindi affluenza al 34.91%. Questa è la di Verona, 17:20 minuti, 335 60 11 610, i vostri WhatsApp, state con noi.
1: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
6: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
7: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 3046 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 3046 88.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
12: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

27 minuti, state ascoltando Radio Verona, io sono Matteo Sambucaro, voi invece siete lì al 335 60 11 610. Fatemi salutare due amiche, Laura e Cristina. Buon rientro a casa per Laura, buon lavoro invece per la Cri, invece che è lì un altro paio di orette, ci scrive. Bene. Vabbè, fatevi sentire, vi ricordo anche cosa molto importante, che Radio Verona la potete ascoltare tramite l'applicazione scaricabile su Android e iOS. Molto bella, molto carina, vedete anche tutti i titoli delle canzoni che mandiamo in onda minuto dopo minuto. C'è anche il DAB, se vi trovate in Veneto, se avete una radio diciamo così avanzata, no, che ha la possibilità di riprendere tutto anche in DAB, ecco, Radio Verona in Veneto la potete ascoltare ovunque voi siate. Buon, perfetto. RadioVerona.it invece è il nostro sito su cui trovate i podcast, trovate diciamo così tutto quello che è la registrazione, appunto il podcast dei vostri programmi preferiti, dall'informazione allo sport all'intrattenimento. Quindi ecco, doveroso ricordare anche questo. Fra poco, alla mezz'ora, arriva l'informazione, quella dall'Italia e dal mondo, come sempre a seguire il top record, la musica nuova ovviamente subito dopo la mezz'ora e compilation 90. Fra poco state lì perché parliamo anche di sport, musica e cinema, tutto intersecato insieme direttamente dallo scorso weekend. Dai, facciamo un po' di gossip, ok? Intanto c'è lui, Irama, Cabana su Radio Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Ben trovati dalla redazione. In primo piano il voto per i ballottaggi alle comunali 2026. Il centrodestra si conferma Macerata con Parcaroli, ad Arezzo con Comanducci e Lecco con Boscagli. La coalizione di governo vince anche a Vigevano, qui con i voti anche dei Bannacciani. Il centrosinistra vince invece Collegnini a Chieti, Galliano a Trani e Sodano ad Agrigento. Al prossimo aggiornamento dettagli definitivi sugli altri comuni. Cambiamo argomento. Israele avrebbe deciso di sospendere gli attacchi diretti contro l'Iran dopo una richiesta del presidente degli Stati Uniti Trump. Intanto il ministro degli esteri italiano Tajani ha riunito in videoconferenza la Farnesina e gli ambasciatori italiani accreditati nei paesi del Medio Oriente alla luce delle operazioni militari che negli ultimi giorni hanno coinvolto la regione. Via libera della Commissione europea un regime d'aiuto di Stato italiano da 23 miliardi di euro a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in linea con gli obiettivi del Clean Industrial Deal. I finanziamenti per realizzare impianti eolici onshore, solari, idroelettrici e biogas. Si è tenuto questa mattina l'interrogatorio davanti al GIP di Milano di Jefferson Smith e Echevarria Verano per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. Il 22enne accoltellato alla stazione di Milano Certosa lo scorso 26 maggio è stato convalidato il fermo e disposta la misura cautelare per il 19enne peruviano. Il tennis, sospiro di sollievo per Matteo Berrettini, nulla di grave dunque dopo il problema fisico accusato nei quarti del Roland Garros e costretto al ritiro nel derby italiano contro Arnaldi. Tutto ok anche per Jannik Sinner, che questa mattina si è recato al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero emersi situazioni allarmanti. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: presto, ma Sanremo è Sanremo.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
0: Ho visto che abbiamo ascoltato il Top Record, che ci ha proposto anche musica nuova italiana, e così sono uscite durante il weekend anche le date del prossimo festival di Sanremo. Ad annunciarle proprio il direttore artistico e conduttore della kermesse, Stefano De Martino, l'ha fatto tutto tramite social. Quindi le date saranno dal 16 al 20 di febbraio, praticamente subito dopo San Valentino. Nella clip pubblicata sui social, come sottofondo si sente il brano Vita Spericolata di Vasco Rossi. Sono in tanti poi tra commenti a sperare che ci sia anche un piccolo sottotesto, una sorta di spoiler che deduce in qualche modo la presenza del rocker di Zocca. Ovviamente sono supposizioni, ma sognare per alcuni non costa nulla. Insomma, sarebbe bello vedere Vasco Rossi da quelle parti, al netto che comunque Vasco Rossi adesso insomma sta girando l'Italia anche con il suo tour. A proposito di tour, ha chiuso la data romana con grande soddisfazione le due date tappe romane Cesare Cremonini, perché ha suonato sia sabato che domenica al Circo Massimo. Tanti ospiti anche nel backstage, ha condiviso una foto poi ad esempio con Daniele De Rossi, ma insomma erano in tanti poi lì da quelle parti. C'era Elisa tra gli ospiti sul palco, Valentino Rossi, Luca Carboni. Insomma, è stato un grande spettacolo chi c'è stato, ma soprattutto vedendolo anche dai social, insomma abbiamo potuto vedere veramente tanta roba. Vabbè, l'estate è così, ricca di musica live, ricca di concerti, ricca di cose belle da vivere insieme. 335 60 11 610, piccolo break, fra poco anche la compilation 90 che ci porta appunto in quel decennio con tutto quello che gli anni 90 hanno potuto regalare a livello musicale. Fra poco!
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale, salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Lui è Harry Styles, Aperture. Buon lunedì 8 di giugno, è iniziata una nuova settimana. Allora, il weekend diciamo che è stato non è stato malaccio, però ecco, le temperature magari soprattutto sabato per andare al mare erano un po' così, no? Possiamo dirlo, col cielo un po' velato. Allora, a proposito di mare, visto che è iniziata la stagione delle ferie, è iniziata anche la stagione, no, diciamo così, del riposo per molti, sono finite poi anche le scuole, andiamo a vedere le 10 spiagge più care d'Italia. Parliamo di spiagge. Allora, quest'estate sapete già dove andare al mare, lo sapete, andrete al mare magari anche così, in maniera veloce, toccate fuga, vabbè. Andiamo a segnalare le spiagge dove l'affitto di un ombrellone e di un lettino per una settimana potrebbe veramente costarvi quasi quanto la rata di un mutuo. Mannaggia, aiuto. Vabbè, allora, un'indagine questa di Altro Consumo, quindi non è che ci inventiamo noi le cose, su 222 lidi balneari. Allora, quello che è emerso è che i prezzi sono saliti del 6% rispetto all'anno scorso. Vediamo la classifica dei lidi più cari d'Italia per quest'estate. Allora, al primo posto troviamo che quest'anno la perla della Riviera Ligure Alassio, con una media di 340 euro a settimana per un posto nelle prime 4 file. È praticamente una spiaggia di lusso che le famiglie non possono più permettersi. 340 euro a settimana, vabbè. Seguono in ordine il Fiore all'Occhiello della Puglia, Gallipoli, con 324 euro. Alghero in Sardegna 274, Taormina e Giardini di Naxos in Sicilia con 237 euro, Viareggio in Toscana 232 euro, Palinuro in Campania con 188, pensate voi, vedi, Palinuro ci sono stato l'anno scorso, forse non mi sembrava così caro, però dipende forse dal luogo. Anzio nel Lazio 179 euro media settimana per lettino e lettini, scusate, ombrellone. Senigallia nelle Marche 159, Rimini in Emilia Romagna con 158 e ultima Lignano Sabbiadoro in Friuli con 157, quindi meno della metà dei costi di Alassio. Chiaramente esistono anche spiagge libere, ma il lido attrezzato per le famiglie sta diventando veramente off limit. In controtendenza il comune di Spotorno, siamo in Liguria, sì, che ha deciso invece di non dare troppe concessioni e di lasciare più spiagge libere con pulizia, servizio di salvataggio, docce e servizi igienici senza dover pagare costi. Del resto il 37% preferisce gli stabilimenti attrezzati, 35% le spiagge libere, oltre un quarto si adatta a entrambe le possibilità. Insomma, in genere chi sceglie il lido privato lo fa perché ama la comodità, invece chi sceglie la spiaggia libera lo fa per non spendere soldi e per poter cambiare spiaggia quando vuole. Questo sicuramente è una cosa molto bella. Diciamo che probabilmente utilizzo proprio questo probabilmente, lo ripeto per la terza volta, dipende anche dal luogo e dalla location in cui ti trovi, perché magari sei in Sardegna e dici, ah, sai cosa, ci sono tante spiagge belle, posso fare anche più di più in un giorno. Se invece sei in Riviera, il mare quello è, il paesaggio quello è, quindi tac, ti piazzi lì e da lì non ti muovi più.
1: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
6: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
7: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
8: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
9: No, no, no, e adesso?
10: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
9: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
11: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
13: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
14: Grande attesa per la partita di questa sera.
15: Siamo già qui.
16: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
15: Live dal territorio, tutto il giorno.
17: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
15: Radio Verona aumenta l'informazione.
18: Uno spettacolo come non si era mai visto.
15: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
19: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
15: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Hilary Duff con What Dreams Are Made of Mine, direttamente da quest'anno 2026. Io mi sono pure imbattuto in una serie con Hilary Duff protagonista, Younger si chiama, pensate voi, vabbè. 335 6011 610 WhatsApp per essere dei nostri. Intanto Valentina Burati con l'informazione, quella da Verona e provincia, sentiamo.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Leonardo Frigo è il nuovo sindaco di San Bonifacio. Al ballottaggio il 34enne candidato sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia e Civiche ha prevalso con il 54,9% su Giampaolo Provoli, appoggiato da due Civiche e già sindaco del comune dell'Est Veronese dal 2014 al 2024. Il nuovo sindaco ha ottenuto 3.941 voti contro i 3.238 dello sfidante.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Buonasera da Valentina Burati e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di peschiera del Garda hanno arrestato ieri un 17enne, già noto alle forze dell'ordine, per tentato omicidio, detenzione illegale e porto di arma da sparo, oltre che per detenzione di sostanze stupefacenti. E sarebbe lui il responsabile della sparatoria avvenuta a Bussolengo, dove è rimasto ferito un 30enne. Tiziana Bronzato.
5: Tre colpi nella notte. 1, 2, 3. I contrassegni dei proiettili ritrovati. Due davanti al plateatico del kebab di via Alighieri a Bussolengo e il terzo lungo la strada. La comunità di Bussolengo si è svegliata nello sgomento. Dopo una notte di terrore tra sabato e domenica, a Seminarlo, un 17enne, italiano di seconda generazione di origine egiziana, residente sul lago di Garda. È l'una. Dapprima il minore ha esploso un colpo per aria. Poi ha sferrato un colpo alla testa col calcio della pistola ad un ragazzino. Tre giovani sono accorsi in sua difesa e il 17enne ha sparato contro di loro, ferendo alla coscia un 31enne di Bussolengo. Lo hanno bloccato gli altri due mentre arrivava l'ambulanza. Il ferito ne avrà per 21 giorni. La Procura della Repubblica per i minorenni di Venezia ha disposto l'accompagnamento del 17enne al centro di prima accoglienza di Treviso. È già noto alle forze dell'ordine. Ora è gravemente indiziato di tentato omicidio, detenzione illegale e porto di arma comune da sparo, detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Sono in corso le indagini per capire il movente.
4: 8 minorenni, di cui 7 sotto i 16 anni, sono finiti al pronto soccorso di Borgo Trento sabato sera per abuso di alcol. Il caso più grave aveva un tasso alcolemico di 3,1 mg di alcol per litro di sangue. Avevano partecipato alla grande festa di fine anno sui Bastioni, ma sembra che avessero comprato l'alcol prima di arrivare alla festa. La polizia locale sta svolgendo accertamenti sull'organizzazione dell'evento. Sui rischi dell'abuso alcolico tra i giovanissimi abbiamo sentito il direttore del pronto soccorso pediatrico dell'azienda ospedaliera, Pierantonio Santuz.
6: Questo direi è proprio il comportamento tipico che vediamo tra gli adolescenti che accedono al nostro pronto soccorso, quindi non vediamo fenomeni di abuso di alcol, diciamo ormai consolidato e quindi ripetuto, ma piuttosto fenomeni così occasionali che comunque presentano una loro gravità, perché chiaramente la ingestione massiva di alcol può portare a conseguenze fino alla depressione respiratoria, quindi al coma e anche purtroppo al decesso. Disturbi del tipo ansia e depressione dell'adolescente e incapacità di concentrarsi e quindi di pianificare per esempio lo studio, quindi difficoltà scolastica e poi naturalmente i fenomeni acuti legati alla ingestione massiva, quindi la sbornia con il coma, con conseguenze anche gravi se si arriva alla depressione respiratoria e quindi all'arresto.
4: Inizieranno a circolare nel primo trimestre del 2027 i treni dell'alta velocità nel tratto fra Brescia e Verona. Lo ha detto Aldo Isi, amministratore delegato e direttore generale di RFI. A inizio giugno hanno preso avvia i collaudi e i test funzionali con i treni prova che consentiranno a RFI di presentare la richiesta di autorizzazione alla messa in servizio entro il 2026. Il costo a vita intera dell'intervento ammonta a 3,16 miliardi di euro finanziati anche con i fondi PNRR. L'avvio delle corse prova è un appuntamento fondamentale, ha spiegato Aldo Isi, perché vuol dire che la linea è finita nella misura in cui può cogliere un treno che comincia a circolare. Il treno è un treno prova, come da definizione, che comincia a percorrere la Brescia-Verona testando le tecnologie, l'infrastruttura in una logica di incremento graduale della velocità. E da Valentina Burati per ora è tutto, l'informazione torna più tardi. Grazie per l'attenzione e buona serata.
1: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
1: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
1: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
1: Complimenti! Auto nuova?
7: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
1: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
11: Radio Verona. Meteo.
12: Nelle prossime ore ancora cielo sereno con temperatura massima 30 gradi. Domani, martedì 9 giugno, in prevalenza poco nuvoloso, la temperatura massima sarà di 31 gradi, la minima di 21.
2: Radio Verona Flashback.

0: Week e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
7: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
8: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
9: Grande attesa per la partita di questa sera.
10: Siamo già qui.
11: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
10: Live dal territorio, tutto il giorno.
12: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
10: Radio Verona aumenta l'informazione.
13: Uno spettacolo come non si era mai visto.
10: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
11: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
10: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: stressati per il nostro stato di malessere fisico e mentale, ed è stato coniato anche il termine burnout. Siete mai stati in burnout? Cioè totalmente ormai fusi totalmente? Beh, a quanto pare non sarebbe solo il lavoro a causarci questo malessere, ma anche come viviamo la nostra casa. Non servono rimedi drastici o ribaltamenti della casa, ma alcuni accorgimenti se ci andremo, che adesso proviamo un attimo ad elencare. Allora, ad esempio, quando lavorate a casa, magari smart working, anche se ormai molti si è tornati al lavoro fisico in loco, se lavorate a casa, magari smart working, dove collocate la vostra posizione, avete davanti a voi molte distrazioni, beh, la posizione ottimale sarebbe vicino a una finestra, ok, che vi aiuta mentalmente. Si parla poi di minimalismo operativo per ridurre il cortisolo. Questo vuol dire che è necessario avere ordine in casa. L'ordine esterno crea ordine interno e controllo sulla propria mente. Bisogna anche stabilire un ordine di quello che poi si deve fare. Terza cosa importante, anche non cercare di avere tutto controllo, come le app e le gestione dei social, insomma della serie, abbandonate quelle cose lì. Quarta cosa importante, ogni tanto fare delle pause, brevi intervalli in cui si disconnette totalmente il tutto, sciogliere le tensioni del corpo, dalle spalle al petto, la schiena, vabbè, insomma provateci anche se siete da soli in qualche modo. Quinta cosa poi, per vivere meglio la casa, soprattutto se lavorate a casa, l'isolamento può diventare causa di burnout, cioè nel senso, quando uno lavora in smart working però non vede altre persone, non ha un contatto fisico, vabbè, dopo magari ci si sente in call al telefono eccetera eccetera, però insomma il contatto fisico può essere importante, e anche questo, l'isolamento, può diventare causa di burnout. Avere quindi relazioni profonde con gli altri è fondamentale per stare bene. Meglio fare una telefonata per chiamare le persone che fanno bene alla nostra vita che, come dire, mantenere cose di superficie. Questo è un po' il concetto. 335 60 11 610, il WhatsApp. Andiamo con l'informazione alla mezz'ora, anzi 18 e 32 quasi, l'informazione quella dall'Italia e del mondo. Sentiamo
1: Radio Verona Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano con i ballottaggi delle elezioni amministrative. 42 comuni chiamati nuovamente al voto per l'elezione del sindaco. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi, Arezzo, Lecco e Macerata. Il centro-sinistra in altrettanti, ma Agrigento, Chieti e Trani. Secondo le elaborazioni di YouTrend, il centro-sinistra passa da 8 uscenti a 10 eletti e il centrodestra da 5 a 6, mentre i sindaci civici o espressi da altri partiti calano da 5 a 2, affluenza definitiva al 52%. Telefonata oggi tra il presidente americano Donald Trump e quello israeliano Netanyahu. Quest'ultimo ha accettato di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran, e anche Teheran annuncia la sospensione dell'offensiva, ma avverte che gli attacchi saranno più duri e devastanti qualora Israele riprendesse i bombardamenti su Libano. La procura di Tempio Pausani ha chiuso le indagini preliminari nell'inchiesta per l'omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo, uccisa con 3 colpi di pistola il 12 settembre 2025 da Emanuele Ragnedda nelle campagne della Gallura in Sardegna. La PM ha escluso l'ipotesi di legittima difesa e accusa l'indagato di omicidio volontario. Operazione antimafia della DDA di Catania. Sono state decise 20 misure cautelari con accusa a vario titolo, come associazione di tipo mafioso con l'aggravante delle armi, traffico di droga aggravato dall'agevolazione mafiosa, detenzione di armi da guerra e armi clandestine, tentato omicidio. Dalle intercettazioni è emerso che l'organizzazione criminale indagata era collegata al clan Mazzei. Fabio Grosso, il nuovo allenatore della Fiorentina, il club viola ha ufficializzato il suo arrivo, firma un contratto fino al 2028. Il Besiktas invece ha annunciato Vincenzo Italiano come nuovo allenatore. Per quest'ultimo il contratto dovrebbe essere di 2 anni e circa 6 milioni di euro a stagione. È tutto, alla prossima edizione.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone.
1: I sistemi lavapavimenti Vileda con panno e fiocco in microfibra sono rivoluzionari. H2 Pro Flat Mop e Spin Mop sono progettati per garantire la separazione dell'acqua pulita da quella sporca. Sono in offerta a €39,90. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a €4,49 e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl vale davvero.
8: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

47 minuti, state ascoltando Radio Verona. Leggevo questa notizia così che mi ha incuriosito. Dopo il caffè sospeso arriva anche il medico sospeso. Conoscevamo, no? L'avete sentita probabilmente che voi, la tradizione napoletana del caffè sospeso, quindi bere un caffè al bar e lasciarne un altro pagato per chi è indigente. Da qui sono nate varie iniziative di cui abbiamo anche parlato, come giocattoli, la pizza, il pane, i libri, anche il dentista. Adesso è il momento, a me non è mai capitato, devo essere sincero, di trovare una pizza, del pane, un libro, un dentista pagato. Però vabbè, caffè, dai, caffè, quello insomma era abbastanza riconosciuta come cosa. Vabbè, il caffè, quello sì, una volta mi è capitato, non so, a voi è capitato. Vabbè, adesso è il momento della visita medica sospesa, per cui facendo una visita a pagamento in una struttura si permette a qualcuno che non può di avere una visita gratis. L'idea è nata questa volta in Lombardia ed è portata avanti da 3 poliambulatori di Milano per il progetto che reinveste i proventi delle visite per quelle gratuite, soprattutto per chi deve attendere lunghe liste d'attesa e da urgenza di curarsi. Il programma è promosso da Fondazione di Comunità di Milano e coordinato dalla Progetto Mirasole, impresa sociale nel sud di Milano, grazie a Croce Rossa Italiana, Comitato dell'Area Sud Milanese, insomma, e altri partner poi di questa iniziativa. L'iniziativa ha raggiunto, pensate, 67.000 visite sospese, quindi una sorta di donazione per permettere a chi ha meno possibilità, tra virgolette, economiche, dato che ormai ci si sposta, ci sta spostando, ahimè, verso quelle che sono le strutture private, no? Per avere magari delle tempistiche minori di esami e di cure, eccetera, eccetera. Ecco, vabbè, insomma, nasce la visita sospesa. Non so se è una bella cosa, cioè, perché forse incentiva ancora di più, non lo so. Vabbè, cosa ne pensate? 335 60 11 610. In realtà il mio pensiero ce l'ho, però sarebbe troppo lungo adesso.

0: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
1: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
2: Devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
3: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
2: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona. www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: chiudere queste due ore insieme nella Via Libera, il nostro Drive Time su Radio Verona. Io vi saluto, appuntamento per quello che mi riguarda domani dalle 17, e adesso arrivo fuori gioco con Alessandro De Pietro. Da Matteo Sabucaro una buona serata, ciao a tutte e a tutti.
1: Sono le 19 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Inizio settimana caldo e soleggiato, da martedì sera tornano i temporali, da mercoledì calo termico, clima instabile per il resto della settimana, caldo e afa rimangono per ora lontani. Per almeno una decina di giorni il caldo afoso rimarrà lontano dal nord Italia per la debolezza delle alte pressioni.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: Buonasera da Valentina Buratti. È stato fermato dai carabinieri il 17enne straniero che avrebbe esploso un colpo di pistola verso un 30enne veronese rimasto ferito. L'episodio nella notte tra sabato e domenica a Bussolengo. Tiziana Bronzato.
6: Tre colpi nella notte. Uno, due, tre. I contrassegni dei proiettili ritrovati. Due davanti al plateatico del kebab di via Alighieri a Bussolengo e il terzo lungo la strada. La comunità di Bussolengo si è svegliata nello sgomento. Dopo una notte di terrore tra sabato e domenica, a Seminarlo, un 17enne, italiano di seconda generazione di origine egiziana, residente sul lago di Garda. È l'una. Dapprima il minore ha esploso un colpo per aria. Poi ha sferrato un colpo alla testa col calcio della pistola di un ragazzino. Tre giovani sono accorsi in sua difesa e il 17enne ha sparato contro di loro, ferendo alla coscia un 31enne di Bussolengo. Lo hanno bloccato gli altri due mentre arrivava l'ambulanza. Il ferito ne avrà per 21 giorni. La Procura della Repubblica per i minorenni di Venezia ha disposto l'accompagnamento del 17enne al centro di prima accoglienza di Treviso. È già noto alle forze dell'ordine. Ora è gravemente indiziato di tentato omicidio, detenzione illegale e porto di arma comune da sparo, detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Sono in corso le indagini per capire il movente.
5: 8 minorenni, di cui 7 sotto i 16 anni, sono finiti al pronto soccorso di Borgo Trento sabato sera per abuso di alcol. Il caso più grave aveva un tasso alcolemico di 3,1. Avevano partecipato alla grande festa di fine anno sui Bastioni. La polizia locale sta svolgendo accertamenti sull'organizzazione dell'evento. I ragazzi avevano comprato l'alcol prima di recarsi alla festa. Sui rischi dell'abuso alcolico abbiamo sentito il direttore del pronto soccorso pediatrico dell'azienda ospedaliera, Pierantonio Santuz.
7: Questo direi è proprio il comportamento tipico che vediamo tra gli adolescenti che accedono al nostro pronto soccorso, quindi non vediamo fenomeni di abuso di alcol, diciamo, ormai consolidato e quindi ripetuto, ma piuttosto fenomeni così occasionali che comunque presentano una loro gravità, perché chiaramente la ingestione massiva di alcol può portare a conseguenze fino alla depressione respiratoria, quindi al coma e anche purtroppo al decesso. Disturbi del tipo ansia e depressione dell'adolescente e incapacità di concentrarsi e di pianificare per esempio lo studio, quindi difficoltà scolastica e poi naturalmente i fenomeni acuti legati alla ingestione massiva, quindi la sbornia con il coma, con conseguenze anche gravi se si arriva alla depressione respiratoria e quindi all'arresto.
5: Scontro frontale tra due auto fra Gazzo Veronese e Ostiglia in via Ronchetrin. Due le vetture che sono entrate in collisione carambolando a ruote in aria a fine corsa. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale e il SUEM 118, che oltre all'ambulanza ha inviato l'elisoccorso. Una persona ferita gravemente è stata elitrasportata a Borgo Trento, le altre all'ospedale di Legnago. Un free climber olandese si è ferito seriamente riportando gravi fratture alle gambe durante un'arrampicata sulla falesia dei Tessari, cadendo da un'altezza di circa 6 metri. Verso le 13:20 di oggi il soccorso alpino di Verona è stato allertato dalla centrale del SUEM e messo in contatto con il compagno di cordata del ferito. L'hanno geolocalizzato nel settore Tessari Storica. Tre soccorritori che si trovavano nelle vicinanze si sono subito diretti sul posto e così pure un'ambulanza, mentre da Verona partiva una seconda squadra. Inizieranno a circolare, nel primo trimestre del 2027, i treni dell'alta velocità nel tratto fra Brescia e Verona. Lo ha detto Aldo Isi, amministratore delegato e direttore generale di RFI. A inizio giugno hanno preso avvio i collaudi e i test funzionali con i treni prova, che consentiranno a RFI di presentare la richiesta di autorizzazione alla messa in servizio entro il 2026. Il costo a vita intera dell'intervento ammonta a 3 miliardi e 164 milioni di euro, finanziati anche con fondi PNRR. Potrebbe esserci un accorpamento di almeno due delle tre proposte per un nuovo stadio a Verona, proprio mentre il presidente dimissionario della federazione, Gravina, sottolinea il silenzio del governo sugli stadi in vista di Euro 2032. Sentiamo il sindaco Damiano Tommasi.
8: È il cane che si morde la coda, ovviamente il progetto ha bisogno di sostenibilità, la sostenibilità pesa molto l'intervento pubblico, a meno che non si faccia la decisione di vendere le infrastrutture, gli asset, cosa che il Comune di Verona per esempio non ha intenzione di fare, altri comuni hanno deciso di fare, e ovviamente se non si decide di vendere vuol dire che il pubblico deve fare la sua parte. Ad oggi la parte del pubblico, diciamo, centrale è ancora un punto interrogativo, e quindi, come dicevo, è un loop che si genera, perché il progetto poi deve essere sostenibile a medio e lungo termine. E come dico sempre, deve essere attrazione pubblica se lo si vuole tenere come asset della città, se no il rischio è di dare in mano a investitori o privati che hanno sì il core business che è lo sport, ma nello specifico il progetto sportivo, e quindi forse l'infrastruttura è giusto che spetti al pubblico.
5: Le compagnie amatoriali di Verona sono pronte a tornare in scena per regalare un'estate di spettacoli e divertimento con l'edizione 2026 del Teatro nei Cortili. Dal 10 giugno al 6 settembre, 20 compagnie del Teatro Amatoriale della città, con 23 diversi spettacoli, animeranno l'estate dei veronesi alternandosi nelle tre sedi che ospitano la rassegna: Chiostro di Santa Eufemia, Chiostro di Santa Maria in Organo e Cortile Montanari. Quest'anno saranno complessivamente 181 le serate di spettacolo offerte al pubblico. Da Valentina Burati è tutto, grazie per l'attenzione, buona serata.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
12: Radio Verona. Meteo.
4: Nelle prossime ore ancora cielo sereno con temperatura massima 30 gradi. Domani, martedì 9 giugno, in prevalenza poco nuvoloso, la temperatura massima sarà di 31 gradi, la minima di 21.
2: Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
13: Buonasera, buonasera a tutti, da Alessandro De Pietro. Certezze cercasi, là dove di certezze ce ne sono tanto, tanto poche, là dove di certezze in generale in questa Serie B si fa fatica a trovarne, con tante squadre senza allenatore, con il Verona inevitabilmente preso, no? Inevitabilmente compresso da questo disordine generale, che poi è il disordine anche di chi deve programmare senza aver così fino in fondo pensato di poter retrocedere, perché così è. Questa è la verità, perché comunque Presidio certamente non si aspettava questo epilogo. Poi direte, sì, però sei retrocesso di fatto dal girone di ritorno, quindi avevi tutto il tempo per poter così per poterti buttare avanti, fra virgolette, anche se poi diventa sempre molto complesso pensare di cercare di guadagnare, comunque di mantenere quell'ipotetico vantaggio che nell'immaginario di tutti, no, credevi di poter sfruttare in maniera diversa. 335 60 11 610 i vostri sms con WhatsApp, 045 96 00 103 per le vostre chiamate in diretta. Gianluca Tavellin, redazione dell'Arena. Gianluca, buonasera, ciao. Eccoti.
14: Ciao Alessandro, buonasera a tutti i radioascoltatori. No,
13: dicevo, certezze cercasi, tu ne hai trovate, sì.
14: Beh, insomma, io mi sono messo via che questa sera, come se fosse una serata di coppa, quando inserivamo i risultati delle coppe europee, quindi si faceva le misure quando gioca il Verona alle 20:45, perché sai, ci sono tante domande dietro a questo prolungato silenzio, no? Cioè non commentato da nessuno, chiaramente riguardo al Sogliano resta, Sogliano va. Noi non abbiamo mai creduto all'inizio della buttata del Napoli, ricorderai, ancora 3 mesi fa. Siamo sempre stati un po' scettici sul discorso della Roma, ma quando si è aperta la pista di Lecce, insomma, ci siamo andati dentro, perché effettivamente credo che sia comunque una buona opportunità per Sogliano. Poi sai, subentrano situazioni personali, situazioni di voglia di riscatto, magari può lasciare anche molto a livello economico, perché chiaramente Sogliano, cioè il Lecce oggi e anche il Verona oggi non hanno un piano B riguardo al direttore sportivo. Cioè, è chiaro che il Verona sta meglio del Lecce, il Lecce sta meglio del Verona perché è Serie A, e quella è una grandissima verità. Da un punto di vista di direttore sportivo, il Verona oggi sta meglio del Lecce perché ha Sogliano per un altro anno di contratto. Sul tavolo ci sono questi ulteriori 2 anni per arrivare al 2029 ancora da firmare. Chi dice che ha firmato Sogliano dice bugia, perché nel senso può aver detto io resto e mi va bene questa proposta a livello verbale, però fatto sta che mentre noi stiamo parlando loro sono in riunione da 1 ora e un quarto circa, e questa riunione potrebbe chiudersi con una bella cena. E resta da capire chi c'è oltre Zazzi, o può essere che ci sia Puscaglio, anzi sicuramente in collegamento con gli Stati Uniti, insomma, cioè, altro noi non sappiamo che il Lecce mette sul piatto tante cose. Il Lecce, ad esempio, a differenza del Verona, è una proprietà italiana fatta di tanti imprenditori che sono raccolti da una garanzia che è Saverio Sticchi Damiani, che ha uno studio legale fortissimo, ha dei legami fortissimi col territorio, viene da una famiglia molto benestante, per non dire ricca, ma ha comunque questo ruolo di presidente. In questa società del Lecce figura anche Pellè, ti ricorderai, quello che sbagliò a rigore con la maglia d'Italia e ha fatto tanti soldi in Cina, questo ragazzo, e spesso è a vedere anche le partite in Lecce, però è un ragazzo molto serio che non vuole mai apparire. E cosa succede? Succede che se ne va Pantaleo Corvino. Pantaleo Corvino, non tanto per età, ma per modo di intendere il calcio, è vicinissimo a Sogliano. Sogliano è un Pantaleo Corvino con 17 anni di meno. E cosa succede? Che Lecce dice: caro Sogliano, tu potrai fare quello che hai fatto al Verona l'anno scorso, lo puoi fare qui a Lecce, con un presidente presente, però carta bianca. E l'offerta del Lecce ti assicuro che è molto molto vantaggiosa, perché si parla di 800.000 euro netti all'anno per 2 stagioni, ok, quindi molto di più del Verona, vari premi, e a Corvino dà fastidio, però di fatto, da quello che ho raccolto da colleghi pugliesi che scrivono le cose che vedono e che sanno e che verificano, ha più del 10% su ogni plusvalenza.
15: Però
14: capisci bene, Alessandro, è molto vantaggiosa questa cosa.
15: Penso tutte quelle che ha fatto Corvino.
14: Quando mi dicono che Sogliano sta lavorando per il Verona, sicuramente sta lavorando per il Verona, è pagato dal Verona fino al 2027 e probabilmente Sogliano potrà fare una scelta di vita, potrà dire: ringrazio Sticchi Damiani per quello che mi ha offerto, per quello che andavo a fare, però voglio riscattarmi col Verona, voglio restare col Verona. Però ci sono tante domande. Perché tutto questo silenzio quando circa un mese fa Zanzi disse è il miglior direttore sportivo del mondo e ha pronto un contratto triennale?
15: Può essere perché Presidio non ha quelle garanzie, non può dare, fornire quelle garanzie che magari Sogliano vorrebbe? Perché poi,
14: può essere tutto. Può essere anche, e noi non ce lo dimentichiamo, ma io non sono negativo, sono molto realista e lo faccio, e faccio questo di mestiere, quello di cercare di essere realista. Può essere anche che un fondo, per sua natura, quando acquisisce una società, lo fa per rilanciare questa società, lo fa per far trading e lo fa per rivendere questa società. Ok? Dopo che mettano lì un ex portiere di pallamano, che mettono lì un'altra persona che ride e che dice forza Verona, quello insomma, io penso che siamo tutti adulti vaccinati per capire che la situazione è ben diversa, e quindi dico, e perché no, magari stanno trattando anche una possibile cessione. Ragazzi, la Serie B al Verona costa un 60% in meno di ricavi.
15: Quello è. E una prima del 30 giugno la devi fare, se non due. Famoso bilancio da chiudere nel migliore dei modi, ricordiamocelo. È sempre stato così. Credo che sarà così anche stavolta. No?
14: Poi, francamente, questi silenzi su anche lo sponsor di maglia, su avere delle cifre... come si dice, delle cifre corrette, come se sempre tu Alessandro sei stato nella pallacanestro, anzi speriamo che
15: sì.
14: Anti gialloblu raggiungano la 1, però io ricordo che ho fatto una bellissima conferenza stampa con una società serissima, si chiamava Scaligera, che si chiama ancora Scaligera Basket, ma all'epoca era e da Fadini, che dissero l'ingaggio di Juzzolino, l'arrivo di Juzzolino.
15: Gianluca, riusciamo a sentirti meglio?
14: Perché stai dicendo, mi sentite?
15: Vai, molto meglio, sì, vai.
14: Quindi voglio dire, perché c'è sempre tutto questo segreto? Io queste cose qui francamente non le capisco. Andare a prendere un nuovo direttore commerciale quando di fatto ha un contratto con Infront, sai che raccoglie tutto tra maglia, ma Infront quest'anno aveva anche tutte le sponsorizzazioni delle giovanili. È per implementare, è perché effettivamente è stato un grosso esborso acquisire il Verona da Setti e purtroppo acquisirlo con una retrocessione, quindi la situazione è tutt'altro che rosa a livello economico. Quindi queste sono tutte queste situazioni che se io fossi non ci li ha di agenti lui, perché è sempre arrangiato da solo, ma sì, un agente di Sogliano gli direi a Sean di valutare bene.
15: Va a Lecce, no? quasi va a Lecce.
14: Ma deve valutarle bene. Cioè, nessuno ha parlato in queste settimane, non lo so, insomma.
15: Aspettiamo stasera, come finisce Gianluca? Possibile? No, non è possibile capire.
14: Ma io penso, allora, io credo che Sogliano alla fine rimanga al Verona, e comunque qui a amici, a è anche più vicino a casa, se vogliamo, ha anche una rete, si è creato una rete importante, però c'è tanto da costruire, c'è tanto da parlare, no? Poi anche il settore giovanile, che cosa avverrà? Adesso inizia il mondiale, che un po' distoglie e un po' allunga anche i tempi di questo mercato, però sai, io ti dico una cosa: perché il Lecce con Sticchi Damiani ha detto entro lunedì massimo martedì mattina mi devi dire, caro Sogliano, sì o no? Perché è una società che programma, magari poi il programma non andrà bene,

0: serata a voi.
1: Grazie, grazie, buona serata a Gianluca Tavellini. Dobbiamo andare in fascia, vi chiedo scusa per questo audio, ma era un collegamento un po' d'emergenza. È chiaro che Gianluca è dove le cose succedono, dove le cose succedono magari non c'è questo grande audio, mettiamola così. 335 60 11 610, cioè vale, se non fosse che perderemmo l'ultimo baluardo di credibilità, presidio, sarebbe bene che Sogliano se ne andasse, nonostante credo non imparerebbe la lezione. Questo è Michele da Borgo Roma, da Borgo c'è scritto. Michele, Lecce è scorrettissimo, Sogliano ha un altro anno di contratto con noi, nel 74 siamo andati in B per una telefonata, ma insomma non è la stessa cosa, spero vada in C da parte di Maurizio di Bergamo. Fascia, torniamo fra poco.
2: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
3: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza. Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
4: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: No, no, no, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
9: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
10: Devo cambiare auto. Offerte, sconti. Una scelta difficile.
11: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
10: Molin Auto. Ai Molini di San Michele, Verona.
12: Mamma Mobile Discount. Vieni in bassa qua.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
1: 19:25, cosa è successo? È successo che Sogliano ha sempre detto di no a Lecce, ma il Lecce nel fine settimana si è fatto ulteriormente sentire, l'ha fatto con la sua serietà, l'ha fatto con la sua chiarezza, quella chiarezza che non c'è stata dall'altra parte. Adesso vedremo che sarà questa sera, in questa riunione più o meno fiume, in questa riunione in cui necessariamente dovrà uscire la verità, capire se Sogliano resterà al Verona così come è probabile. Però tutto quanto passa da presidio, l'abbiamo detto tante volte, abbiamo detto quanto Sogliano abbia sempre aperto al Verona incondizionatamente o quasi, è chiaro che non può essere però incondizionatamente senza così, condizione un, senza condizione, perché comunque no? Qualcosa poi bisognerà pur dare a Sogliano e capire che poi sarà presidio a dover fare quel passo verso Sogliano.

0: senza dover pensare che Sogliano debba far di tutto, debba così reggere una società intera, debba fare un po' da parafulmine, perché poi questo è, perché poi è Sogliano che sbaglia il mercato, non Presidio, che non ha disponibilità per così reggere una società come il Verona. E quindi il momento è questo, proprio questi momenti, perché in questo momento stanno parlando le varie parti, poi capiremo. Sogliano è qui da parecchi anni, ha sempre fatto un po' come vuole dal punto di vista tecnico, sa come la pensano quelli di Presidio, non vedo cosa ci sia da tergiversare. Se vuole la corazzata Lecce, che vada. Massimo da San Martino, due condizioni però gliele devi assicurare a Sogliano, non è che puoi dire non c'è una lira, questi sono, va a far mercato, pensaci tu. Qualcosina in più, cosa vuole Sogliano da Presidio? Un'apertura economica, un'apertura tecnica, un'apertura in fatto di libertà di scelte che può riguardare anche per esempio altre aree della società. La conferma di Dibrogni, che non ha ancora firmato per il Verona, che è in scadenza al 30 giugno, probabilmente mettere mano anche al settore giovanile, quindi con un punto di domanda legato al futuro di Massimo Margiotta, che anche oggi pomeriggio era ovviamente in sede, lui ha un contratto col Verona fino al 2027, questo ha bisogno Sogliano, quindi questo è, il resto è secondario, non c'è ingaggio che tenga, non è quello, ripeto, Sogliano non ha bisogno di soldi. Matteo al telefono, ciao Matteo.
1: Sì, ciao, sarò veloce. Io mi auguro che Sogliano rimanga. L'unica cosa che mi viene da dire è che siamo all'8 giugno e siamo ancora qui che stiamo cercando di capire il perché non rimane e di cosa hanno da parlare. Cioè, che noi siamo retrocessi a gennaio praticamente.
0: Con una squadra che sai già che dovrei rifare quasi da capo.
1: Non ho sentito, scusa.
0: Dico, con una squadra in più che non è che dici tengo quella che ho e ne cambio 4-5. Se ne tieni 4-5 sono tanti, quindi è il contrario. Quindi voglio dire, ti aspetta un gran lavoro.
1: Però voglio dire, cioè, mi sembra che c'è qualcosa che non funziona. Cioè, ci saranno dei problemi, perché non può essere, secondo me, che ancora oggi siamo qui e la situazione non sia definita.
0: Presidio ti dice c'è bisogno di fare queste plusvalenze entro il 30 giugno, queste plusvalenze entro fine mercato e bisogna andare in Serie A. Risponde.
1: Sì, però ripeto, questo tentennamento di Sogliano...
0: Il paracadute c'è e non c'è, insomma...
1: Ma ripeto, anche il Pisa è retrocesso, cioè il Monza l'anno scorso è retrocesso, il Venezia anche, ma tutte queste tranfognine non le ha fatte, cioè ripeto, sempre io non ce l'ho con nessuno, però ripeto, mi lascia un po' così che siamo ancora in questa fase, cioè che non c'è un futuro delineato e non c'è un'unità di intenti in tutte le parti, questo è chiaro, no? Cioè, perché se stanno ancora discutendo, evidentemente quando si discute perché c'è qualcosa che non funziona, o no?
0: Allora Sogliano non può essere agli occhi di Presidio tutto. Sogliano è tanto, però non può essere tutto. Dalla società deve partire qualcosa.
1: Ripeto, io se fossi io, dico, il presidente magari ci penso prima, no? Cioè, quando vedo che un mio collaboratore tentenna, se è così, io non so qual è la situazione, prendo solo atto, se è quello che ascolto da voi, però secondo me c'è qualcosa che forse non sappiamo, che non lo so, perché dalle altre parti funziona in maniera diversa o funziona così quando ci sono dei problemi, ecco, tutto qua.
0: Che ci siano dei problemi è sicuro, Stefano. Il fatto che ci siano dei problemi non c'è.
1: È quello, non c'è dubbio. Dopo, però dalle altre parti, quando le cose vanno bene non c'è mai bisogno di discutere, no? Quindi speriamo bene, dai.
0: Un abbraccio, grazie. A presto, grazie al nostro caro amico. Entro fine mese finirà la telenovela Ripescaggi e riammissione. Come si fa a finire i ripescaggi? Le riammissioni? Credo di no. C'è tempo ancora? No, insomma, questo è Alberto. Evidentemente la Serie C con la Virtus, che è la prima delle riammesse. Sul 16 ci sono così, c'è la deadline delle iscrizioni. Poi bisognerà capire chi le presenta, chi no. Poi bisogna capire se tutte le iscrizioni verranno poi approvate dalla Covisoc, che poi si capirà se si procederà per riammissioni, se non tutte saranno in regola, si procederà al meccanismo dei ripescaggi, se ci sarà poi qualcosa di ulteriore in ballo. Quindi insomma è piuttosto lunga, non si va anche se poi la Lega Pro ha cercato di accorciare i tempi, ma non sarà certamente giugno il mese giusto per chiudere tutto. Buonasera Alessandro, se io fossi Sogliano andrei a Lecce da parte di Simone. Beh, Lecce è una società seria, Lecce ha la matrice di Pantaleo Corvino, il Lecce ha anche una certa così struttura societaria, una proprietà italiana con cui è facile interfacciarsi, insomma non è male. Poi è chiaro che Sogliano è affezionato a Verona, è chiaro che il suo doppio filo è legato al Verona, vero anche che però in questo momento è Presidio che sta facendo vacillare Sogliano, non è tanto il Lecce a far vacillare Sogliano, è Presidio, perché Presidio deve fare quello che non ha fatto fino adesso, no? Quindi aprire verso Sogliano e farlo in maniera incondizionata, che non vuol dire fai tutto tu, ma vuol dire fai e io ti appoggio così, così e così. Questo, insomma, ci doveva essere un punto estremo, no? Ci doveva essere una linea del traguardo, che è questa, che è quella di questa sera. Non credo durante entro fuori gioco, sicuramente oltre, però insomma, stasera si dovrebbe chiudere un po' tutto in un senso o nell'altro. News nazionali, poi seconda parte di Fuori Gioco.
2: Fuori Gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano le elezioni amministrative con i ballottaggi. Il centrodestra si conferma Macerata con Parcaroli, ad Arezzo con Comanducci, a Lecco con Boscagli. La coalizione di governo vince anche a Vegevano con i voti anche di Vannacci. Il centrosinistra vince con Legnini a Chieti, Gagliano a Trani e Sodano ad Agrigento. Esulta il Partito Democratico che afferma le città scelgono il centrosinistra. Segnali al governo che l'alternativa c'è. E da Giorgia Meloni invece arrivano i complimenti e gli auguri di buon lavoro a tutti i sindaci eletti nei ballottaggi di ogni schieramento, così sui social. Dunque la Presidente del Consiglio che aggiunge: i risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori. Avanti così, con serietà e concretezza, conclude Meloni. Telefonata oggi tra il presidente americano Trump e quello israeliano Netanyahu. Quest'ultimo ha deciso di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran e Teheran annuncia che sospende l'offensiva, ma avverte che gli attacchi saranno più duri e devastanti qualora Israele riprendesse i bombardamenti sul Libano. L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale e delle imprese degli appalti ferroviari. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte dunque possibili cancellazioni e ritardi dei treni. Tennis, sospiro di sollievo per Matteo Berrettini, nulla di grave per il problema fisico che lo ha fermato ai quarti del Roland Garros e costretto al ritiro nel derby italiano contro Arnaldi. Oggi invece Jannik Sinner si è recato al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici. Da queste verifiche di routine non sarebbero emerse situazioni allarmanti. Ricordiamo che da mercoledì Sinner riprenderà la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon, che partirà il 29 giugno. È tutto, grazie per averci seguito.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
11: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
0: Fabietto dice: intanto Bragantini sembra vada in Olanda, lo vuole il Groningen, però cifre diverse da quelle che avete letto. Se non sbaglio, dovremmo avere una percentuale sulla futura rivendita. Questo è Fabietto, sì, è una corposa percentuale sulla futura rivendita. Il ragazzo di Arbizzano, no? Che sbocciò proprio la primavera di Nicola Corrent, poi vinse il campionato di Serie C con Possanzini, col tiki-taka, insomma col calcio bello, no? Quasi unico in Serie C, quello giocato dal Mantova, poi insomma si è confermato ad alti livelli col Mantova nel 2003, insomma il Groningen ci ha puntato, vuole puntarci, vedremo quello che sarà. Al di là di questo, insomma, resta la buona produzione del Verona, no? Nel settore giovanile, così come quella di Ludovico Varali, il difensore centrocampista all'inizio, poi arretrato difensore, campione d'Europa con la 17 azzurra, quest'anno al Parma con Nicola Corrent, anche con l'Under 17, con l'Under 18. Varali ceduto l'anno scorso dal Verona ad 1 milione di euro, il primo di settembre. 1 milione di euro per Varali, per il ragazzo di Colonia Veneta, insomma in questo momento fra i più in vista, fra quelli della 17, che poi adesso sono tanto in vista, ma che poi è importante che siano in vista fra qualche anno, perché adesso, cioè, no, ci si ciba di titoli in Italia, adesso tutti quanti a pensare che gli Under 17, qualcuno l'ha scritto anche oggi, che ritira Casagrande titolare l'anno prossimo. Casagrande non ha segnato un gol in serie in primavera, era riserva di Vermesan quando il Verona aveva bisogno di un attaccante, perché Vermesan era in prima squadra, si è preso Dezio, ragazzo dell'Under 18 dalle giovanili della Ternana arrivato. Questo non vuol dire che non sia bravo Casagrande, però non si vede nel rendimento di adesso quanto sia bravo Casagrande, che deve già intanto essere contento che da ragazzo del 2009, quindi da allievo, quindi da Under 17, ha fatto di fatto tutta la stagione in primavera. Questo conta, no? Quindi il resto viene dopo. Insomma, chi racconta che insomma questa nazionale sarà la nazionale del futuro, è abbastanza sorridere, ma non perché siamo scienziati, semplicemente perché questo ha detto la storia, lo ha detto anche per tanti ragazzi campioni d'Europa nel 2024, con i 2007, quindi con i Liberali, Camarda, i Sala, i Coletta, insomma i Mosconi, tanti, sì, qualcuno in Serie A, ma Camarda insomma il campo l'ha visto poco. Liberali è stato venduto di fatto a zero dal Milan, per il resto qualcuno è sì in buone società, Benjamin alle giovanili ancora del Real Madrid, Natali, ricorderete il figlio di Cesare Natali, mitico difensore centrale anche della Fiorentina, dell'Atalanta in Olanda, a proposito di Olanda, alla Z Alkmaar da prestito del Bayer di Leverkusen, e poi insomma tanti a giocare ancora in primavera, devo dire insomma 19-20 anni, ancora in primavera, diventa dura pensare che si possano creare poi giocatori da, da nazionale. Abate Torino, sì, Aquilani Sassuolo, Fiorentina Grosso, da poco ufficializzato dalla Fiorentina Fabio Grosso, cioè l'Under 17 ha vinto anche due anni fa, a parte un paio sono spariti tutti, a 19 anni, bene così, questo è Paolo, questo che vi dico. Leggete domani l'Arena, leggete perché c'è un approfondimento sensibile sia su Varali sia su Casagrande sia in generale su chi era nel 2024 campione d'Europa con l'Italia. Fra l'altro ne ha dati 4 all'Under 17 Falsini, di quella 17 della sua Roma, di quella 17 che vinse l'Europeo battendo 3-0 in finale in Portogallo. E dove sono adesso? Chiaro che, ripeto, insomma, sono giovani, ma adesso non più giovanissimi. E all'estero non dico che siano vecchi, però insomma devo dire che non sono più giovani. Ciao Alessandro, ci serve gente del vivaio. Bragantini mi piace molto, è giovane, è rampa di lancio. Abbiamo la metà sulla futura rivendita, non possiamo permetterci noi di riportarlo a casa? No. Adesso non voglio essere disfattista, però è così, difficilmente Bragantini tornerà al Verona. O un mercato diverso adesso Bragantini, attenzione, Bragantini è un mercato che può essere anche un mercato di Serie A, è un mercato anche di da Groningen, poi il Groningen non è certamente l'Ajax di Fini di Giorgio, di Overmars, di Seedorf, Rijkaard e Davids, però insomma è chiaro che è una dimensione in questo momento, è un profilo in grande ascesa. Speriamo che la situazione del DS mister venga chiarita presto per fare queste valutazioni. Questo è Pietro, di sicuro il Mantova vuole De Battisti, vuole Davide De Battisti, il ragazzo che è stato tra i più bravi quest'anno, no? dell'under della primavera di San Marco, poi di Moro e di Montorio, 2006, però anche lui ha 20 anni ancora in primavera. Insomma, facciamoci due domande, sono 2006 in primavera è dura. La Fiorentina che ha vinto il campionato italiano, ha vinto lo scudetto contro il Parma, proprio di Corrent, no? Del nostro Corrent e di Varali, insomma piena di imbottita di 2006, insomma 2006 a 20 anni, sì, vince il titolo primavera, però poi che succede? Che succede a sti ragazzi? Insomma, perché poi c'è sempre il focus su chi arriva a un certo livello, non c'è mai per quelli che non arrivano, insomma diventa credo più chiaro, più reale sottolineare quelli che non arrivano che quelli che arrivano, perché poi è lì che si capisce esattamente quello che si è lavorato. Buonasera Alessandro, speriamo solo che si concluda questa storia, almeno se ne può più, riferimento a Sogliano, se rimane bene altrimenti si cambierà, però in un senso o nell'altro è ora di mettere un punto e ripartire in qualche modo. Questo è Pier, però attenzione, perché se Sogliano dice di no, non è che dopo un secondo tu hai il direttore sportivo, quindi non è così immediato. Vorrei capire senza Sogliano che fa veramente presidio, con quali basi italiane per cercare un management tecnico all'altezza. Poi per carità, tutto può essere, Zanzi avrà i suoi contatti perché sicuramente li avrà, però non è così scontato, non è così facile. Perso Corvino dopo poco, Sticchi Damiano è andato da Sogliano, l'ho fatto con grande forza, soprattutto nel secondo tentativo, quello del fine settimana. E adesso ci deve essere una risposta di Sogliano entro domani, che deve essere una risposta di Sogliano anche al Verona, da qui la riunione, no? Che è in corso in questi minuti. Il Mantova ha sempre avuto manager e presidenti di Verona, sì, questo dice la storia. Sicuramente Piccoli è un presidente avveduto, insomma uno di quelli che ha anche scommesso, no? Che ha anche investito, anche, ma soprattutto puntato su profili interessanti, giovani, magari non dal grande curriculum come lo stesso Fabio Brutti, però insomma le scelte stanno premiando il Mantova e Piccoli. Da Lecce scrivono in corso incontro Zanzi Sogliano, news l'abbiamo appena data con Gianluca Tavellin, l'abbiamo data all'inizio della trasmissione, questo amico si è collegato evidentemente un po' in ritardo, però sì, è in corso questa riunione fra Zanzi e Sogliano. È chiaro che in questa riunione Zanzi deve fare inevitabilmente un passo verso Sogliano, ne deve fare due e probabilmente ne deve fare anche tre. non dico che deve accontentare, che debba accontentare Sogliano in tutto e per tutto, però è anche perché è anche vero che Sogliano non è che voglia essere accontentato in tutto e per tutto, o meglio, Sogliano sa, conosce i limiti di Presidio, però il compromesso fra la voglia di Sogliano di rimanere, la volontà di Sogliano di riscattarsi da questa stagione, perché poi è stata anche la stagione negativa di Sogliano, e tutto il resto deve sposarsi con delle aperture da parte di Presidio, che non possono essere semplicemente entro il 30 giugno bisogna vendere due giocatori, bisogna fare minimo 15 milioni, il paracadute non se ne parla perché serve per altro, e da lì, da quelle plusvalenze, si comincia a fare la squadra per la Serie A. Dall'altra parte ti trovi il Palermo che farà lo squadrone, ti trovi il Pisa che comunque bene o male sta già partendo, la Cremonese che è già partita, insomma le altre che se non staranno a guardare, francamente non è così scontato. Alla fine il progetto, il famoso progetto di Presidio, si traduce in botte piene e moglie ubriaca, insomma alla fine è questa. Non mi stupirebbe se Sogliano decidesse di andare a Lecce, farebbe bene da parte di Andrea 73 se andasse Zanzi a Lecce, scrive questo amico anche con la così faccina che sorride, insomma c'è bisogno un po', no, di spezzare la tensione. Questo è ad esempio Cristiano. Fabio da Firenze: se abbiamo una speranza mi sa che è Sogliano, se no la vedo brutta. Ma ce ne sono direttori sportivi, però non può Presidio pensare di essere pronta se Sogliano fra un'ora dice vado via, cioè me ne vado. Non è che Presidio alle 10 è il direttore sportivo, poi magari sarà così, contento di sbagliarmi, ma non è questa così la sensazione, non è questa neanche la vera verità. La verità è che oggi Sogliano è davanti a un bivio, è un bivio che non ha voluto lui, è un bivio che ha voluto soprattutto Presidio, che si è cercato soprattutto Presidio, perché Sogliano ovviamente è un direttore sportivo visibile, ripeto, fra l'altro da questo punto di vista credo che siano stati tutti quanti noi molto coerenti come gruppo, no? Sempre a dire che Sogliano è orientato ad accettare il Verona, ma con un'apertura di Presidio che deve essere doverosa, questo mi pare piuttosto evidente. Non abbiamo mai creduto alla Lazio, non abbiamo mai creduto alla Roma, non abbiamo mai creduto alla Fiorentina, al Milan, perché sembrava che appena una poltrona saltasse ci fosse Sogliano lì pronto, che tutti quanti chiamassero Sogliano. Sticchi Damiani invece è andato dritto per dritto, l'ha fatto con grande fermezza, devo dire, fossi in Sogliano mi farei anche, non dico conquistare, dalla fermezza, dalla decisione, dalla perentorietà con cui il Lecce sta cercando di convincere Sogliano, comprese quelle scadenze che non vanno oltre la giornata di domani, quelle scadenze che per forza devono dire la vera verità, anche perché adesso non si può più tergiversare. Siamo quasi in chiusura, il Verona ha i soldi per iscriversi al campionato, ma non è quello, sì, credo di sì, insomma non voglio pensare a uno scenario diverso. Di sicuro non può garantire un progetto da Serie A, non lo può fare per esempio con i margini al minimo, i margini di rischio, così come è stato per il Venezia, margini di rischio praticamente zero, però se pensate agli ingaggi del Monza, perché poi i giocatori si valutano anche per quello che è il monte ingaggi, insomma il Monza è arrivato in Serie A per il rotto della cuffia, non ci sarebbe stato nulla da dire se in Serie A fosse andato il Catanzaro per quelle che sono state le due partite. Il Frosinone ci è andato in una maniera diversa, in una maniera poco proponibile per il Verona, perché è uno stato di proprietà, perché comunque è un modus operandi piuttosto consolidato, e quindi il Verona deve partire da zero, di fatto deve partire da zero con tante cessioni, che non vuol dire essere, non vuol dire qualcosa di negativo, perché poi le cessioni producono soldi, producono introiti, insomma si possono anche reinvestire, però tutto quanto passa veramente da Sogliano, passa da questa sera, passa da questa notte probabilmente, e passa da Presidio più che da Sogliano, perché Sogliano quello che doveva fare l'ha fatto, anche temporeggiare davanti a Sticchi Damiani, anche dire no la prima volta a Lecce, insomma la seconda però è chiaro che ti fa vacillare, soprattutto se dall'altra parte hai silenzio, hai soltanto sì, vediamo, sì, ti vogliamo, però insomma, ci sono troppi però, insomma, la proprietà, l'attuale proprietà, insomma, se troppe volte, no, trincerata dietro tutti questi infiniti però vediamo, dietro questi concetti piuttosto astratti, perché poi la verità viene al pettine, no? Il campo ha detto chiaro e tondo quello che è stato presidio e quelli che sono stati i limiti di presidio, quelli che erano i limiti di presidio, quelli che si stanno manifestando anche adesso. Questa è la cosa più grave. Mi ha sempre detto: non è un problema retrocedere, è un problema adesso capire cosa presidio vorrà fare. E devo dire che gli indizi non sono granché, almeno alle 19:51 e 35 secondi di oggi. Vedremo fra un'ora, due, lunga questa giornata. Leggete domani l'Arena, perché c'era tutto in anteprima anche sui nostri canali web. Intanto grazie a voi tutti, grazie anche a Matteo Sambugaro. Ultime di cronaca, vi ricordo domani a Tezenis gara 2 con Rimini, sognando la Serie A, insomma, Verona che è già 1-0 dopo l'84 a 74 di ieri. Grazie ancora, la cronaca, buona serata a voi tutti da Alessandro Di Pietro.
15: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
16: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
17: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
18: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
19: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
18: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
20: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
21: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
22: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
23: Grande attesa per la partita di questa sera.
24: Siamo già qui.
25: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
24: Live dal territorio, tutto il giorno.
26: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
24: Radio Verona aumenta l'informazione.
27: Uno spettacolo come non si era mai visto.
24: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
25: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile...
24: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
4: Leonardo Frigo è il nuovo sindaco di San Bonifacio. Al ballottaggio il 34enne candidato, sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia e Civiche, ha prevalso con il 54,9% su Giampaolo Provoli, appoggiato da due civiche e già sindaco del comune dell'Est Veronese dal 2014 al 2024, che al primo turno era in testa. Il nuovo sindaco ha ottenuto 3.941 voti contro i 3.238 dello sfidante.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: Buonasera da Valentina Burati. È stato fermato dai carabinieri il 17enne straniero che avrebbe esploso un colpo di pistola verso un 30enne veronese rimasto ferito. L'episodio nella notte tra sabato e domenica a Bussolengo. Tiziana Bronzato.
6: Tre colpi nella notte. Uno, due, tre. I contrassegni dei proiettili ritrovati, due davanti al plateatico del kebab di via Alighieri a Bussolengo e il terzo lungo la strada. La comunità di Bussolengo si è svegliata nello sgomento. Dopo una notte di terrore tra sabato e domenica, a Seminarlo, un 17enne, italiano di seconda generazione di origine egiziana, residente sul lago di Garda, è l'una. Dapprima il minore ha esploso un colpo per aria. Poi ha sferrato un colpo alla testa col calcio della pistola di un ragazzino. Tre giovani sono accorsi in sua difesa e il 17enne ha sparato contro di loro, ferendo alla coscia un 31enne di Bussolengo. Lo hanno bloccato gli altri due mentre arrivava l'ambulanza. Il ferito ne avrà per 21 giorni. La Procura della Repubblica per i minorenni di Venezia ha disposto l'accompagnamento del 17enne al centro di prima accoglienza di Treviso. È già noto alle forze dell'ordine. Ora è gravemente indiziato di tentato omicidio, detenzione illegale e porto di arma comune da sparo, detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Sono in corso le indagini per capire il movente.
4: 8 minorenni, di cui 7 sotto i 16 anni, sono finiti al pronto soccorso di Borgo Trento sabato sera per abuso di alcol. Il caso più grave aveva un tasso alcolemico di 3,1. Avevano partecipato alla grande festa di fine anno sui Bastioni. La polizia locale sta svolgendo accertamenti sull'organizzazione dell'evento. I ragazzi avevano comprato l'alcol prima di recarsi alla festa. Sui rischi dell'abuso alcolico abbiamo sentito il direttore del pronto soccorso pediatrico dell'azienda ospedaliera, Pierantonio Santuz.
7: Questo direi è proprio il comportamento tipico che vediamo tra gli adolescenti che accedono al nostro pronto soccorso, quindi non vediamo fenomeni di abuso di alcol, diciamo, ormai consolidato e quindi ripetuto, ma piuttosto fenomeni così occasionali che comunque presentano una loro gravità, perché chiaramente la ingestione massiva di alcol può portare a conseguenze fino alla depressione respiratoria, quindi al coma e anche purtroppo al decesso, disturbi del tipo ansia e depressione dell'adolescente e incapacità di concentrarsi e quindi e di pianificare per esempio lo studio, quindi difficoltà scolastica e poi naturalmente i fenomeni acuti legati alla ingestione massiva, quindi la sbornia con il coma, con conseguenze anche gravi se si arriva alla depressione respiratoria e quindi all'arresto.
4: Scontro frontale tra due auto, fra Gazzo Veronese e Ostiglia, in via Ronchetrin. Due le vetture che sono entrate in collisione carambolando a ruota in aria, fine corsa. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale e il SUEM 118, che oltre all'ambulanza ha inviato l'elisoccorso. Una persona ferita gravemente è stata elitrasportata a Borgo Trento, le altre all'ospedale di Legnago. Un free climber olandese si è ferito seriamente riportando gravi fratture alle gambe durante un'arrampicata sulla falesia dei Tessari, cadendo da un'altezza di circa 6 metri. Verso le 13:20 di oggi il soccorso alpino di Verona è stato allertato dalla centrale del SUEM e messo in contatto con il compagno di cordata del ferito. L'hanno geolocalizzato nel settore Tessari Storica. Tre soccorritori che si trovavano nelle vicinanze si sono subito diretti sul posto e così pure un'ambulanza, mentre da Verona partiva una seconda squadra. Inizieranno a circolare nel primo trimestre del 2027 i treni dell'alta velocità nel tratto fra Brescia e Verona, lo ha detto Aldo Isi, amministratore delegato e direttore generale di RFI. A inizio giugno hanno preso avvio i collaudi e i test funzionali con i treni prova, che consentiranno a RFI di presentare la richiesta di autorizzazione alla messa in servizio entro il 2026. Il costo a vita intera dell'intervento ammonta a 3 miliardi e 164 milioni di euro, finanziati anche con fondi PNRR. Potrebbe esserci un accorpamento di almeno due delle tre proposte per un nuovo stadio a Verona, proprio mentre il presidente dimissionario della federazione, Gravina, sottolinea il silenzio del governo sugli stadi in vista di Euro 2032. Sentiamo il sindaco Damiano Tommasi.
8: È il cane che si morde la coda, ovviamente il progetto ha bisogno di sostenibilità, la sostenibilità pesa molto l'intervento pubblico, a meno che non si faccia la decisione di vendere le infrastrutture, gli asset, cosa che il Comune di Verona per esempio non ha intenzione di fare, altri comuni hanno deciso di fare, e ovviamente se non si decide di vendere vuol dire che il pubblico deve fare la sua parte. Ad oggi la parte del pubblico, diciamo, centrale è ancora un punto interrogativo, e quindi, come dicevo, è un loop che si genera, perché il progetto poi deve essere sostenibile a medio e lungo termine. E come dico sempre, deve essere attrazione pubblica se lo si vuole tenere come asset della città, se no il rischio è di dare in mano a investitori o privati che hanno sì il core business che è lo sport, ma nello specifico il progetto sportivo, e quindi forse l'infrastruttura è giusto che spetti al pubblico.
4: Le compagnie amatoriali di Verona sono pronte a tornare in scena per regalare un'estate di spettacoli e divertimento con l'edizione 2026 del Teatro nei Cortili. Dal 10 giugno al 6 settembre, 20 compagnie del Teatro Amatoriale della città, con 23 diversi spettacoli, animeranno l'estate dei veronesi alternandosi nelle tre sedi che ospitano la rassegna: Chiostro di Sant'Eufemia, Chiostro di Santa Maria in Organo e Cortile Montanari. Quest'anno saranno complessivamente 181 le serate di spettacolo offerte al pubblico. Da Valentina Burati è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.
2: Meteo.
9: Nelle prossime ore ancora cielo sereno con temperatura massima 30 gradi. Domani, martedì 9 giugno, in prevalenza poco nuvoloso, la temperatura massima sarà di 31 gradi, la minima di 21.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
5: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
6: Grande attesa per la partita di questa sera.
7: Siamo già qui.
8: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
7: Live dal territorio, tutto il giorno.
9: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
7: Radio Verona aumenta l'informazione.
10: Uno spettacolo come non si era mai visto.
7: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
8: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
7: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Rivoluziona la pulizia della tua casa con la nuova gamma Vim Carboni Attivi. Con una sola passata sgrassano, puliscono a fondo e hanno un profumo travolgente. Vim Carboni Attivi, tre prodotti con molecola antiodore e tutta l'efficacia di Vim. Crema cucina, lo sgrassatore e il multiuso. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Radio Verona.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
7: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
9: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 21:03.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei Megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore ancora cielo sereno con temperatura massima 30 gradi. Domani, martedì 9 giugno, in prevalenza poco nuvoloso, la temperatura massima sarà di 31 gradi, la minima di 21.
5: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, flashback.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto in via Gardesane 13.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
11: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui
13: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
12: Radio Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
13: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

L'amore ha la sua importanza, non è un algoritmo né una scienza. È come una danza che cresce e non puoi farne senza. È sopravvivenza, la più grande invenzione per eccellenza.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
4: In the sky, you know how I feel.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
4: And I'm feeling good.
5: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Radio Verona.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
8: Grande attesa per la partita di questa sera.
2: Siamo già qui.
9: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
2: Live dal territorio, tutto il giorno.
10: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
2: Radio Verona aumenta l'informazione.
11: Uno spettacolo come non si era mai visto.
2: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
9: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
2: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 22 in punto.
1: Radio Verona. www.radioverona.it.
2: Radio Verona Flashback.

0: Cesara un bacio, Cesara la speranza, finché Cesara mamma, Cesara la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: porto con me.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Chiamare Radio Verona? Facilissimo. Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Hello. Radio Verona Flashback.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Te ne vai come non fossi niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facile, facile, facile, facile.

0: È l'una e due minuti.
1: Hi, I'm Leanna Lewis.
2: Radio Verona, in love.